WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tu la leche, mi niñita linda. Ya no me mira, te voy a hacer la canción.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Fall in love again.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi, ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: E sulla musica di I'm So Excited, brano anni 80, prendiamo la linea dallo studio 3 di RBE, di Radio Bequit, per una nuova diretta di Voci Protestanti. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, sono le 14.06 minuti di questo mercoledì 17 di giugno, siamo in diretta appunto con Voci Protestanti, non sono da sola. Oggi puntata in co-conduzione con Sara Turn della redazione di Riforma. Buongiorno Sara, bentornata.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio Daniela, buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Con Sara, come sempre, portiamo sempre degli ospiti e abbiamo insomma questa opportunità di avere con noi quest'oggi, avremo l'opportunità di avere con noi quest'oggi una persona che ci parlerà di un appuntamento che si terrà a fine luglio, inizio agosto. Stiamo parlando del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, anche quest'anno propone un 4-5 giorni di formazione. Simone Morandini, neo presidente del SAE, sarà con noi tra pochi minuti. E poi parleremo anche di altre attività, di altre iniziative, sono sempre tanti gli appuntamenti da ricordare, anzi colgo subito l'occasione, visto che Sara è con me, per ricordare che diciamo gli appuntamenti, l'agenda, il calendario di incontri, non solo lo potete ascoltare appunto tutti i pomeriggi in Voci Protestanti, ma lo ritrovate anche su Riforma, è stato pubblicato proprio ieri l'agenda degli appuntamenti.
1: Riforma.it, sì, ogni martedì di solito esce l'agenda degli appuntamenti locali, nazionali, internazionali anche ogni tanto, che curiamo appunto ormai in tandem da
0: esatto,
1: un po' di tempo.
0: Su Riforma.it, sull'agenzia stampa nev.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, ovviamente ogni ente, ogni media ha il suo pubblico di riferimento, ha i suoi territori di riferimento, e quindi su Riforma ci saranno appuntamenti nazionali, internazionali, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi ovviamente sono appuntamenti un po' più locali, legati alle Valli Valdesi appunto del Pinerolese, però l'agenda è la stessa. Quindi scriveteci 328 875 7845, scrivete a questo numero o all'email diretta @rbe.it o all'email di Riforma
1: redazione.torino@riforma.it,
0: e tanto saprete che insomma convoglieranno tutti nello stesso luogo che appunto è condiviso, il luogo degli appuntamenti e degli eventi. Proprio dagli appuntamenti e dagli eventi ripartiamo tra poco, dopo Patti Pravo con Pensiero Stupendo.

0: E con le note di Patti Pravo torniamo di nuovo in onda. Oggi, come potete sentire dalla voce, Daniela non è da sola, ci sono anch'io, Sara di Riforma, e come vi aveva anticipato Daniela in apertura, sfogliamo inizialmente la nostra ricca, ricchissima agenda, come dicevamo prima fuori onda. Adesso stanno un po' finendo le iniziative propriamente delle chiese, l'anno ecclesiastico si è un po' chiuso con le conferenze distrettuali, ma cominciano le rassegne estive, quindi
1: sì, è vero.
0: Non c'è un attimo di
1: cinema
0: respiro.
1: Cinema all'aperto, rassegne culturali, editoriali, appuntamenti, insomma, diciamo che sfruttano chiaramente il bel tempo dell'estate.
0: Ce n'è per tutti i gusti e non si può dire che non succeda niente.
1: Assolutamente. Allora, vi citiamo due appuntamenti per la giornata di venerdì 19 di giugno, uno a Napoli e l'altro a Collegno. Lascio partire te, Sara, con l'appuntamento di Napoli.
0: Partiamo da più lontano e per segnalare un'iniziativa che possiamo definire ecumenica, dal 19 al 21 di giugno, organizzata dall'Arcidiocesi di Napoli, ed è un convegno che si intitola La parola alle donne, quando il potere si fa cura, una riflessione sulla leadership femminile. È già solo il titolo farebbe venire voglia di andare, ma purtroppo siamo lontani da Napoli. Perché ve lo segnaliamo? Perché tra le molte relatrici di questo convegno c'è la nostra pastora valdese Letizia Tomassone, che appunto interverrà all'interno di questo ricco programma, che se volete sbirciare, dare un'occhiata, potete andare a vedere sul sito www.viandanti.org, e così avete anche l'occasione di approfondire appunto questa iniziativa. Pensieri, laboratori, ci sono varie iniziative e tantissime relatrici, cito soltanto così tanto per darci un'idea: Adriana Valerio, Marinella Perroni, Simona Segoloni, Alessandra Morelli, insomma, quindi un programma veramente veramente ricco. Se siete dalle parti di Napoli potete farci un salto.
1: Invece io mi sposto tra Collegno e Torino, perché proseguono le iniziative all'interno della settimana internazionale in vista della giornata mondiale del rifugiato, che sarà il prossimo 20 di giugno. Mosaico, azioni per i rifugiati, questa associazione torinese legata anche alla Chiesa Valdese di Torino, ha proposto veramente una settimana intensissima di appuntamenti, eventi, iniziative. Allora ve ne segnalo in particolare due: uno venerdì 19 giugno, in realtà un'intera giornata, al mattino nella sala del Consiglio Comunale di Collegno si parlerà di accoglienza, di ospitalità e di rapporti non sempre facili tra quello che la legge propone, dice, e la giustizia, e quindi poi quello che viene attuato, e se ne parlerà anche con una serie di associazioni cooperative che lavorano proprio su questo tema. Mentre il pomeriggio di venerdì ci si sposta al campus Luigi Einaudi di Torino con due appuntamenti. Alle 14 si parlerà di arte, saranno premiati, insomma saranno presenti gli artisti e le artiste rifugiati e rifugiate che hanno vinto il concorso I miei sogni non rinuncio, e poi alle 16 si proseguirà con il tema migrazioni e ospitalità, sempre con degli approfondimenti da parte di chi di queste tematiche tratta e lavora quotidianamente. E sempre per la settimana, diciamo, del rifugiato, il giorno successivo, sabato 20, a Torino ci sarà una grande festa nei nuovi spazi di Altrimè, questi spazi che la Chiesa Valdese di Torino insieme anche alla Diaconia Valdese, Diaconia Comunitaria Torinese, hanno riaperto da poco tempo, e che sono anche luogo di ritrovo dell'associazione Mosaico insieme al servizio inclusione della CSD. Ebbene, si propone un pomeriggio di confronto, di incontro, di condivisione, anzi si parte già con un pranzo alle 12:30 e poi si prosegue appunto sempre per valorizzare, ecco, questo incontro che porta conoscenze nuove, porta amicizie nuove e porta integrazione. Quindi giornata di festa sabato 20 a Torino nei cortili e negli spazi di Altrimè insieme alla Chiesa Valdese di Torino. Continuiamo con la musica e intanto ci mettiamo in collegamento audio video con il nostro ospite Simone Morandini del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Rieccoci nuovamente in onda, come vi avevamo preannunciato all'inizio di questa puntata, oggi abbiamo il piacere di parlare con Simone Morandini, presidente del segretariato attività ecumeniche, di un appuntamento estivo che forse molti ascoltatori già conoscono, già frequentano, perché ormai è un appuntamento che si ripete di anno in anno, e non solamente estivo, perché ci sono anche sessioni primaverili, altri incontri, e ne abbiamo parlato recentemente forse più spesso che nel passato, perché la precedente presidente del SAE prima di Simone Morandini era Erika Sfredda, predicatrice locale valdese, con cui abbiamo avuto, penso anche a questi microfoni, diverse chiacchierate. E quindi con grande piacere che diamo il benvenuto appunto a Simone Morandini. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, benvenuto Simone.
3: Grazie a voi dell'accoglienza e della possibilità di questa comunicazione.
2: Allora, ritornano le giornate di formazione del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Intanto, quando saranno? In quest'estate? Sappiamo che più o meno il periodo è sempre il medesimo.
3: Sì, noi siamo sempre a cavallo fra luglio e agosto. Quest'anno in particolare arrivi il 26 luglio alla foresteria del monastero di Camaldoli e ripartenza il primo di agosto, una settimana di formazione.
2: Anche il luogo viene riconfermato, quindi, e so che aveva riscosso parecchio entusiasmo, insomma, aveva accompagnato molto bene i lavori e anche un po' le riflessioni, il senso, le emozioni che accompagnano questo incontro.
3: Sì, è un luogo dello spirito, sia nel senso che il contesto naturale di Camaldoli veramente innalza lo spirito. Quando noi celebriamo le liturgie del mattino sotto il cielo con la foresta sullo sfondo, questo fa la differenza. Ma poi è anche importante per noi la presenza della comunità di Camaldoli, che partecipa in modo attivo, ascoltando gli interventi, partecipando qualche volta e pregando con noi nelle liturgie del pomeriggio. Quindi non è soltanto un luogo, ma è anche proprio un contesto spirituale da cui ci sentiamo molto sostenuti, ecco, devo dire, nella ricerca che da sempre muove il Segretariato Attività Ecumeniche.
2: Qual è il tema che avete scelto per quest'anno, Simone? Qual è, diciamo, il focus su cui queste giornate dal 26 luglio al 1 agosto si concentreranno?
3: I temi vengono sempre scelti dai nostri gruppi locali in un processo decisionale complesso che non è il caso di presentare adesso. Quest'anno ci hanno sfidato a riflettere sulle dinamiche della secolarizzazione. Allora il titolo è Chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica, lasciandoci poi accompagnare dal versetto biblico: tu sei veramente un Dio misterioso, Isaia 45, evidentemente. È una bella sfida, perché è chiaro che questa è una realtà che interessa in forme diverse ma comunque rilevanti i vissuti delle nostre comunità. Questo vale in primo luogo per quelli che sono presenti nella realtà europea, ma in realtà anche Stati Uniti, anche i paesi del sud del mondo sono interessate da una dinamica di cambiamento dei vissuti religiosi. Allora la prima domanda è: cosa sta succedendo? Come nominare questo tempo addirittura? La parola secolarizzazione è ancora una buona parola? E la seconda grossa domanda è: come abitarlo, evidentemente, come annunciare efficacemente l'Evangelo di Gesù Cristo in un tempo in cui alcune delle parole chiave che abbiamo da sempre utilizzato per portarlo a parola sembrano essere prive di significato. Grossa sfida, quindi vedremo come riusciremo ad affrontarlo in questo contesto di dialogo interconfessionale e in più con presenze anche ebraiche e musulmane.
1: Ecco, questa è una dimensione molto molto interessante degli incontri del SAE. Infatti volevo proprio fare una domanda su questo, perché questo, come altri incontri e come la struttura stessa del SAE, accoglie diverse provenienze appunto confessionali e anche diciamo al di là dei confini delle chiese. Mi sembra parlavamo una volta con Erika Sfredda di un'apertura veramente a 360 gradi, e appunto con un'apertura anche alle altre religioni. Quindi come si lavora insieme in un ambito così aperto? E introduco anche un ulteriore elemento di apertura, quello intergenerazionale. Come si concilia anche la presenza dei giovani, che mi sembra sia un aspetto su cui state puntando molto.
3: Grazie di questo interrogativo, perché sì, mi consente di dire qualcosa sulla composizione, diciamo così, della nostra assemblea, a cui spero che anche qualcuno degli ascoltatori di oggi si senta invitato a partecipare. Certamente il SAE è in primo luogo un'associazione interconfessionale, si qualifica come associazione laica ed interconfessionale, e le presenze rispecchiano effettivamente un'ampia parte del mondo cristiano. Sono presenti certamente cattolici, sono presenti ortodossi di diverse provenienze ecclesiali, sono presente una grande varietà di espressioni del mondo evangelico, prevalentemente italiane in questo senso. Abbiamo poi anche presenze più ridotte, ma quasi sempre significative, dell'ebraismo e dell'Islam, perché quello che è interessante è che il SAE, pur essendo presentandosi come associazione interconfessionale, ma nel suo statuto permette di aderire a tutti coloro che si riconoscono nei principi del dialogo, del Consiglio Ecumenico delle Chiese e del Vaticano II. In questo senso, forse in questo momento no, ma storicamente abbiamo avuto diversi soci, sia provenienti dall'ebraismo che dall'Islam, perché lo statuto lo consente, e alcuni amici e amiche hanno ritenuto di poter camminare con noi su questo versante. Questo è qualcosa su cui, tra l'altro, proveremo a lavorare anche quest'anno, proprio in relazione al gruppetto dei giovani che stiamo un po' coltivando da alcuni anni. Quest'anno avremo, dopo tanti anni, una presenza di una giovane musulmana all'interno del laboratorio su religioni nell'età secolare, accanto a Piero Stefani, cattolico, e a Sandro Ventura della comunità Shiradash ebraica. Avremo Laila Murabi de Lucoi, una giovane dottoranda in giurisprudenza, esperta però di dialogo interreligioso ormai da tempo. Quindi le due dimensioni si intrecciano, ecco, questa varietà interconfessionale e interreligiosa, e d'altra parte quella intergenerazionale, perché è davvero una nostra convinzione che il dialogo abbia bisogno di essere parte anche della vita di generazioni che non hanno vissuto certamente quegli eventi fondativi che per molti di noi invece, appunto, penso al Vaticano II, penso alla memoria del Consiglio Ecumenico delle Chiese nelle sue prime fasi, per molti sono cose che si imparano adesso, che si ascoltano. C'è chi invece le ha vissute ed è bello potersele trasmettere e dialogare a partire da esse.
2: Assolutamente. Beh, è un vero e proprio intreccio di attività, di incontri. Credo che sia anche un po' l'intenzione quello di, appunto, intrecciare così tanto vari rami dello stesso albero. L'intenzione è anche quella di permettere a chiunque poi di trovare una propria dimensione, no, di partecipazione. Magari uno che sta ascoltando l'intervista, mi immagino adesso, dice: ma io non ne capisco abbastanza di questi temi, cosa vado a fare a questo incontro, mi sentirei come magari un pesce fuor d'acqua. Invece no, proprio questa dimensione così allargata, no, questo sguardo così a 360 gradi permette a chiunque sia interessato, incuriosito, di poter partecipare. Simone, lo confermi?
3: Assolutamente. Da un lato è vero, il programma è impegnativo perché a noi piace lavorare sodo, diciamo così, è qualcosa che abbiamo ereditato dalla nostra fondatrice e prima presidente Maria Vingiani, la quale era letteralmente una stacanovista. Noi non andiamo più su quei ritmi, i tempi sono cambiati, ma piace avere programmi impegnativi, e quindi i programmi di sala vedono una serie di voci stimolanti, ecco, proprio anche nella loro varietà. Non so, da qualcuno che ci aiuterà a gettare uno sguardo sull'ortodossia russa, fino a Massimo Fagioli che ci parlerà del cattolicesimo americano, d'altra parte qualcuno che ci aiuterà a indagare che cosa vuol dire leggere la secolarizzazione e guardare alla Chiesa che verrà. Ci sarà Simone De Giuseppe, De Lucebi, delegato alla Chiesa, Music anche in particolare. Ma d'altra parte a questo si affiancano anche i momenti di preghiera, in cui veramente la fraternità tra le generazioni e tra le confessioni può essere espressa adeguatamente, e anche i laboratori. Questi sono hanno un valore strategico all'interno della sessione, perché davvero consentono di costruire dei percorsi personalizzati. Ecco, ne cito uno, così, che potrebbe sembrare curioso in un contesto del genere: Nello spirito tenacemente danzare, in cui Maria Paola Rimoldi e Manuela Lopes, ambedue danza movimento terapeutica, assieme a Bertolucci, un cattolico che pure si occupa di danza, guideranno i partecipanti in una dimensione di gestualità fisica, ecco, di esplorazione della realtà spirituale in questo senso. Oppure, d'altra parte, la serata cinema, in cui Andrea Bigalli ci aiuterà con la visione di qualche cosa a accentuare questa dimensione visuale della realtà della secolarizzazione. Quindi veramente molti percorsi possibili per una varietà di potenziali fruitori, di target, ma in realtà di partecipanti, perché la sessione nasce dal contributo attivo che tanti e tante ci portano ogni anno in modo nuovo ed inedito.
2: E in effetti, se andate a sfogliare il programma sul sito sainotizie.it, veramente troverete tanti nomi che sono certa avete già incontrato, conosciuto, sentito, e che vi riporteranno appunto ad una dimensione comunque più familiare. Come ci si fa ad iscrivere? Quali sono le modalità? Insomma, perché siamo ancora in tempo, giusto, ad iscriverci?
3: Assolutamente, fino a fine mese, e in realtà di solito scivoliamo anche un po' oltre, in questo non siamo rigorosissimi, ma probabilmente la cosa più conveniente è passare dal sito www.sainotizie.it. Là si può accedere al programma e si trovano tutte le indicazioni, ma in sostanza bisogna poi rivolgersi alla segreteria, scrivendo quindi a sainazionale@gmail.com, per verificare un po' quali possibilità di ospitalità.

0: a questo appuntamento, ce ne saranno sicuramente molti altri successivi. L'interesse è sempre, sempre vivo, sempre attivo per questi temi, e grazie per quello che fate, perché questa dimensione così anche comunitaria, non solo convegnistica, di un incontro di questo genere, soprattutto un incontro basato sul dialogo tra le persone, tra le religioni, tra le culture, in questo momento veramente è un toccasana, un balsamo, quindi grazie davvero.
1: Pensare assieme, mangiare assieme, pregare assieme, vivere assieme per una settimana, questo fa la differenza. Ecco, approfitto per segnalare anche che tra le cose che abbiamo in gestione, i nostri giovani stanno preparando anche un incontro che avremo probabilmente a Roma a metà settembre, in cui rifletteranno insieme sui fondamentalismi, problema e piaga che attraversa le varie branche della cristianità in questo momento. Quindi work in progress, dinamismo di ricerca anche in quest'ambito.
2: Molto bene, grazie ancora Simone Morandini per essere stato con noi, buon lavoro e un saluto appunto a tutto il gruppo del SAE.
1: Grazie, a presto a voi.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità all'intesa, confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo quali sono i punti principali dell'intesa. In studio con me Alessandro Principe. Alessandro.
7: Il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran definirà con gli alleati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, ha scritto che Teheran non svilupperà armi nucleari, ma cosa succede all'uranio già arricchito non è ancora stabilito. Sarà oggetto di negoziati, per ora dunque resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche. Gli Stati Uniti si impegnano a mettere sul tavolo 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che verrà coordinato insieme ai partner della regione. Le sanzioni. Il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale, e anche i fondi iraniani congelati all'estero verranno sbloccati. Non solo, ma le sanzioni sul petrolio vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni. Questi punti economici sono molto importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran incassa il risultato. Questi punti principali, che come detto andranno dettagliati nei prossimi 60 giorni, è tutto da dimostrare poi che basteranno questi due mesi, e rimane l'incognita di cosa succede se non ci sarà l'intesa definitiva.
6: Grazie ad Alessandro Principe. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una due giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, e nella notte l'Ucraina è stata colpita da un attacco missilistico russo.

0: So poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato a Kiev, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Al di fuori della capitale sono state segnalate diverse esplosioni anche nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causata dall'attacco non è ancora chiara. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. E prima di chiudere il giornale radio, lo sport con i mondiali di calcio maschile, i risultati della serata e della notte: Inghilterra-Croazia 4-2, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Voi scriveteci 328 875 7845 per gli sms WhatsApp, oppure via mail diretta@rbe.it per la redazione di RBE o per la redazione di Riforma, ricordacelo Sara.
1: redazione.torino@riforma.it, o se no c'è anche redazione.napoli@riforma.it o anche redazione.valli@riforma.it, o se no andate sul sito riforma.it e trovate tutto, anche i riferimenti, gli indirizzi specifici per abbonamenti, newsletter, eccetera eccetera.
0: Quindi i due, insomma, enti in particolare, poi ovviamente anche l'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, che collaborano per cercare di raccogliere il più possibile di eventi, iniziative, superando quelli che a volte appunto sono un po' i confini geografici, allargandoci anche ad altri luoghi. E ad esempio, in effetti, adesso vi portiamo a Roma, giusto?
1: Sì, citiamo un articolo che è uscito oggi proprio, 17 giugno, su riforma.it, sul nostro sito, però in realtà nasce sul cartaceo, sul settimanale, come rubrica, è una delle rubriche del nostro settimanale, introdotte appunto da un po' di tempo. Questa è la rubrica Resisté di Federica Turn, che parla di diritti, di condizione delle donne, di giustizia. Diciamo, il focus è sempre abbastanza il tema delle donne, e effettivamente questo articolo anche non si smentisce. Tessere la pace, un appuntamento che tenevamo appunto a segnalarvi, che racconta appunto un'iniziativa particolare, perché tessere la pace, tessere non in senso soltanto, diciamo, metaforico, filosofico, ma anche proprio fisico,
0: concretamente.
1: Ago e filo.
0: Esatto, l'idea di tessere la pace, di questo incontro che si terrà in Piazza del Campidoglio a Roma questa domenica 21 giugno, è proprio quello di costruire, cucire dei teloni, degli striscioni, insomma potete sbizzarrirvi anche con la fantasia, dei tappeti, ecco, che portino parole di pace, perché il sottotitolo, ecco, di questo tessere la pace, di questo incontro, di questa manifestazione nazionale, è Disarmiamo le città. Partecipa e o coordina questa iniziativa la rete femminista 10-100-1000 piazze di Donne per la Pace. Sarà una forte mobilitazione dedicata al contrasto alle guerre, a favore appunto di percorsi di dialogo, di confronto, di pace, che partono a volte proprio anche dalle situazioni più banali. Come diciamo sovente, costruire la pace vuol dire entrare nell'ottica sempre di non attivare dei conflitti nelle nostre relazioni quotidiane, personali, nei rapporti di lavoro, nelle situazioni di confronto con le persone che non conosciamo, e quindi ricostruire, ecco, ripartire da un concetto che veramente mette a lato il conflitto e mette invece in luce quella che può essere un confronto, un dialogo anche vivace, anche di diverse opinioni, ma che sia rispettoso delle opinioni di tutti e di tutte, e soprattutto appunto non guardi al conflitto come una possibile soluzione, ma invece al contrario, come in realtà un momento, un elemento che va a danneggiare qualunque parte sia coinvolta all'interno di una guerra, di un conflitto. Quindi, ritornando alla rubrica di Federica Turn, lei appunto cita questo appuntamento che si terrà appunto il 21 giugno a Roma, questa manifestazione nazionale Tessere la Pace, e fa un po' un paragone con le donne del passato, le donne che in qualche modo cucivano, no? Viene citata Penelope.
1: Di Penelope, che cuciva di giorno e scuciva di notte per ritardare questo momento fatidico in cui avrebbe dovuto scegliere uno dei proci, ma non poteva dimenticare il compianto Odisseo, che poi alla fine ritorna.
0: Esatto.
1: E sono, non c'è solo la piazza del Campidoglio che è coinvolta in questa iniziativa, ma sono 160 le piazze italiane che hanno deciso di ospitare queste installazioni. Mi viene anche in mente un'associazione associazione di idee così flash che hai avuto mentre parlavi, che non c'entra con le donne, non direttamente, ma con questa idea del tessere su vari supporti e varie tessiture proprio fisiche, una grande installazione che è presente, o almeno era presente quando l'ho vista io, alla Casa delle Culture di Scicli
0: in Sicilia,
1: che lì ovviamente il focus di questo lavoro era le migrazioni e i naufragi, insomma tutto quello che era successo alle persone che poi sono anche al centro dell'attività della Casa delle Culture, e era effettivamente molto evocativo e molto pieno di pathos questo lavoro fatto su teli, questi teli di plastica praticamente, in cui c'erano proprio i punti piccoli, lunghi, corti di una tessitura, di un filo di vari colori che raccontava con immagini, con parole, quello che era successo, quello che si voleva insomma affermare.
0: E ognuno e ognuna poteva mettere, no, dei punti e aggiungere anche la propria storia personale in questa grande tela condivisa. L'obiettivo era proprio quello anche dell'arte terapia, no? Del potere terapeutico che sta in un gesto come quello appunto del cucire su una tela condivisa. È vero, questo è un bellissimo percorso che è stato realizzato all'interno di MH, Mediterranean Hope, progetto rifugiati e migranti delle chiese evangeliche. Quindi datevi appuntamento, se ancora non avete organizzato, per questa domenica 21 giugno, con queste iniziative, con queste manifestazioni nazionali, Tessere la Pace, Disarmiamo le Città. Se volete avere maggiori informazioni, la rete 110 100.000 piazze di donne per la pace.

0: Sarci, si va in America.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Sì. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: brano che si intitola Mercy, grazie, Mercy, detto un po' all'inglese, un brano che parla di flussi migratori, di migrazioni, di bambini che nascono a volte durante viaggi veramente difficili, proprio come racconta la storia appunto di Mercy, che nasce appunto mentre i suoi genitori cercano di arrivare in un luogo più sicuro per lei. Siamo quasi in chiusura, Sara, ancora un paio di appuntamenti da ricordare.
1: Allora, io partirei, andrei a domenica, quindi c'è ancora qualche giorno di tempo, però intanto cominciate a segnarvi un appuntamento che è qua vicino perché è a Osasco, quindi potete andarci comodamente alle ore 17:30 nel cortile del castello di Osasco, quindi se non lo conoscete andate a visitarlo con ingresso libero. In caso di maltempo, nella chiesa parrocchiale di Osasco, quindi non troppo distante. E che cosa ci sarà? Un concerto corale dal titolo Vibrazioni, tenuto dal Coro Valdese di Torino insieme al gruppo degli Amici di Voce di Torre Pellice, entrambi diretti dal maestro Walter Gatti, che conosciamo tutti molto bene. E la particolarità di questo concerto sarà che sarà un concerto sperimentale, proporrà interazioni sonore fra voce ed elettronica, fra tradizione e innovazione, quindi un coro che magari ci si aspetta più classico invece proporrà delle innovazioni, delle particolarità. Quindi l'ingresso è libero, il posto è vicino, quindi l'invito è andateci domenica alle 17:30.
0: Mentre sabato 20, ricordo sabato 20 è la giornata mondiale del rifugiato, la chiesa metodista di Bassignana, vicino ad Alessandria, parteciperà a questa festa della pace che vede la collaborazione di numerose realtà religiose del territorio e saranno rappresentati numerosi paesi, diverse realtà culturali, ci saranno stand, attività di animazione, punti ristoro, il tutto dalle 18:30 in avanti all'oratorio in via del Tempio, e quindi è un altro modo per appunto restare insieme, per fare comunità insieme in una giornata appunto che sarà quella dedicata alle persone rifugiate. Sara, noi dobbiamo chiudere questa prima parte di Voci Protestanti. Io colgo l'occasione anche per ringraziarti di essere stata con noi nuovamente.
1: Grazie a te.
0: E ci risentiremo tra qualche giorno. Sara torna puntualmente a trovarci e ci fa veramente molto piacere questa collaborazione con Riforma.it. Andate ovviamente a curiosare anche sugli articoli pubblicati quest'oggi su Riforma.it. E invece tra poco, per chi può continuare a seguire la diretta, rimanete con noi perché continuiamo con Darianna Tedesco che mi raggiungerà in studio e continueremo con la seconda parte di Voci Protestanti. Ciao Sara e a presto.
1: Ciao Dani, ciao a tutti, alla prossima.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. È stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sulla nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Evian è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca plaude per il risultato sull'Iran. E nella notte bombe russe su Kiev, Sumi e Poltava, nella capitale ucraina, migliaia di persone nei rifugi, non è ancora chiara l'entità dei danni, l'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori, riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra che prevede stagioni venatorie più lunghe e la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste una mostruosità, le opposizioni hanno presentato centinaia di emendamenti per fermarlo. Cuba, il Partito Comunista approva una serie di riforme destinate ad ampliare l'economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una grave crisi economica causata dall'embargo statunitense. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 18 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Malich Meda della chiesa valdese di Foggia e Orsara. Ascolteremo in chiusura l'inno 29, O Re dei Re. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro dell'Esodo, capitolo 9, versetto 34, quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare, si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, il faraone aveva chiesto a Mosè di pregare perché la grandine cessasse. Più che pentimento, forse un calcolo. Eppure Mosè prega, e Dio ascolta, e la tempesta tace. Ma appena torna il sereno, il cuore del faraone si richiude. Non vuole ammettere che esiste qualcuno più grande di lui. E si ostina non sotto i tuoni, ma nella calma ritrovata. C'è in questo uno specchio per noi. Il cuore non si indurisce nella tempesta, quando grida verso Dio, ma dopo, nella bonaccia, quando crede di non aver più bisogno di nessuno. Lo sa l'autore della lettera agli Ebrei, e per questo scrive ai fratelli, a chi già ha creduto, perché la fede non è soltanto pensare che Dio esista. Anche il faraone alla fine lo aveva visto all'opera. La fede è fidarsi. E affidarsi, portare qualcosa di sé a Dio e lasciare che Lui porti se stesso a noi. È una relazione. Ogni relazione può essere lasciata cadere. Eppure quel badate non è una spada sospesa sul collo, è una mano posta sulla spalla. Il Dio vivente non ci ammonisce per spaventarci, ma per tenerci. E la sua voce che oggi ci scuote è già la grazia che ci trattiene sul cammino. Quando udiamo questo richiamo, non stiamo per cadere, siamo tenuti. Del resto, chi ci porta non siamo noi, ma Cristo. È Lui che conduce l'umanità fino a Dio e ci tiene accostati al Padre. E quando le nostre mani si stancano e mollano la presa, le sue non lasciano. Quel richiamo ci raggiunge oggi, nella calma. Proprio dove il faraone si chiuse, a noi è offerta una via diversa. Lui, nella calma, si ostinò a non aver bisogno di nessuno. A noi, nella stessa calma, è chiesto di non bastarci, di tenere aperto il cuore e di lasciarci portare. Non è questione di chi sia il più forte, ma si tratta del fatto che non ci portiamo da soli. Chi ci porta è Cristo e ci porta fino in fondo, fino al Padre, fino alla fine. Così, oggi, finché ci è dato un oggi, possiamo lasciarci portare. Amen.

0: stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sul nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Evian è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca, il plauso per il risultato sull'Iran. Nella notte bombe russe su Kiev, Sumi e Poltava, nella capitale ucraina, migliaia di persone nei rifugi. Non è ancora chiara l'entità dei danni. L'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori. Riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra che prevede stagioni venatorie più lunghe e la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste una mostruosità. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato dunque firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità, l'intesa confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo innanzitutto quali sono i punti principali dell'intesa. In studio Alessandro Principe. Alessandro,
1: il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, una condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni, che saranno senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran in qualche modo definirà con gli stati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, ha scritto che Teheran non svilupperà armi atomiche, ma cosa succeda all'uranio già arricchito non è ancora definito, sarà oggetto anche questo di negoziati. Per ora resta nelle mani degli iraniani, tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche, l'accordo parla di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che dovrebbe essere coordinato insieme ai partner degli Stati Uniti della regione, con la speranza di attrarre investimenti che serviranno dunque per la ricostruzione del paese. Le sanzioni, il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale. Anche i fondi iraniani che sono congelati all'estero verranno sbloccati, ma non solo. Le sanzioni sul petrolio, quelle vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni, dunque l'esportazione, l'export di petrolio potrà ripartire. Questi punti economici sono particolarmente importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran sicuramente da questo punto di vista incassa il risultato.
0: Grazie ad Alessandro Principe. E l'intesa è stata magnificata da Donald Trump durante una lunga conferenza stampa. Per il presidente è fondamentale presentare l'accordo come un grande successo, in questi termini ne ha parlato, ma non è così e le critiche negli Stati Uniti non mancano e arrivano anche dal suo mondo. In diretta Roberto Festa. Roberto.
2: Buongiorno, non c'è nulla di così intelligente come i mercati e i mercati lo amano. Cerca di venderlo così Donald Trump l'accordo che mette fine al conflitto con l'Iran almeno per 60 giorni e che lui ha firmato ieri sera. In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran. Appunto, ne avete parlato: blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali.

0: cerebrali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché è costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah. Omar.
1: Grazie a Roberto Feste. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dunque dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene anche l'appoggio dei partner occidentali, Europa e Stati Uniti. Sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington, che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo, insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, sul clima di apparente riconciliazione tra Europa e Stati Uniti. Ascoltiamo il commento dell'ambasciatore e analista internazionale Stefano Stefanini.
2: Trump è camaleontico e in effetti a un certo punto ha persino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo. Il G7 gli ha fornito quello di tutti i leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, per imboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare alla con lo stesso spirito collaborativo i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico che è Israele.
1: E intanto nella notte i russi hanno bombardato Kiev. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato nella capitale, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causati dall'attacco non è ancora chiara. I bombardamenti russi continuano anche in questi minuti in diverse regioni dell'Ucraina. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. La fotografia la ritrae seduta a fianco di Donald Trump, sorridente. È l'immagine che Giorgia Meloni porta a casa dalla G7. I due si guardano negli occhi, il clima è disteso e informale. Il rapporto con Trump è immutato, non ci sono state recriminazioni, aveva detto poco prima Meloni in conferenza stampa. La Presidente del Consiglio ha voluto da un lato rimarcare una rinnovata sintonia dopo gli scontri dei mesi scorsi e dall'altro agganciarsi alle iniziative iniziative diplomatiche dei leader europei guidate dal padrone di casa Macron. Il suo ruolo però non è stato centrale, commenta ai nostri microfoni Angela Mauro, che è la corrispondente da Bruxelles per Huffington Post.
3: Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump, però questa operazione non le è riuscita perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute in cui peraltro Trump ha ribadito i motivi del suo scontento per dire: non mi avete aiutato sull'Iran. Vian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo, da quello che si vede. È andato benissimo anche il bilaterale Trump con Zelensky, è andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump. Abbiamo una premier che si pregiava di poter fare da ponte con Washington. Adesso si può dire che non è questo il caso. Quando gli altri leader vogliono riallacciare rapporti con Trump, sono in grado di farlo da soli e lo fanno. E Meloni rimane in una zona abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
1: A Cuba il Partito Comunista ha approvato un pacchetto di riforme economiche destinate ad ampliare lo spazio di economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una pesantissima crisi economica ed energetica causata dal blocco totale delle forniture di petrolio imposto da Washington. Ieri sera ci sono state nuove proteste dei cittadini per i blackout che colpiscono costantemente l'isola. Oggi in Gran Bretagna si svolgono delle elezioni suppletive che potrebbero segnare il futuro politico del paese. Andy Barman, sindaco di Manchester, è il grande favorito. Una vittoria gli consentirebbe di tornare in Parlamento e dunque di sfidare il premier laburista Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
4: In un piccolo collegio del nord-ovest si decide il futuro politico della Gran Bretagna.
5: For the past month or so has been absolutely crazy.
4: A Muckerfield, 100.000 abitanti, a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
6: The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
4: Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
7: If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
4: Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
8: We've been ignored, forgotten for so long.
9: People are excited mainly about national issues such as immigration.
4: Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
1: E vediamo la politica italiana, perché riprende oggi al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per rallentare i vincoli e le regole delle attività venatorie. Le opposizioni hanno presentato decine, centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo e poi sanzioni più leggere per chi viola le regole e addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali, sulle spiagge e sulla neve. Ieri davanti al Senato c'è stato un presidio di protesta. Ascoltiamo Domenico Aiello della WWF.
10: È difficile trovare la cosa peggiore, perché è veramente tutta da cestinare. Si passa da un vero stravolgimento culturale, perché già dal titolo alla protezione della fauna selvatica viene anteposto il concetto di gestione, poi si toglie a ISPRA, l'organo scientifico più autorevole pubblico che abbiamo in materia ambientale, la possibilità di esprimere i propri pareri, ad esempio quando si decide di far diventare cacciabile una specie protetta. protetta. Oggi ISPRA deve dare il suo parere, da domani invece la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà decidere senza alcun tipo di parere scientifico. E poi l'apertura della possibilità per gli stranieri di venire a caccia in Italia senza alcun limite numerico e senza che loro facciano un corso sulla lingua italiana, sulle nostre regole. E questo è un grosso problema anche di sicurezza pubblica. C'è uno scambio elettorale, la legislatura si avvia alla conclusione, loro hanno promesso alcune cose non solo ai cacciatori, perché in realtà questa norma danneggia anche i cacciatori, ma soprattutto alle lobby che stanno dietro, le lobby agricole, delle grandi associazioni agricole che vogliono fare soldi con la fauna selvatica, e poi la lobby delle armi.
1: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse, si comincia tra poco, come da tradizione, con la prova d'italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani la seconda prova, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali. E chiudiamo con lo sport, con i mondiali di calcio e i risultati della serata e della notte. L'Inghilterra vince 4-2 con la Croazia, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
11: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Bosco Marengo e Novi Ligure in orario 8.18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: dalla redazione le notizie delle 8.30.
1: È stato firmato da Stati Uniti e Iran l'accordo che mette fine alla guerra. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati i molti dettagli che ancora mancano. L'intesa è stata magnificata da Trump, che l'ha presentata durante il G7 di Evian, ma negli Stati Uniti sta ricevendo già molte critiche dai media e dai stessi settori repubblicani. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, sulle sanzioni, i beni congelati iraniani, la creazione di un fondo per la ricostruzione. Tutta la questione nucleare resta molto vaga e quella chiave dello stretto di Hormuz si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran, che lo potrà in sostanza controllare. L'intesa è già stata firmata, come dicevamo, ma ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera.
0: E la cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Vienna, dominato ovviamente dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza di accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina.
1: E nella notte c'è stato un forte attacco russo al paese, non ancora chiaro l'entità dei danni provocati su Kiev. Poco dopo la mezzanotte le sirene di allarme hanno suonato nella capitale ucraina, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada, si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumy e Poltava. Kiev ha risposto con un attacco a sua volta, un lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto.
0: La politica italiana riprenderà questa mattina al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per allentare i vincoli e le regole all'attività venatoria. Le opposizioni hanno presentato centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo e poi sanzioni più leggeri per chi viola le regole, addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali e sulle spiagge.
1: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse, si sta cominciando proprio in questi minuti, come da tradizione, con la prova di italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani ci sarà la seconda prova scritta, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RB

0: è vicina a te.
1: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave. E una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani trattino Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:17 minuti e 42 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, giovedì 18 giugno 2026. E buongiorno, bentornato a Jacopo Bertuglia. Ciao Jacopo, buongiorno.
2: Ciao Francesco e ciao a tutti.
1: Bentornato, grazie per essere qui come anche stamattina, perché insieme leggiamo anche stamattina le prime pagine dei giornali italiani internazionali e approfondiamo alcune linee legate all'attualità. Lo faremo anche nella prima parte di Play Live a partire dalle 10, perché vogliamo insomma cominciare a parlare di un tema che campeggia sulle pagine dei giornali, in rete, e che insomma preoccupa moltissimo chi si occupa, quantomeno chi lavora accanto alle persone migranti, perché l'Europa insomma sta percorrendo un crinale, diciamo, di intolleranza che non è nuova, ma insomma ci sono alcuni provvedimenti ultimi sull'asilo, sui centri di detenzione, sul modello italiano, modello Albania, così tanto rivendicato anche da Giorgia Meloni ieri, che diventa quasi modello europeo. Insomma, capiremo un po' di più anche con Jacopo tra poco alle 10. Ovviamente leggeremo anche i giornali nei prossimi minuti, e già lì insomma alcune tracce le recupereremo. Per quanto riguarda ancora Play Live, invece alle 10:30 torniamo a parlare di mondiali di calcio, il terzo episodio oggi di Ice Wide Cup, quell'atlante sentimentale del mondiale di calcio e del gioco del pallone. Raccontiamo storie con Danilo Baccarani, insomma anche oggi abbiamo messo da parte storie interessanti, libri interessanti che parlano di mondiali, che parlano di calcio, che parlano di storie che girano intorno al calcio. Insomma, continuate a seguirci come state facendo, perché sappiamo insomma che c'è un buon apprezzamento intorno ad Ice Wide Cup, e questo ovviamente ci rende molto molto felici. Ma nel frattempo, però, diciamo, sono le 9:19, 9:20 che scattano in questo preciso istante. Jacopo, cominciamo a sfogliare un po' i giornali a nostra disposizione, no?
2: Sì, hai detto bene, tu lo accennavi prima, c'è stata una stretta da parte del Parlamento Europeo sulle politiche sui migranti. Questo però e tutta un'altra serie di cose sono state messe decisamente in ombra da un avvenimento di ieri sera, perché è stato firmato ieri sera a Versailles da Trump il Memorandum of Understanding tra Stati Uniti e Iran. Il capo negoziatore iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf ha commentato: l'accordo è la prova del fallimento degli Stati Uniti, la gente lo vedrà e lo giudicherà. Noi lo giudicheremo dopo, nel senso che abbiamo preso tutti i 14 punti e li abbiamo, diciamo, analizzati con l'aiuto del New York Times, della Repubblica, di altre testate internazionali, e giudicheremo anche noi, ecco. Certo. Si tengono oggi però le elezioni suppletive in Gran Bretagna, in una competizione che potrebbe anche decidere chi sarà il prossimo primo ministro. Ne parlavamo, diciamo, anche all'inizio settimana con Angelo Boccato. E poi però, invece, per rimanere tra di noi, da oggi oltre 527.000 studenti affrontano gli esami di maturità. In bocca al lupo, l'anno scorso ero io al posto loro e quindi mi sentivo di doverlo dire.
1: No, tra l'altro voglio aggiungere solo un altro elemento, però un po' perché anche sono anche un po' coinvolto in questa cosa qua. In questi giorni ci sono anche gli esami di terza media.
2: Hai ragione.
1: Ricordiamoci anche dei ragazzi e delle ragazze che stanno chiudendo anche il loro ciclo, diciamo, di scuola media, insomma, perché ci sono anche loro. È vero che gli esami di stato della scuola superiore è importantissimo e fondamentale, però ricordiamoci anche che ci sono anche ragazzi e ragazze che stanno chiudendo gli esami di scuola di terza media.
2: Hai fatto benissimo a ricordarlo, sempre puntuale. E comunque, però, per rimanere sui giornali italiani, sì, la notizia della firma dell'accordo tra appunto Trump, cioè Stati Uniti e Iran, è arrivata troppo tardi per finire sulle prime pagine di oggi, ma tutti riportano però i 14 punti che erano stati diffusi poco prima. e sostanzialmente tutti titolano in questo senso. Infatti il Corriere della Sera: Iran, i 14 punti dell'accordo, firmata l'intesa digitale, e Trump avverte, rispettino gli impegni o bombardo. Hormuz: uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier col presidente americano, rapporto immutato. Invece questo un bilancio di Meloni dopo il G7 a Evian. Tra l'altro oggi compariva su Politico un articolo che lodava le capacità politiche di Macron, che avrebbe, diciamo, sarebbe stato tra i registi che hanno portato alla firma dell'accordo tra Trump e Iran.
1: Comunque si è anche improvvisato di genio, abbiamo parlato nella rassegna stampa di ieri, una playlist dedicata a tutti i leader del G7, scusami.
2: Esatto, e appunto si scrive sul Corriere: pubblico il testo dell'intesa USA-Iran, la firma nella notte, Trump vende al mondo un ottimo accordo, ma Hezbollah una grande vittoria per noi, il G7 e l'Ucraina. E poi diplomazia USA, un'umiliazione, un articolo di Federico Fubini che scrive: se davvero sarà firmata così la bozza di accordo di queste ore fra gli Stati Uniti e l'Iran, è la maggiore umiliazione della diplomazia americana dalle fughe da Saigon nel 1975 e da Kabul del 2021. A leggerli, i 14 punti che dovrebbero essere sul tavolo scorrono come se fosse il regime di Teheran ad aver dettato le condizioni e Donald Trump ad averle subite. Giusto per aggiungere un po' di colore anche a quanto ci dice Federico Fubini sul Corriere, oggi Foreign Policy titolava: la sconfitta in Vietnam è stata meno dura di questa, per anche farci capire un pochino come è stato percepito dal resto del mondo la firma di questo memorandum d'intesa. Poi si continua sulla prima pagina del Corriere, l'editoriale di Barbara Stefanelli: il realismo e la spinta a reagire, gli idealisti e i cinici. Nella Magnifica Humanitas, capitolo 5, dedicata a quella che Leone XIV chiama la cultura della potenza, subito accostata alla civiltà dell'amore, c'è un paragrafo che propone una mappa del mondo secondo due schieramenti e che soprattutto indica un superamento di quel confine invisibile e infiammato tra noi. Scrive Barbara Stefanelli sul Corriere. E poi sulla spalla destra: chat sessista, l'ipotesi dei PM, scaricate altre foto di passeggere, Milano il caso ATM. Appunto questi sarebbero i guidatori dell'ATM che intrattenevano una chat sessista tra di loro, prendendo le foto delle passeggere dai sistemi di sorveglianza dei bus. In pancia alla prima pagina sul Corriere: Garlasco, si ritorna su Garlasco, il ricovero, rianimazione, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita perché la madre di Andrea Sempio è al momento in ospedale, sarebbe per abuso di farmaci. Mi permetto questa piccola digressione su Garlasco, che abbiamo sempre evitato in realtà accuratamente, certo, dalle prime pagine, perché è anche un po', cioè, se una persona arriva a abusare di farmaci in una situazione del genere, io fossi nella stampa italiana mi interrogherei anche su quello che è la mia responsabilità in questo senso.
1: Interroghiamoci anche sul fatto che questa diventa poi una notizia e che viene anche cavalcata in una fase in cui ovviamente è tornato, diciamo, sugli scudi questo fattaccio di cronaca, insomma, che ci sia anche questo versante, insomma, dovrebbe anche un po' interrogare, se mi permette, anche la nostra categoria professionale.
2: Assolutamente. E poi si continua sul Corriere: Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene. E poi conclude la prima pagina con: maturità, tema italiano per 527.000 studenti. Ci spostiamo noi sulla Stampa, che questa mattina titola: la pace non ridurrà le bollette. Concluso il G7 di Evian, USA e Iran firmano l'accordo, Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron. Parla il commissario UE all'energia Jorgensen: prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Anche con un'apertura immediata dello stretto ci vorrà comunque del tempo prima di tornare alla normalità. Per il petrolio qualche mese, per il gas qualche anno, lo dice il commissario europeo dell'energia Dan Jorgensen, che invita ad accelerare la transizione energetica. Alla conclusione del G7, Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran, mentre la cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. E poi si continua sulla prima pagina della Stampa l'analisi di Stefano Stefanini: il G7 ricompattato da Teheran, a Evian la Persia, il Golfo hanno sovrastato le Alpi e il lago Lemano. La guerra di Trump contro Teheran aveva diviso USA e partner occidentali, la sua decisione di mettervi fine li riavvicina, sono pronti ad aiutarlo, l'intesa è stata il baricentro atmosferico del G7, dice Stefano Stefanini nell'anteprima del suo articolo sulla Stampa. Sulla spalla destra invece vicende politiche nostrane: se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto, si fa riferimento al selfie di Schlein, Conte, Bonelli e Mastroianni. E poi ancora in retroscena, treni in tilt e Lega, Salvini contro tutti. In pancia alla prima pagina la fotonotizia, il mio Ruini, il ricordo di padre Georg, univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia, benedetto. E poi appunto sotto si scrive Georg Ganswein, arcivescovo e diplomatico vaticano. E per concludere la prima pagina della Stampa, sulla Russia, Anna Zafesova scrive: Margolis, Donald non crede allo zar. L'artista Katia Margolis è stata una delle organizzatrici delle proteste contro il padiglione russo alla Biennale. Per lei il giorno delle elezioni di Trump è stato terribile quanto il 24 febbraio 2024, ma ora l'Occidente torna unito nel suo sostegno all'Ucraina. Dopo il G7 appunto ci sarebbe questo, sarebbe tornato questo fronte compatto occidentale per supportare l'Ucraina. Adesso sono le 9:27 e noi andiamo prima sulla Repubblica e poi ci concediamo, ecco, una piccola pausa. E infatti la Repubblica questa mattina sulla prima pagina scrive: Iran USA, ecco il piano, pubblici 14 punti dell'accordo da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. Appunto dopo parleremo di questi 14 punti.
1: E allora, come anticipato da te, Jacopo, direi che insomma possiamo concederci un passaggio musicale. Sono tornati anche gli Strokes, dal mio punto di vista, con un pezzo scintillante. Questa è Gone Shopping.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride.

0: deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Un'altra traccia, come dicevamo, invece sull'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. La poesia di Cesare Pavese proposta ai maturandi è «Passerò per Piazza di Spagna». La citazione di Mario Calabresi è tratta dal suo libro «Alzarsi all'alba». Nell'analisi del testo viene anche proposto Vitaliano Brancati con un brano tratto dal suo testo in prosa «I piaceri». C'è anche una traccia sull'uso delle parole con un brano del giornalista Piero Biancucci, divulgatore scientifico e a lungo collaboratore di Piero Angela. Infine una traccia che ruota attorno al concetto di incanto, la fonte in questo caso è un articolo della giornalista Wenche Hussmann, funziona a meraviglia sul rapporto tra uomo e natura.
1: Verrà formalizzato con una cerimonia in Svizzera l'accordo tra Stati Uniti e Iran che è stato firmato dalle parti. L'intesa ha una validità di 60 giorni durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la creazione di un fondo per la ricostruzione. Tutta la questione nucleare resta molto vaga e la questione chiave dello stretto di Hormuz si conferma un'arma nelle mani di Teheran che lo potrà di fatto controllare.
0: La Russia nella notte ha bombardato Kiev, Poltava e Sumy. Nella capitale ucraina le sirene di allarme hanno suonato poco dopo la mezzanotte, sono state segnalate diverse esplosioni. Al momento non è chiara l'entità dei danni provocati. L'Ucraina ha risposto all'attacco con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca, colpendo una raffineria di petrolio e provocando un vasto incendio.
1: È iniziata nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo alla supermafia lombarda Idra. Fuori in piazza Filangieri c'è il presidio delle associazioni e dei sindacati che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo e ai magistrati e sono stati minacciati di morte dalle cosche in piazza. Questa mattina ci siamo anche noi di Radio Popolare, la trasmissione di Lele Liguori pubblica trasmetterà in diretta da piazza Filangieri a partire dalle 11. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: come sempre diciamo, che cosa gli vuoi dire a Franz Ferdinand? Insomma, un pezzo meraviglioso, storico, di Franz Ferdinand, di Capranos, The Fallen, uscito nel 2006 per Domino Records. 9:41 minuti e 46 secondi. Torniamo sui giornali. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dal Manifesto, però prima devo fare un attimo una puntualizzazione, perché mi devo scusare, perché prima, commentando il selfie appunto di Conte, Bonelli, Schlein,
0: guardiamolo ancora una volta,
1: ho detto Mastroianni al posto di Nicola Fratoianni, confondendo, chiedo scusa.
0: Un lapsus per il con refuso. Il grande Mastroianni va benissimo.
1: Non tendere a giustificarmi,
0: no.
1: Francesco.
0: No, assolutamente. Solo per questa volta.
1: Però appunto dicevamo, ripartiamo dal Manifesto, che è questa mattina, e ricomincia con i suoi classici titoli taglienti, quindi Donald Trump in prima pagina con uno sguardo decisamente, potremmo dire, l'esemplificazione del disappunto, e il Manifesto scrive: vinto,
0: anche
1: via
0: un po' del disagio.
1: Esatto, via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati e col memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta, conclude il Manifesto. Tre giorni fa Donald Trump aveva annunciato con toni trionfalistici che il memorandum d'intesa con l'Iran era stato definito e firmato elettronicamente. Ieri mattina il registro è cambiato. Il presidente americano ha fatto marcia indietro, sostenendo che l'accordo non è ancora definitivo, tornando a minacciare l'uso della forza e contestando pubblicamente le cifre circolate sui fondi destinati a Teheran, bollate come fake news messe in giro dai democratici. Poche ore dopo però un nuovo cambio di tono: l'accordo sarebbe solido e fungerebbe da muro contro il possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. Infine, mentre Trump era ancora in conferenza stampa a Evian, è arrivata la lettura ufficiale del testo. Noi il testo lo leggeremo dopo, lo ricordiamo, tutti i 14 punti, perché è importante anche capire, al di là di quello che commenta Donald Trump, è importante anche capire cosa dice poi nel pratico il testo. Però continua il Manifesto in taglio medio: unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea e l'intelligenza artificiale, i piccoli del G7 gestiscono il grande. Niente cena di gran gala nel salone più prestigioso di Versailles, ma una passeggiata in salone meno celebre. Niente fuochi d'artificio, la riunione del G7 Evian si conclude con i sei piccoli che riescono a gestire quello grande, che se non altro non li pianta in asso come all'ultimo vertice in Canada. Quindi la strategia di Macron di posizionare la cena appunto a Versailles deve aver funzionato, come ci diceva Politico lunedì. Trump pretende e ottiene lodi e onori per essere rientrato, almeno a parole, nella vicenda della guerra russa all'Ucraina ed essere arrivato al vertice con una traccia di soluzione della guerra americana all'Iran. Ma dopo il brutale ridimensionamento subito dalla trattativa con Teheran, sembra ormai un ex onnipotente che si presenta in ritardo dicendo "I'm the boss" e a cui dire bravo senza crederci davvero, ma le guerre di oggi è già pronta quella di domani. L'accesso ai servizi dell'intelligenza artificiale, l'incontro tra i grandi e una vasta pattuglia di boss dell'AI mondiale, tutti americani, segna la trincea della nuova dipendenza tra gli occidenti minori e quello supremo. Quindi, come si conclude un capitolo, il Manifesto ci dice che ne inizia subito un altro. Infatti poi scrive ancora: il big dell'AI al summit, negli USA comincia la ribellione, un articolo di Luca Celada. Noi ci spostiamo sull'Avvenire, Avvenire che questa mattina titola con misure senza dignità: il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Sipario scrive Gabriele Rosana: sono bastate appena 2 settimane al Parlamento europeo per dare il via libera alla stretta sui rimpatri. Il regolamento è stato approvato a Strasburgo grazie a una convergenza tutta destra salutata da un coro ritmato: rimandiamoli indietro. Non è l'ultimo atto, la stretta dovrà ancora essere approvata dal Consiglio, ma è solo un passaggio formale, dovrebbe entrare in vigore appena dopo l'estate. La riforma prevede l'obbligo di cooperare con le autorità per chi si vede negato l'asilo o riceve una decisione di espulsione. Chi non dovesse farlo vedrà i termini di detenzione passare dagli attuali 18 mesi fino a un massimo di 24. Vale anche per i minori, la preoccupazione dei vescovi in un'accorata nota della Comece: a rischio diritti e dignità dei più vulnerabili. E poi ancora su Avvenire: verso la firma, il patto di Trump con l'Iran vale 300 miliardi, il G7 si ricompatta. Questo la sintesi dell'Avvenire. sugli accordi, sul memorandum d'intesa tra Trump e Iran. Il Fatto Quotidiano invece questa mattina: grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex zarina con Foti e il blitz di Fratelli d'Italia su ordine di Marina Berlusconi, di Forza Italia, scusatemi, su ordine di Marina Berlusconi. E continua il Sole 24 Ore: le due nuove porcate, riecco l'impunità per VIP e la magistratura cacciata da Meloni, rientra a Chigi. Questa è la sentenza del Sole 24 Ore e il quotidiano diretto da Marco Travaglio. E invece, per concludere questa parte appunto nazionale, noi ci spostiamo sul Foglio, che ci dà anche una lettura anche su quelli che sono i negoziati quello che è stato l'accordo tra l'America e l'Iran. Trump fa il piazzista con il suo deal, il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricominciano le bombe. Il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, e la lealtà tra alleati non conta più. Si scrive infatti sul Foglio: Donald Trump si è presentato nell'ultimo giorno di G7, ieri a Vian Le Bain, dicendo I'm the boss, come si diceva anche prima sul manifesto. Ritroviamo una sorta di filo rosso tra i due quotidiani. L'account della Casa Bianca ne ha fatto subito il video di riassunto del vertice, perché è così che funziona con questa America padrone, con il suo presidente. Io sono il capo e la realtà non conta. Una realtà che abbiamo visto tutti, dichiarazioni affastellate, biascicate, tutto il contrario di tutto. Finalmente un'apertura al sostegno dell'Ucraina, almeno mentre la confusione e lo sconcerto consumano l'accordo con l'Iran, che è un memorandum d'intesa, anzi no, un accordo preliminare, un preambolo a un negoziato tutto da fare. Prima di andare alla cena a Versailles con Emmanuel Macron, Trump ha tenuto una conferenza stampa a fiume in cui in sintesi ha detto: l'accordo è solido, ai leader del G7 è piaciuto molto, ma se l'Iran non si comporta bene ricominceranno le bombe. I dettagli non servono, gli iraniani sanno che se non si comportano bene ricominciano le bombe. Le indiscrezioni sui fondi da fornire all'Iran sotto una fake news: Israele è un mio amico, ma con Hezbollah non ha fatto un buon lavoro e la gestione del Libano continua a essere un problema, dice Trump, e lo riporta il Foglio. Adesso sono le 9:48 e 30 secondi e possiamo concederci una pausa musicale con gli Arctic Monkeys.
0: Esatto, siamo ancora dentro quel territorio che incrocia anche Franz Ferdinand, gli Strokes. Sembra di essere tornati, per chi ha memoria, al Traffic del 2006, diciamo, e di quegli anni lì, dove sono passati da Torino anche gli Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, gli Strokes e molti molti altri. Diceva Jacopo, questi sono gli Arctic Monkeys, siamo alle origini, diciamo, tutt'altro sonorità rispetto a quello che sono diventati meravigliosamente, dal mio punto di vista, gli Arctic Monkeys. Questa è The View of the Afternoon.

0: c'è chi si era comprato anche il vinile di questa, di questi Arctic Monkeys, che per chi si ricorda diventarono un fenomeno globale grazie ad una piattaforma che si chiamava MySpace, caro mio Jacopo Bertuglia, e dove avevano cominciato a mettere la loro musica. Insomma, qualcuno si è accorto che questa gente era gente di talento, e infatti hanno dimostrato di avere un talento spropositato. Gli Arctic Monkeys, The View of the Afternoon, da Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, disco uscito per Domino Records, tra l'altro, insomma, associazione Franz Ferdinand, stessa etichetta discografica, del 2006. Abbiamo ancora una manciata di minuti, Jacopo, insomma, dove cominciamo un po' ad entrare, diciamo, anche nel versante internazionale, che poi percorreremo abbondantemente anche nella prima parte di Play Live.
1: Sì, ci traghettiamo verso l'internazionale, anche se oggi, appunto, per la maggior parte lo ne tratteremo dopo, certo. Però partiamo dal Guardian, che questa mattina, a parte ovviamente tutte le panoramiche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, scrive: secondo un sondaggio, gli europei occidentali ritengono che la criminalità sia in aumento nonostante il calo dei tassi complessivi. Un sondaggio YouGov condotto in 6 paesi mostra che gli intervistati ritengono che la criminalità sia in aumento, sebbene la maggior parte si fidi della propria polizia nazionale. Infatti, appunto, ci dice il Guardian che secondo un sondaggio nell'Europa occidentale i cittadini ritengono che la criminalità sia in aumento nel proprio paese. Questo però non è appunto non è dimostrato dai dati, anzi si dimostra, con utilizzando i dati, che i tassi di criminalità complessivi sono in calo in tutta la regione dell'Europa occidentale dalla metà degli anni 90. Il sondaggio YouGov, che è stato condotto in Gran Bretagna, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna, ha rilevato che la maggior parte dei paesi si fida quindi della propria polizia nazionale, con la Danimarca in testa, dove il 74% degli intervistati ha dichiarato di avere molta e abbastanza fiducia delle proprie forze dell'ordine. E poi invece più bassi, ad esempio, i tassi di fiducia in Spagna, Francia, Germania e Italia, e in Gran Bretagna bassissimi rispetto alla media europea, perché siamo intorno al 43%. Questo però si potrebbe anche inserire in un contesto come quello che è quello britannico al momento, quindi certo. Per ad esempio le manifestazioni per l'omicidio di Harry Novak, ce ne parlava anche Boccato lunedì, insomma. Ma mentre la maggior parte degli europei occidentali, scrive il Guardian, ha affermato di avere fiducia nella propria polizia, spesso ampie maggioranze, che vanno dal 53% in Danimarca, 66% nel Regno Unito, 78% in Francia e 80% in Italia, hanno anche dichiarato di ritenere che la criminalità sia in aumento dei loro paesi. Alla domanda se ritenessero che anche i crimini violenti fossero in aumento, le risposte sono state sostanzialmente simili. Ad esempio, in Italia il 76% ha risposto che sì, per gli italiani la criminalità, anche violenta, è in aumento. L'Europa occidentale è oggi molto più sicura rispetto alla fine degli anni 80 e degli anni 90. Secondo Eurostat, scrive il Guardian, i tassi di omicidio, considerati l'indicatore più affidabile perché gli omicidi vengono quasi sempre denunciati, sono crollati drasticamente dal 2000. Nei paesi dell'Europa occidentale come Francia, Germania, Italia e Spagna, gli omicidi sono diminuiti dal 30% a oltre il 50% dalla fine degli anni 90. Quindi, appunto, il quadro che viene restituito dalla percezione dei cittadini non è non si riscontra nei dati, ma questo era qualcosa che, posso dire, forse già sapevamo, che la strumentalizzazione politica, diciamo, influisce anche in questo. E ce lo diceva, di nuovo, per citare il grande Angelo Boccato, di nuovo anche lunedì si parlava di questo. L'intervista è su YouTube, se esatto. Volete recuperarla, il video. Noi adesso però ci spostiamo sul Post, perché in questi giorni il Parlamento Europeo, o meglio ieri, il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che quindi, come ci dice anche il Post, permetterà di creare centri di detenzione fuori dall'Unione Europea. Mercoledì il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri delle persone straniere senza documenti che si trovano nel territorio dell'Unione Europea. Il nuovo regolamento prevede norme che serviranno a espellere più facilmente le persone senza documenti ed è in linea anche con le politiche più severe sulla migrazione adottate negli ultimi anni in vari paesi europei, si scrive sul Post. Uno dei cambiamenti di cui si è parlato di più è la possibilità per i governi di creare centri per la detenzione e il rimpatrio anche al di fuori del territorio dell'Unione, in cui potranno essere trasferite le persone straniere che non hanno i documenti in regola, comprese famiglie con minori. minori. Sono centri simili a quelli che il governo italiano ha costruito in Albania, ma che sono rimasti largamente inutilizzati proprio perché considerati al di fuori delle norme europee. E si conclude sul post che per entrare definitivamente in vigore adesso il regolamento dovrà essere approvato anche dal Consiglio dell'Unione Europea. Dal momento che il Consiglio si era già accordato sul testo da approvare con il Parlamento e la Commissione Europea, però l'approvazione è considerata pressoché una formalità. La Premier Meloni ha anche fatto un video in cui si dichiarava molto contenta di questo nuovo passo avanti, così l'ha definito. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo di stare nell'Unione Europea, dice Meloni. Il regolamento prevede, tra l'altro, niente che non ci abbia detto il post, quindi la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, però Meloni ci tiene a sottolineare che la strada è stata aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, e poi continua a definire difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto con coraggio, pazienza e determinazione, perché la nostra bussola è chiara, non ci fermeremo e andremo avanti così. Questo si inserisce però in un contesto molto problematico, anche se possiamo dire, perché come da comunicato stampa di Open Arms il 12 giugno è entrato in vigore una parte del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. In centinaia di pagine di regolamenti, dice Open Arms, procedure, meccanismi di controllo e soccorso in mare non viene menzionato. Questo silenzio non è una dimenticanza, è una scelta politica deliberata. Infatti dal 12 giugno è entrato in vigore una parte del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, una riforma che, dice Open Arms, si presenta come la risposta europea strutturale al fenomeno migratorio, ma che non prevede misure dedicate al soccorso delle persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Non sono stati infatti approntati meccanismi di coordinamento, risorse o riconoscimenti del ruolo delle organizzazioni umanitarie che ogni giorno operano in quelle acque.
0: E allora, a questo proposito, voglio intanto anticipare uno degli appuntamenti di Play Live della prossima settimana. Hai fatto molto bene, opportunamente, a citare Open Arms, ma si muove molto altro anche dentro il territorio della cooperazione, delle ONG, ma anche del giornalismo. Per esempio, noi vogliamo martedì prossimo, 23 giugno, provare a creare una conversazione a più voci per analizzare questi ultimi dispositivi e provvedimenti europei. Lo faremo intanto tornando a raggiungere il giornalista di Altra Economia, Luca Rondi, che in realtà il modello Albania lo ha raccontato anche in prima persona, perché è stato in Albania. Adesso ne ha scritto un libro, Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello, e quel modello che il libro di Luca Rondi tiene tra virgolette, in realtà per Giorgia Meloni, il suo governo, i suoi amici europei, è assolutamente una medaglia da mettersi al petto. Allora, con Luca Rondi, ma anche con Marta Bernardini di Mediterranean Hope, martedì prossimo proveremo ad allargare il più possibile il discorso intorno a questi due provvedimenti, perché ci sembra opportuno, come dire, raccontare anche un po' meglio questo patto europeo sulla migrazione e l'asilo del 12 giugno e questo regolamento europeo dei rimpatri sui rimpatri approvato ieri sempre in Europa, che preoccupa moltissimo chi si occupa di persone, chi si occupa di soccorso in mare, di chi si occupa anche di difesa dei diritti umani. Questo appuntamento lo abbiamo fissato per martedì all'interno di Play Live a partire dalle 10 con, ribadisco, Marta Bernardini di Mediterranean Hope, Luca Rondi di Altra Economia. Allora, siamo alle 10, 1 minuto e 40 secondi, direi che possiamo fermarci intanto con la lettura dei giornali, delle agenzie, delle testate italiane e internazionali. Tra poco torneremo a parlare di questioni internazionali, ma intanto all'interno di Play Live, che parte appunto dopo la musica, lo farò stamattina e ne sono molto contento, con Jacopo Bertuglia. Però intanto adesso ci ascoltiamo i Police e poi anche i Darkness.
2: RBE, vicina a te.

0: insomma, un momento rock and roll di quelli anche un po' tamari, che però insomma ci piacciono da queste parti. Un bel tiro, questa Walking Through Fire dei Darkness da Dreams on Toast, uscito per Cooking Vinyl nel 2025. Prima c'era invece un grande classico dei Police, When the World is Running Down, You Make the Best of What's Still Around, da Zeniata Mondata, disco uscito nel 1980 per A&M Records. Tra l'altro Francesca ci scrive: fighi gli Arctic Monkeys da giovani. Insomma, continuate a farci sapere che cosa ne pensate dei brani che mettiamo in scaletta, non soltanto noi ma anche insomma le altre trasmissioni del palinsesto. Ci potete scrivere al 328 87 57 845. C'è anche un indirizzo di posta elettronica, diretta @rbe.it. Sono le 10:09:30 e comincia in questi minuti lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. Stamattina, per fortuna, non sono solo, c'è rimasto qui insomma accanto a me in postazione Jacopo Bertuglia. Vogliamo, Jacopo, insomma, fare un po' un focus, approfondire questi 14 punti, ma anche gli elementi generali del memorandum tra Stati Uniti e Iran, che scontentano in maniera molto forte il convitato di pietra Israele Netanyahu, perché non è stato neanche invitato, quanto pare. Tra l'altro, da Evian ieri Trump ha detto: se non rispettano questo accordo li bombarderemo di nuovo, perché tanto è sempre siamo sempre nel territorio del risico. Allora Jacopo, facciamo un po' di contesto, raccontiamo un po' questo memorandum, se sei d'accordo.
1: Sì, allora, innanzitutto ci terrei a sottolineare i contributi riguardo a questo memorandum. Certo. Vengono da ovunque, chiunque ne sta scrivendo in queste ore. Noi come fonti abbiamo utilizzato le nostre principali, Associated Press, Reuters, New York Times, BBC, insomma quelle internazionali che più ci garbano, come si suol dire. E quindi, appunto, dopo aver puntualmente citato le fonti, è importante sottolineare una cosa. Prima di andare a prendere i 14 punti del memorandum, per capire come questo accordo sta venendo percepito dal mondo, leggiamo dal Guardian, che ricorda: Trump ha firmato l'accordo durante una cena con Macron al Palazzo di Versailles, sede dell'accordo del 1919, il famoso accordo di Versailles, che pose fine formalmente al conflitto tra Germania e le potenze alleate dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi, diciamo, ricorda un accordo che storicamente non è ricordato felicemente, anzi è proprio l'accordo che ha gettato, secondo gli storici, i presupposti per la voglia, per il sentimento di rivalsa che poi ha spinto la Germania ad entrarsi all'interno del sentiero della Seconda Guerra Mondiale. Però, appunto, abbastanza ironica come puntualizzazione del Guardian. Però nel pratico questo memorandum cos'è? È allora un documento composto da 14 punti ed è soprattutto, se proprio dovremmo dargli una definizione, in particolare una premessa, una promessa di negoziato. Anzi, i punti dell'accordo sono ben riassunti da Paolo Mastrorilli di Repubblica, corrispondente da New York, che ha appunto fatto dei riassunti. Noi prenderemo riassunto per riassunto di tutte queste clausole dell'accordo e ne parleremo utilizzando i contributi, appunto, delle testate che vi ho citato prima. Innanzitutto, il primo punto è lo stop alle armi. Gli Stati Uniti e l'Iran si impegnano alla cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Il linguaggio fornito in questo Il linguaggio usato in questo punto fornirà all'Iran gli strumenti necessari per esercitare pressioni sul presidente Trump in merito a eventuali futuri attacchi israeliani in Libano e quindi all'occupazione da parte di Israele di quella che definisce una zona di sicurezza nel sud del paese. Questo lo scrive Anton Trojanovski sul New York Times. Questo significa sostanzialmente che al momento, con questa clausola, Trump ha soltanto un motivo in più per impedire a Israele di attaccare il Libano. Dopodiché, in questi minuti, se si va sull'aggiornamento live della BBC, leggiamo che i media libanesi riportano che sono avvenuti dei raid israeliani nel sud del paese. Quindi, insomma, come è successo già altre volte, questo non sembrerebbe star fermando Israele, perché, anche come lo ricordava prima Francesco, il Libano si è dimostrato così importante da far litigare anche Trump e Netanyahu. deve in qualche modo imporre il suo pugno di ferro, perché tra poco andrà a rielezioni, deve farsi vedere forte dal suo paese. Il fatto di non essere stato invitato all'interno dei negoziati per questo memorandum di sicuro non lo convince ad accettarlo.
0: Sì, tra l'altro non ha mai mollato un giorno, diciamo, la morsa di Israele nei confronti del Libano, per cui insomma ogni scusa è buona. Trovano Hezbollah dappertutto e insomma anche ieri, insomma, la notizia era questa qua: non mollano un centimetro e hanno continuato e continuano a bombardare facendo migliaia di morti. Credo un numero di Al Jazeera riportava più di 3.000 morti, diciamo. Credo che però le cifre siano anche sottostimate rispetto a questi mesi di attacchi e di bombardamenti di Israele nei confronti del Libano.
1: E poi però passiamo al secondo punto di questo memorandum: la non interferenza, ovvero l'impegno a rispettare sovranità e integrità territoriale l'uno dell'altro e ad astenersi dall'interferire negli affari interni di ognuno dei due stati, quindi Stati Uniti e Iran. Questo punto sembra un po' messo lì, campato in aria, però in realtà le due parti si sono reciprocamente accusate negli scorsi mesi di interferire con i rispettivi affari interni. Ad esempio, dagli Stati Uniti proveniva a gran voce l'accusa verso l'Iran di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti e di aver cercato di interferire appunto con la politica interna. Il terzo punto invece, che sulla Repubblica Paolo Mastrelli, viene chiamato il calendario, ovvero l'impegno a negoziare e raggiungere l'accordo finale entro un massimo di 60 giorni con una scadenza prorogabile di comune accordo. Luke Broadwater, un corrispondente della Casa Bianca per il New York Times, scrive che si tratta di una tempistica molto serrata. I funzionari statunitensi ammettono in privato che potrebbe non essere possibile raggiungere un accordo definitivo entro tale termine, quindi entro il termine dei 60 giorni. Quindi, tuttavia, questa tempistica ambiziosa consentirebbe di concludere un potenziale accordo definitivo prima delle elezioni di mid-term, con le elezioni di medio termine, per tradurla male in italiano, negli Stati Uniti, il che potrebbe aiutare il presidente in un momento in cui la sua popolarità interna è in calo. Infatti, lo dicevamo anche utilizzando un sondaggio condotto da YouGov, il sostegno a Donald Trump sta diminuendo, soprattutto nelle aree rurali, che fino a poco tempo fa erano anche il suo zoccolo duro elettorale.
0: Se posso aggiungere da questo punto di vista, apro una finestra su Al Jazeera, perché c'è un interessante pezzo che vi suggerisco di leggere. Leggeremo alcuni passaggi di quanto in realtà questo memorandum d'intesa tra Trump e l'Iran susciti reazioni negative da parte di alcuni repubblicani negli Stati Uniti. Il senatore della Louisiana, si legge su Al Jazeera, Bill Cassidy critica aspramente il memorandum d'intesa, definendolo il peggiore errore di politica estera degli ultimi decenni. Scrive Erin Hale su Al Jazeera: l'accordo provvisorio raggiunto dal presidente statunitense Donald Trump con l'Iran ha suscitato forti critiche da parte dei repubblicani, i quali sostengono che l'intesa sprechi miliardi di dollari di denaro pubblico e faccia ben poco per limitare il programma nucleare di Teheran. In base a un memorandum d'intesa di 14 punti che insomma ci sta raccontando in maniera molto puntuale Jacopo stamattina, firmato ieri, i due contendenti, diciamo così, Stati Uniti e Iran, si legge ancora su Al Jazeera, si sono impegnati a porre fine immediata e permanente alle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Teheran ha consentito la riapertura completa dello Stretto di Hormuz, ma ci torneremo ancora, di fatto chiuso dalla fine di febbraio. L'accordo include anche l'impegno da parte dell'Iran a non acquistare o sviluppare armi nucleari. Il senatore repubblicano Cassidy, uno dei rari critici di Trump all'interno del suo partito, che ha recentemente perso le primarie per un terzo mandato, ha definito il memorandum d'intesa il peggiore errore di politica estera. Dicevamo, Reagan si starà rivoltando nella tomba, ha detto Cassidy a X, riferendosi all'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, ampiamente considerato una figura iconica all'interno del movimento conservatore. Devo dire che questi movimenti, diciamo, contrari all'interno del movimento dei repubblicani, diciamo che non depone benissimo rispetto alla politica.
1: Puoi farsi dire Reagan si sta rivoltando nella tomba per
0: nella tromba soprattutto e soprattutto rispetto ad una scadenza elettorale che mette in gioco moltissimo del destino, diciamo, anche di Donald Trump, no?
1: Assolutamente. E però noi proseguiamo in questa analisi dei punti. Il quarto punto: via il blocco USA. Gli USA inizieranno subito la rimozione del blocco navale, a cui porranno fine entro 30 giorni. Ritiro delle forze americane dalle vicinanze dell'Iran. Questa è sostanzialmente una vittoria per l'Iran e della vittoria i cui effetti si vedranno subito. Non appena le entrate ricominceranno ad affluire, infatti, tolto il blocco navale, la crisi economica che è stata aggravata, già l'Iran di per sé è in una grave crisi economica per le sanzioni, però la crisi economica aggravata dal blocco navale statunitense si attenuerà, anche perché potrà ricominciare a fluire il flusso commerciale di petrolio, in particolare verso la Cina, dove l'Iran esporta ampiamente. Poi il punto 5, navi Hormuz. L'Iran si impegna a garantire il transito sicuro e gratuito delle navi commerciali per 60 giorni e poi negozierà con l'Oman la futura amministrazione. Quindi il transito per lo stretto sarà gratuito per i primi 60 giorni di negoziato, ma non per sempre. Anzi, Ghalibaf, il capo negoziatore iraniano, ha già detto che stanno cercando di definire una cifra, ma che si pagherà il transito dello stretto. Sostanzialmente viene ufficializzata quindi la nazionalizzazione dello stretto di Hormuz, iniziata con questa guerra. E ciò significa che non solo l'Iran potrà potenzialmente minacciare l'intera economia globale tenendola per il collo, ma anche guadagnarci nel frattempo. Il punto 6 invece, questo punto non è ben specificato sulla Repubblica, ci tengo a sottolinearlo, perché si scrive: impegno USA a elaborare entro 60 giorni un piano concordato del valore di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Iran. Quindi diciamo quello che ha gettato più scandalo, perché sarebbe un impegno di denaro pubblico americano. Infatti gli Stati Uniti d'America si impegnano, però insieme ai partner regionali, questa cosa non viene detta dalla Repubblica, a elaborare un piano definitivo e concordato di comune accordo per un importo pari ad almeno 300 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, da parte degli Stati Uniti appunto. Ricordiamo noi che nell'accordo di Barack Obama del 2015, l'accordo da cui Trump si è ritirato, prevedeva di consegnare all'Iran 1,7 miliardi in cash. Trump ha deciso che era troppo poco, evidentemente 1,7 miliardi, era meglio consegnargli 300 miliardi. Ovviamente qua si scherza, non l'ha deciso Trump, però evidentemente le pressioni politiche in merito alla guerra in Iran hanno dettato anche un rimborso per la dittatura, ricordiamolo, la dittatura teocratica degli Ayatollah. Il punto 7 invece, addio alle sanzioni, si scrive sulla Repubblica: porre fine a tutte le sanzioni contro l'Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU e dei governatori AIEA, AIEA sarebbe l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e quelle unilaterali statunitensi.
0: Allora, direi, Jacopo, se sei d'accordo, questa è la prima parte delle sanzioni, perfettamente il 50% delle sanzioni, no? Allora direi che ci possiamo fermare un attimo, ci concediamo ancora un passaggio musicale, siamo sempre nel territorio britannico, ci sono i Gallus, questa è Eye to Eye.

0: you keep the values to which we strive.
1: È anche partito un movimento, diciamo, delle parti basse, diciamo, dei glutei qui in redazione rispetto a questa travolgente eye to eye dei Gallus dal disco Don't Like the People We've Become, uscito nel 2023 per Marshall Records. Riprendiamo però il memorandum Stati Uniti-Iran. Jacopo, ci eravamo fermati al punto 7, dobbiamo ripartire dall'atomica, mi sembra di capire.
2: Assolutamente, infatti la Repubblica scrive: niente atomiche, l'Iran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari, impegno a risolvere lo smaltimento del materiale arricchito almeno con la diluizione in loco. Questo è l'unico paragrafo che fa riferimento esplicito a come verrà gestito il nucleare. Ricordiamo, il nucleare è la causa della guerra, guerra che ha causato, adesso guardavamo le ultime stime, la Reuters dice 7.000 morti dall'inizio del conflitto tra Iran e Libano, quindi è l'unico paragrafo, lo ricordiamo. È interessante notare, la parola ribadisce all'inizio, che fa trasparire come l'Iran parli di un percorso che dura da tempo per quanto riguarda il non procurarsi armi nucleari. Gioca un po', insomma, su questa cosa l'Iran, perché l'Iran alla fine possiede 9.000 kg di uranio arricchito, di cui 400 kg al 60%, un livello di purezza molto vicino a quello che servirebbe per la bomba atomica. Ma nell'accordo non si parla di cedere il proprio uranio, come invece si diceva fino a qualche giorno fa. Si dice downblend, sostanzialmente un processo di diluizione. Questo significa che la maggior parte dei dettagli sul nucleare dovranno essere chiariti in questi 60 giorni. 60 giorni che, lo ricordiamo, prima giornalisti del New York Times informati sui fatti ritengono non saranno abbastanza per negoziare tutti i punti, che probabilmente si prolungheranno. Ecco.
1: Anche la BBC, insomma, apre stamattina la sua home page proprio su questo ulteriore, diciamo, allungamento dei colloqui previsti nei prossimi 60 giorni. Focalizza anche su questo l'apertura, proprio BBC. Yeah.
2: Allora, il punto 9, Repubblica lo intitola status quo. Sostanzialmente il punto 9 stabilisce la base, le basi da cui parlano i negoziati, perché in attesa dell'accordo finale l'Iran manterrà l'attuale status quo del programma nucleare, gli USA non imporranno sanzioni né spiegheranno nuove forze, quindi insomma si stabilisce una base solida per continuare i negoziati. Il punto 10, export di greggio. Gli USA si impegnano a rilasciare deroghe per l'esportazione di greggio, prodotti petroliferi e derivati iraniani per i servizi associati e per le transazioni bancarie. Gli Stati Uniti quindi finirebbero per rinunciare, sorprendentemente, alla loro leva economica più efficace, prima ancora che la parte più difficile dei negoziati abbia avuto inizio. Questo non lo dico io, ma l'ha scritto Miad Maleki, un ricercatore senior presso la Foundation for Defense of Democracies, un'organizzazione dalle posizioni intransigenti per quanto riguarda la guerra in Iran. Quindi però la cosa sorprendente è, appunto, che gli Stati Uniti farebbero tornare gli iraniani a esportare petrolio senza porre alcuna condizione, sostanzialmente. Nel punto 11, uno dei punti più surreali di questo memorandum, impegno USA a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni dell'Iran congelati o vincolati al momento dell'attuazione del presente memorandum. Perché quindi questo punto cosa sancisce? Che gli iraniani avranno accesso ai propri fondi congelati, 24 miliardi di dollari o più, una volta attuato il presente protocollo d'intesa. Ciò suggerisce che il denaro potrebbe iniziare a circolare molto presto, prima ancora che venga negoziato l'accordo successivo. C'è una clausola secondo cui i fondi possono essere sbloccati a favore di qualsiasi beneficiario finale designato dalla banca centrale iraniana. Questo è fondamentale, poiché potrebbe essere interpretata nel senso in cui tra i beneficiari potrebbero figurare anche funzionari militari o di servizi segreti iraniani, oppure entità commerciali, questo lo scrive il New York Times, presenti nelle liste dei terroristi o soggette a sanzioni. Quindi gli Stati Uniti potrebbero dover scongelare dei beni iraniani e poi doverli consegnare a organizzazioni che loro considerano terroristiche. Quindi non solo i 300 miliardi per la ricostruzione, anche lo scongelamento dei beni iraniani. Poi il punto 12 e il 13 non ci soffermiamo più di tanto, poiché chiariscono il processo per l'attuazione dei punti e che il negoziato inizierà solo dopo che i punti precedenti saranno soddisfatti. In particolare il 13 dice subordinatamente all'inizio dell'attuazione dei punti 1, 4, 5, 10, 11 USA e Iran avvieranno i negoziati per l'accordo finale sugli altri paragrafi senza possibili aggiunte. E poi concludiamo con il punto 14, 2014, ratifica dell'ONU. L'accordo finale, una volta raggiunto, sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Cioè, sostanzialmente Trump che resuscita l'ONU, ma dato il divario che ancora separa le posizioni dell'Iran e degli Stati Uniti sulle questioni nucleari, alcuni analisti dubitano che il giorno in cui l'accordo dovrà essere ratificato dall'ONU avverrà mai. Questo per quanto riguarda appunto i 14 punti dell'accordo, che sottolineiamo non fa alcun riferimento alla responsabilità di Mr. Trump, come lo chiamano sulle testate internazionali, di sottoporre al Congresso qualsiasi accordo definitivo. Quindi insomma il Congresso è di nuovo tagliato fuori dalle decisioni del Presidente.
1: Jacopo, grazie davvero per questa puntuale ricostruzione e analisi dei 14 punti del memorandum tra Iran e Stati Uniti. Continueremo ovviamente, come giusto e necessario che sia, continueremo a monitorare anche le varie fasi anche di questo conflitto, torneremo a parlare anche diciamo della guerra guerreggiata, insomma lo faremo con diversi interlocutori anche nelle prossime settimane, anche nei prossimi mesi, utilizzando sempre lo spazio di Play Live. Ma intanto vogliamo condividere con voi un nuovo ascolto musicale, perché insomma questo pezzo di Ogier è un pezzo che parla di guerra, ma parla dei danni della guerra. Ogier, ricordo che è anche israeliano. Dopo ci sarà il GR di Popolare Network, ma intanto Nobody's Soldier.

0: Redazione, le notizie delle 10.30.
1: È un passo positivo, ma ora bisogna negoziare quelli concreti. Sono parole del direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale, Rafael Grossi, a proposito dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Tutta la questione nucleare resta in effetti piuttosto vaga. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso Partito Repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati, la creazione di un fondo per la ricostruzione. La questione cruciale dello stretto di Hormuz si conclude con, in sostanza, un controllo che rimarrà da parte dell'Iran sul passaggio delle navi, anche se pure su questo aspetto ci sarà un'ulteriore negoziazione che verrà messa in concreto solo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
0: Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti russo. Kiev è riuscita per la seconda volta in tre giorni a colpire anche una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Ora un'enorme nuvola di fumo nero è visibile in tutta la capitale russa.
1: In Italia ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata. Ci sono ritardi fino a 90 minuti a causa di un danneggiamento nei pressi di Caserta, lo riferisce Trenitalia, parla di un danneggiamento da parte di ignoti. Ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica.
0: È iniziata nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo alla supermafia lombarda Idra. Fuori in piazza Filangieri c'è il presidio delle associazioni e dei sindacati che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo, e i magistrati sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza questa mattina ci siamo anche noi di Radio Popolare, la trasmissione di Lele Liguori Pubblica trasmetterà in diretta da piazza Filangieri a partire dalle 11.
1: Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità, 7 le tracce proposte, tra cui spicca quella tratta dal sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale di riferimento per Orban e altri movimenti populisti e della destra europea. Il tema è sui confini e le frontiere. Fra le tracce ce n'è anche una sulla Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì ci sarà il via agli esami orali.
0: A Livorno si è sviluppato un incendio in un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Si è formata una nube di fumo che sta interessando la zona nord della città. Il sindaco Luca Salvetti ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre e di limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità. Sono in corso tutti gli accertamenti e le analisi sulla qualità dell'aria. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina.

0: Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.
1: E buongiorno a Danilo Baccarani, in collegamento con noi. Ciao Danilo, bentornato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Francesco.
1: Allora, sono le 10:43 minuti e anche oggi terzo appuntamento di Eyes Wide Cup, questo atlante sentimentale in realtà dei mondiali di calcio, l'insostenibile leggerezza del gol. Abbiamo declinato, diciamo, in più modi questo spazio che abbiamo fortemente voluto, come dire, all'interno di almeno due pagine al giorno in queste settimane di mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Siamo, dicevamo, alla puntata numero 3 e le prime due sono recuperabili sul nostro canale YouTube, sono recuperabili anche sul nostro sito rbe.it, e insomma non so che cosa ne pensi tu, o meglio io lo so, però insomma diciamolo anche ai nostri ascoltatori e spettatori, ma di cose, di storie, di eventi, come dire, di momenti anche splendenti, anche un po' di miserie, ma anche di momenti splendenti ne sono successi davvero tanti. Insomma, da dove partiamo oggi? Anche oggi avevamo un po' l'imbarazzo della scelta, diciamolo pure, no?
2: Sì, diciamo che abbiamo sempre paura di non avere nulla da raccontare, e poi ogni giorno il mondiale ci porta, porta acqua al nostro mulino. Allora, partiamo da un fatto tecnico, una curiosità: Sabri Lamouchi, l'allenatore della Tunisia, è stato esonerato, anzi, diciamo, licenziato, per un termine più giusto, dalla federazione tunisina dopo la sconfitta contro la Svezia per 5-1. È un evento particolare perché dopo una sola gara del torneo rappresenta un caso abbastanza raro, ma la curiosità forte di raccontare questa cosa è venuta perché l'ultima squadra a licenziare di nuovo un allenatore fu proprio la Tunisia nel 1938 con il polacco Kasperczak. In quel mondiale del 98 furono ben tre i tecnici esonerati: Chabunkun della Corea, Kasperczak della Tunisia e Carlos Alberto Parreira dell'Arabia Saudita, che nel 94 aveva vinto il mondiale.
1: Però questa ricorrenza è singolare, diciamo, no? La Tunisia detiene questo
2: record. Sì, è particolare, non devono essere molto pazienti in Tunisia, ecco.
1: No, evidentemente no. Questo, diciamo, è un fatto che, insomma, a memoria, in realtà tu ricostruisci anche la storia, diciamo, di questi eventi, però a memoria me ne ricordo davvero pochissimo. Di solito si dà una chance in più, diciamo, no?
2: Ma sì, ma poi comunque durante la fase finale di un mondiale è veramente una roba incredibile. Quella del 98 è un record che sono andato a recuperare, ma è un record incredibile.
1: E allora, a proposito di record, vogliamo parlare dei record, insomma, no? O ci vogliamo tenere, come dire, la meraviglia per la fine? Secondo me parliamo di record adesso, perché, come dire, perché ci sono successe cose splendenti? Perché c'è un signore che molti ritengono il più grande calciatore di tutti i tempi. Io non sono d'accordo, perché penso che sia un altro, tu pensi ancora diversamente, però insomma questa è la bellezza anche del calcio, dello sport e del, diciamo, di quanto hanno inciso sul nostro immaginario, diciamo, certi calciatori e certi eventi. E sull'immaginario tu, insomma, costruisci anche una narrazione che sta dentro Campeon, che racconta i mondiali anche attraverso il cinema. Queste puntate anche di Campeon edizione mondiale le trovate sul nostro canale YouTube. Lionel Messi ha 39 anni, diciamo, e non la smette più, non lo ferma più nessuno. Pensavo anche che invece non è la stessa cosa per Cristiano Ronaldo, perché insomma sta un parecchio faticando, diciamo. Ti vedo scrollare la testa. Insomma, Messi, come mi scrivevi anche ieri, è di livello superiore, gioca veramente su un altro pianeta, mi sembra di poter aggiungere, no?
2: Allora, guarda, parliamo di record, cioè esatto. cosa ha fatto nella partita dell'altra sera contro l'Algeria? Una partita non bellissima, bisogna dirlo, l'Argentina non ha giocato bene e la partita l'ha vinta praticamente Messi da solo. Allora, Messi l'altra sera ha stabilito 7 record. Allora, ha fatto 200 presenze con la nazionale argentina, record assoluto, è il miglior marcatore nella storia dei mondiali con 16 gol, a pari merito con Miroslav Klose, ma temo che Klose perderà a breve il record. È il primo calciatore a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo, è il primo per numero di gol segnati da fuori area in tutta la storia dei mondiali, a pari merito con Rivelino, brasiliano, è primo nella storia del campionato del mondo per contributi al gol. Questa è una statistica molto semplice: sono gol più assist, quindi sono 16 gol e 8 assist. 39 anni, 39 anni li compie il 24 giugno, ma a 38 anni e 357 giorni è il calciatore più anziano a realizzare una tripletta ai mondiali. E anche allo stesso tempo, nella storia dell'Argentina, è il marcatore più giovane e più anziano ad aver segnato un gol ai mondiali. Tra le squadre che hanno almeno due partecipazioni ai mondiali, l'unico che può fregiarsi di questo titolo è Michael Laudrup della Danimarca, che aveva segnato quando aveva 21 anni e l'ultimo gol lo fece a 34. Qui parliamo veramente di una cosa che va oltre l'immaginario. Messi, io non dico che non pensavo che avesse questa potenza ancora adesso, invece, insomma, decide le partite e lo fa alla grande, ecco.
1: Sì, lo fa alla grande, poi dicevamo anche, diciamo che probabilmente anche gli attaccanti, però qui parliamo ovviamente per quanto riguarda di Messi, di un fuoriclasse davvero a 360 gradi, capace di fare molto di più che la punta che la mette dentro la palla, no? Perché in questi primi giorni di mondiale c'è stata la doppietta di Mbappé, di Haaland, di Harry Kane ieri sera, evidentemente insomma sono attaccanti di razza che la mettono dentro con facilità, che sono nati per quello, però ovviamente quando parliamo di Lionel Messi, della Pulce, parliamo di un giocatore che è veramente il metronomo e, come dire, lo sguardo aperto e capace, come dire, di percorrere 110 metri e di divertirci ogni volta. Insomma, siamo davvero a livelli, diciamo, di calciatori che hanno davvero un talento e una grazia assolutamente sconfinati.
2: Sì, assolutamente. Non ci sono più termini per esaltarne le doti, le virtù, la classe. Insomma, l'altra sera avrebbe fatto quattro gol, gli erano annullato uno, ma insomma non sposta più di tanto quello che abbiamo detto. È un fenomeno vero e lo dimostra ancora facendo la differenza a quasi 39
1: E
2: anni.
1: se posso anche dire, una delle cose che mi hanno colpito guardando un po' la sintesi, diciamo, della partita, è che sul primo o sul secondo gol, adesso non ricordo bene, aveva un sorriso incredulo, quasi a dire: oh ragazzi, cioè, ho fatto questo anche stasera, cioè, sembrava ancora un giovinetto che fa una cosa straordinaria. A me colpiscono molto anche le espressioni, diciamo, di certi calciatori e la storia. Poi comunque magari un giorno il nostro meraviglioso Danilo Baccarani ci racconterà anche tutta la storia di Lionel Messi, che è una storia
2: Sarà
1: davvero
2: lunga.
1: incredibile e meravigliosa per come è arrivato e come è diventato quello che è diventato. Però insomma il mondiale di calcio incombe ancora, abbiamo ancora molte cose da raccontare stamattina. Faccio soltanto una piccolissima digressione: nella prima parte di Play Live, ma anche durante la rassegna stampa, abbiamo parlato di quanto si tenda, diciamo, a livello europeo, a livello mondiale, a fermare le persone, ai migranti che si muovono, che scelgono e decidono di andare dall'altra parte, rischiando anche la vita per migliorare la propria situazione. Ci sono storie che dobbiamo raccontare anche stamattina, anche di persone che sono andate in un altro paese che non è quello di nascita e che hanno costruito, diciamo, come dire, una propria carriera. Hanno costruito un percorso, in questo caso sportivo, di grande spessore. Vogliamo parlare anche di questo, Danilo, stamattina?
2: Sì, è un tema molto forte che è stato lungamente trattato in questi giorni da diverse testate. Io ho letto qualche articolo qua e là, soprattutto all'estero. In Italia ne ha parlato molto bene Pippo Russo, che è un grandissimo giornalista sportivo che si occupa più di temi politici ed economici legati al calcio e anche sociologici. In questo caso, l'articolo che vi rimando su Lettera 43, il Mondiale delle Diaspore, c'è parte da uno studio della Oxford Migration Observatory e dice che su 1248 calciatori convocati dalle 48 selezioni mondiali, 292 sono nati all'estero. È un fenomeno in evoluzione perché ovviamente la migrazione dei popoli e soprattutto in questo momento il calcio è diventato sempre più globale e questo ormai i giocatori nati e cresciuti in un paese scelgono di rappresentarne un altro grazie alle proprie origini familiari, ma noi volevamo porre l'attenzione partendo da un evento storico, diciamo, che è uno dei primi, un episodio ante litteram, che è quello di Rashid Mekloufi, che era un giocatore algerino, io dico algerino, anche se era nato in Francia, ma che insomma, ha fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Algeria durante la guerra di indipendenza. Quindi nel 58, mentre era una stella della nazionale francese e del Saint-Étienne, a un certo punto rinunciò ai mondiali, quindi rinunciò alla maglia della Francia, si unì al Fronte di Liberazione Nazionale e fondò di fatto una specie di nazionale che non era riconosciuta,
1: Certo.
2: ma che disputò diverse partite. Mecluffi definì quei calciatori professionisti che combattevano una battaglia politica. Ecco, dopo l'indipendenza dell'Algeria, tornato al Saint-Étienne, vinse diversi titoli, perché parliamo di un calciatore molto forte, un centrocampista con il vizio del gol, segnò tantissime reti, venne ricevuto da Charles de Gaulle, e Charles de Gaulle pronunciò una frase che era simbolo di una riconciliazione tra le due identità, francese e algerina: la Francia siete voi. Ecco, Mecluffi è una figura, diciamo, iconica per questo tipo di argomento, per un argomento che in questo mondo, in questo momento soprattutto, sembra andare in direzione contraria. In Italia si parla moltissimo, purtroppo, di remigrazione. Ecco, noi vogliamo partire da Mecluffi, che insomma è uno dei primordi, e poi andiamo verso a raccontarvi le storie di allenatori che stanno facendo la storia di questo mondiale. Uno in particolare è Bouadi, il marocchino nato e cresciuto in Francia. Ha fatto una partita contro il Brasile meravigliosa, è stato MVP della partita, cioè il miglior giocatore in campo, 18 anni. Lui è cresciuto, è nato in Francia, ha giocato in Francia, ma a un certo punto ha sentito la chiamata delle sue origini, e quindi in un processo che per il Marocco è fondamentale e che ha contribuito a formare una nazionale fortissima, sono i migranti di ritorno, quelli che sono nati in Francia oppure in Olanda, il Marocco ne ha molti, e sono tornati in nazionale. Questi sono i risultati. Bouadi è uno di questi. Poi ce n'è uno che è diventato, ne abbiamo sorriso perché l'altro giorno, quando abbiamo letto la notizia di questo giocatore svedese, Ajari, che ha segnato una doppietta alla Tunisia, ci siamo scritti subito: Ajari è di origini tunisine. Però c'è una frase che mi ha colpito molto, che è la frase di suo papà nato in Tunisia, che gli ha detto: devi restituire qualcosa al paese che si è preso cura di te. Ecco, Ajari alla prima partita del mondiale ha segnato una doppietta, e sfortuna vuole che l'abbia segnata contro la squadra delle sue origini, di suo papà. È una storia bellissima. Diciamo che Ajari il primo gol non l'ha festeggiato, mettiamola così. Il secondo invece è stato talmente bello che insomma non è riuscito a trattenersi.
1: Però che meraviglia
2: Devo
1: questa
2: dire.
1: storia del papà, insomma, che dice questo, insomma, è molto molto interessante, insomma.
2: Sì, questa è una delle tante storie. Poi abbiamo anche Steven Moreira, che è nato in Francia, un giocatore di Capoverde, che l'altro giorno ha fatto l'impresa contro la Spagna. Moreira, anche lui, è stato convocato, corteggiato per anni dalla Federazione Capoverdiana. Aveva rifiutato in un primo momento per motivi sociali e anche problemi, diciamo, familiari che gli impedivano
1: Certo.
2: di accettare la nazionalità capoverdiana. Poi ha accettato, ed è non solo una sfida sportiva, ma è anche un modo per dare visibilità a paesi che magari non erano molto conosciuti. L'altra sera abbiamo assistito alla nascita di una stella, questo il portiere capoverdiano Vosigna, che ha raccontato la sua storia, è venuta fuori, è stata raccontata in mille modi, una storia di rivincita sul bullismo. Insomma, Capoverde è sul palcoscenico del mondo per il mondiale. Ecco, a parte perché è un posto meraviglioso e bisognerebbe fare un paio di mesi di vacanza, ma questo è un altro discorso. Però, insomma, ci piace raccontare anche
1: E
2: questa
1: raccontava
2: cosa.
1: anche, scusami Danilo, insomma, di quanto fosse contento di questa esperienza, ma anche del fatto che non poteva essere lì con sua madre, perché a sua madre hanno negato il visto e quindi non è potuta andare a vedere il figlio giocare a pallone, vedere la sua, diciamo, la sua nazionale. Tra l'altro, poi per allargare, abbiamo ancora un paio di minuti, ma per allargare il discorso, tu lo scrivevi anche sui tuoi canali social, questo mondiale sta dimostrando, e l'abbiamo visto anche con la Coppa d'Africa, l'Africa, ma non è la prima volta che l'Africa c'è assolutamente, perché i risultati sono molto interessanti. L'Egitto che ferma il Belgio sull'1-1, ma Africa, ma anche, come dire, Medio Oriente in generale, Iran e Nuova Zelanda 2-2, Francia che vince contro il Senegal, ma all'inizio insomma non se l'è vista benissimo, poi la Francia ovviamente è uscita alla distanza, e poi per esempio il Congo che blocca il Portogallo sull'1-1, il Ghana che vince contro il Panama. Insomma, ci sono buoni motivi per sperare che sia insomma un mondiale, insomma, credo abbastanza godibile, diciamo.
2: Sì, l'Africa sta facendo quello che è stato un processo che va avanti da anni, nel senso che se voi guardate le rose delle squadre africane degli anni precedenti, dei mondiali precedenti, vi accorgete che la maggior parte delle volte i calciatori africani giocavano in loco, e poi ce n'erano un paio che erano le stelle della squadra che giocavano all'estero. Adesso il processo è completamente invertito. Marocco, Ghana, Costa d'Avorio, Senegal, la maggior parte dei calciatori gioca all'estero, gioca in Europa, gioca negli Stati Uniti, gioca in Arabia. È inutile stare qui a ripetere i discorsi che abbiamo già fatto tante volte. Il calcio è uno sport globale, poi ha delle sue storture, ne abbiamo parlato anche altrettante volte, ma questo è uno delle cose che fa crescere soprattutto delle federazioni più piccole, e le fa arrivare poi ai mondiali e le fa giocare in un certo modo. Più dei risultati, direi il modo di stare in campo, il modo di giocare il pallone, di qualità, alta qualità, che hanno molte di queste squadre.
1: E allora, Danilo, purtroppo dobbiamo fermarci, ma noi abbiamo due storie che dobbiamo portarci per la prossima puntata. Dovremmo ripartire da lì, perché ci sono dei legami familiari che riguardano una storia norvegese americana bellissima, e poi dobbiamo parlare anche del calciatore Azmoun dell'Iran, non convocato per motivi politici. Questo ci aggancia benissimo anche al nostro racconto quotidiano sull'attualità, sul presente, anche all'interno di Play Live. Siamo in chiusura. Danilo, grazie davvero, ci vediamo la prossima volta.
2: Grazie a voi, grazie Francesco, buona giornata a tutti.
1: Un saluto a tutti, abbiamo ancora in coda Ice White Cup, ma poi ci vediamo domani, ciao a tutti.
0: Ice White Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.

0: avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rba.it.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rba.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella notte tra ieri e oggi uno scontro frontale tra 2 auto è avvenuta in strada Fontaneto nel comune di Chieri. Uno dei 2 conducenti, un giovane di 22 anni residente a Nole, ha perso la vita dopo il trasporto in ambulanza all'ospedale Maggiore da parte dei sanitari del 118 azienda 0, avvenuto dopo l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Sulla seconda auto viaggiavano 2 persone trasportate in condizioni non gravi nello stesso ospedale. Il Tribunale di Torino ha condannato a 2 anni di reclusione con non menzione e sospensione condizionale della pena il parroco pinerolese Don Paolo Bianciotto a processo per circonvenzione di incapace. La cifra complessiva del risarcimento dovrà essere quantificata in sede civile. Il PM Francesco Pelosi aveva chiesto una condanna a 4 anni. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe convinto diverse persone a versargli generosissime somme di denaro, per lo più anziane e del tutto soggiogate al prete, ha precisato la procura durante la requisitoria. Approfittando delle fragilità di almeno 2 di loro, a cui telefonava quasi ogni giorno, il parroco avrebbe incassato almeno 200.000 euro. SCR Piemonte, centrale acquisti di committenza per la regione, ha pubblicato la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma del pronto soccorso di medicina dell'ospedale Molinette. Le offerte dovranno essere presentate entro il 15 di luglio. Il primo obiettivo è l'aumento dei livelli di sicurezza per i pazienti e per il personale sanitario. Prevista anche una progressiva riorganizzazione degli spazi del pronto soccorso e dell'area di emergenza e urgenza. Elemento centrale dei progetti presentati dovrà essere la garanzia di continuità assistenziale. Le attività di emergenza e i flussi di cura non dovranno subire nessuna interruzione durante l'esecuzione dei lavori, che dureranno 2 anni e mezzo e saranno suddivisi in 3 fasi con inizio a novembre di quest'anno e un importo complessivo di 13,56 milioni di euro. La Liguria prepara una significativa riduzione dei cantieri autostradali per il periodo estivo. A partire da luglio e fino ai primi giorni di ottobre, gran parte della rete sarà interessata dalle sospensioni dei lavori e il ripristino della piena percorribilità su alcune delle tratte più utilizzate della regione. La novità principale riguarda l'autostrada A26 Voltri-Santhià, dove torneranno disponibili 3 corsie per senso di marcia nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e la diramazione D26. Sulle riviere invece saranno sospese le manutenzioni più impattanti per agevolare gli spostamenti turistici e pendolari. A Pinerolo il 19 e 20 giugno ha luogo la prima edizione di FestiLab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, percorso partecipativo dedicato a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni, che nasce dall'ascolto del territorio e dalla volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva. Promosso dal Comune di Pinerolo insieme ai 18 comuni del Pinerolese, al CIS, le associazioni giovanili e le realtà del terzo settore. Numerose le iniziative ospitate dalla rassegna, dal laboratorio Gyoza e Sushi Lab dedicato alla cucina giapponese, al Terry Talk, scegliere di andare, scegliere di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e le giovani e il territorio, alle opportunità, alle scelte di vita e le prospettive future, e allo spettacolo di stand-up comedy a tema ambientale di Phil Pill, divulgazione coatta ambientale, in programma all'Auditorium Mor di Corso Piave. ai microfoni di Voci Protestanti Talk, Lia Bianco, assessora comunale di Pinerolo.
4: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo Festilab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome MOR da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma erano 20 anni che lo aspettavamo, questa generazione non sapeva neanche che esistesse perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro. E quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Pill, e poi ci sarà una jam session. La jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20. Sono le terrazze a Caia, che sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio
5: da usare.
4: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle. Noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato.
3: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino alle basse valli e pianure. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio tendenza a rovesci temporali all'interno delle valli alpine della Val d'Aosta, anche intensi, specialmente sulle alte valli cuneesi e torinesi. In serata qualche temporale fin sulle basse valli torinesi. In Liguria in mattinata cieli sereni su tutta la regione, da segnalare qualche cumulo sul Mar Liguri in diradamento a metà mattinata. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, con isolate coperture nuvolose sulle Alpi Liguri al confine con la Francia. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e fui.

0: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

E mentre sto qua che me la ballo sulle note di un brano di Shirley Ellis che ho scelto per aprire la puntata di oggi di Café Bleu, mi riprendo, mi metto in posa per darvi il benvenuto e la benvenuta a una nuova puntata di Café Bleu, il bistrò radiofonico televisivo di RBE. Oggi, giovedì 18 giugno, vi accoglierò parlando di Pavese, parlando delle tracce, dei temi della prima prova di esami della maturità di quest'anno, maturità 2026, che coinvolge oltre 500.000 studenti e studentesse in tutto il nostro paese. Tra le tracce che sono state proposte ai candidati e alle candidate c'è anche un ritorno, quello di Cesare Pavese. Dopo 25 anni torna il poeta, scrittore, traduttore piemontese con una sua poesia in particolare, Passerò per Piazza di Spagna. Tra le sette tracce tra cui scegliere, i ragazzi e le ragazze hanno avuto modo anche di potersi confrontare con questo grandissimo scrittore che in questi giorni si appresta a vivere un momento celebrativo nella sua Santo Stefano Belbo con l'edizione 2026 del Pavese Festival, di cui tra poco parleremo con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccaneo. Non sarà questo che solo uno degli incontri, degli spunti di bellezza e di curiosità quotidiana che Café Bleu vuole offrirvi ogni giorno su RBE. Tra poco avremo anche il piacere di scoprire il nuovo album Magaria di Eman, cantautore calabrese che per la prima volta ospitiamo qui a Café Bleu. E poi intorno a mezzogiorno saremo con una delle persone che cura il progetto Fab Lab. In particolare avremo il piacere di scoprire una delle iniziative che sabato 20 di giugno, nell'ambito della prima edizione, dell'edizione zero in realtà, del Festilab, un festival curato anche da RBE. Insomma, ci sarà anche un momento dedicato allo Swap Party. Che cos'è lo Swap Party? Ne parleremo con Samuele Marteno del progetto Fab Lab. Insomma, questo è molto altro. Tra poco qui a Café Bleu non manca la musica e non mancano anche i social. Café Bleu, RBE Radio TV e WhatsApp 328 8757 845. E adesso veramente spazio alla musica. Give me some loving.

Give me some loving the Blues Brothers alle 11:23 minuti e 48 secondi. RBE chi vi propone questa musica, una selezione musicale pensata, cucita addosso a voi, per voi amici e amiche di RBE, anche in questa trasmissione. In particolare in questa trasmissione io amo cucire le playlist, le scalette musicali appositamente per voi. Un'altra delle scelte per la prima prova di maturità 2026 ha toccato anche per la prima volta l'intellettuale siciliano Vitaliano Brancati. Ai maturandi, alle maturande è stato proposto un brano tratto dal saggio I Piaceri, dedicato al tema della memoria e al valore dei ricordi nella costruzione dell'identità individuale e collettiva. Insomma, tante proposte anche quest'anno per la maturità 2026, ne parleremo ancora, ma prima diamo spazio alla musica. Madame Marrakesh.

Volevo capire, Madame Marrakesh, alle 11:27 minuti e 7 secondi, tra poco entreremo nel dietro le quinte del Pavese Festival 2026, ma prima ancora spazio alla musica per un po' d'amore. Lui è Mannarino, ricordo, in concerto Mannarino al Flowers Festival di Collegno il 27 di giugno.

0: e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Cinese. Ciao Pierluigi, bentornato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti e grazie come sempre per l'ospitalità. Beh, niente succede a caso, lo sappiamo, quindi è stato, cioè, leggete quello che volete dietro questa scelta, ma chiaramente c'è un'operazione che la Fondazione Pavese ha fatto.
0: Chiamiamolo marketing.
1: Esatto. No, vabbè, scherzi a parte, sono molto contento anch'io. Io, tra l'altro, quando mi sono diplomato io nel 1996 è uscita una traccia pavesiana,
0: Ah
1: quindi
0: dai, ah.
1: è un po' come ritornare a quel periodo. Io non dico che me lo sentissi, però credo che Pavese sia uno scrittore molto attuale, che può dialogare con i ragazzi, soprattutto se i ragazzi per fortuna non ci arrivano durante il loro percorso scolastico, perché altrimenti ci arriverebbero attraverso il filtro delle antologie che a scuola arrivano, no? E quindi
0: Certo.
1: ancora quell'educazione pavesiana che ci presenta uno scrittore funereo, suicida, no? Mentre invece se noi andiamo a cercarlo nelle sue opere e nella poesia stessa che è stata presentata oggi come traccia della maturità, troviamo temi assolutamente legati all'età adolescenziale, quindi al percorso di formazione che ciascuno fa e a quelle che sono le scelte complicate, difficili, ma necessarie che si fa in quel periodo. Quindi Pavese parla di gioventù, di adolescenza, che deve diventare appunto maturità. Tra l'altro maturità è un termine che nell'opera di Pavese la ritroviamo, la maturità è tutto, no? Ci dice all'inizio della Luna i falò, per lui un essere umano è pronto, è adulto quando è maturo, esattamente come un frutto che è pronto per essere colto. Quindi vedi, ci sono tutti questi temi che in quell'età parlano di vita, no? Quindi se i ragazzi riescono ad arrivare a Pavese
0: Certo.
1: bypassando, no, l'educazione a cui siamo stati abituati anche noi
0: Certo.
1: e attraverso la quale siamo stati anche noi avvicinati alla lettura, forse scoprono di più un compagno di viaggio, un compagno di vita e un compagno di banco, no? Stiamo parlando di scuola, più importante rispetto invece all'autore un po' distante che approcciano attraverso come ci viene raccontato e insegnato.
0: L'inizio della poesia passerò per Piazza di Spagna, scelta tra le sette tracce della prima prova di maturità, della maturità 2026, sarà un cielo chiaro, punto. Questo è l'inizio di una poesia meravigliosa, gli inizi, gli incipit formidabili di Pavese. Vabbè, ecco, in qualche modo parlavamo prima fuori onda, Pierluigi, che il tema, insomma, la poetica, il messaggio di questa poesia in qualche modo si collega con il tema del Pavese Festival di quest'anno, un tema che, ricordiamolo, ritorno all'uomo. Perché questa scelta?
1: Allora, è così, Ritorno all'uomo, è un saggio che Pavese scrisse nel dopoguerra e che ci ha interessato e colpito, a parte i numerosi contenuti che Pavese esplora all'interno di questo testo, soprattutto per quella frase, simbolica, come sempre sono le frasi di Pavese, che appunto dice le parole sono tenere cose ma fatte per l'uomo e non l'uomo per esse. Quindi, ci racconta ancora il potere della comunicazione, della parola, di quanto una parola, anche semplice, immediata, diretta, sintetica, inclusiva, accessibile a tutti, come era la letteratura di Pavese, che ha appreso questa modalità di scrittura dagli americani, no? Che erano appunto immediati. La letteratura americana a cui si rifaceva Pavese era immediata, era diretta, era inclusiva e accessibile. Come queste parole così semplici in realtà possano nascondere un universo simbolico che il lettore un po' più archeologo può andare ad intercettare. Ecco, questo è, credo che oggi, in un periodo storico dove purtroppo molte sono le parole che usiamo, i giornali, le televisioni, insomma, tutti noi quotidianamente utilizziamo, sono superficiali, ma perché non ne abbiamo consapevolezza. Ecco, Pavese ci insegna che una parola può essere semplice e immediata, ma al tempo stesso può custodire un universo di simboli. Proprio nella poesia Piazza di Spagna, tra l'altro, c'è un verso verso la fine della poesia che ci dice: le finestre sapranno, adesso non la cito a memoria, non la ricordo, ma dice: le finestre sapranno un odore di terra. Ecco, quel sapranno non significa semplicemente hanno odore di terra, ma lo sanno, lo conoscono, ne sono consapevoli. Quindi capisci quanto quella finestra diventa allora in quel momento non semplicemente una finestra che sta su una piazza di Roma, ma diventa una finestra universale che può stare in qualsiasi piazza, in qualsiasi tempo, in qualsiasi momento dell'umanità. Questa è la grandezza di Pavese, attraverso un termine che se noi analizziamo nel profondo, questo sapranno, questo sapere, che non è ha quel gusto, ha quell'odore, è lo conosce quel gusto, l'odore, ce l'ha dentro. Questo significa che arriva da secoli di distanza. Quindi capisci, questa è la letteratura di Pavese, questo credo che sia qualcosa che noi riusciamo a scoprire se...

0: facciamo esattamente quello che lo scrittore ci ha chiesto, ovvero essere verticali, essere lettori archeologi che non si fermano sul primo significato delle parole ma cercano sempre il secondo.
1: Come declinerete attraverso le persone ospiti del Pavese Festival 2026, Pierluigi, come declinerete il titolo Ritorno all'uomo? Tra gli ospiti abbiamo citato Orma Pedrini, ma prego. Ho visto che ci saranno anche dei ritorni nel programma del festival.
0: Allora, abbiamo senza dubbio, come sempre, la nostra serata, diciamo, di punta, che è quella con Neri Marco Re, che comunque ogni anno ci permette di attraversare il tema attraverso la sua poliedricità, no? Come anche è stato poliedrico Pavese nella sua attività di intellettuale, anche Neri attraverso letture tratte dall'opera e le canzoni, le interpretazioni, insomma, a cui ci ha abituato in questi anni, saprà interpretare il tema nel modo più corretto, mantenendo l'asticella molto alta dal punto di vista qualitativo, ma al tempo stesso rendendo la serata fruibile, e il fatto che il numeroso pubblico ci ha sempre seguito in questi anni lo dimostra. Poi abbiamo Matteo Cacci, un carissimo amico che insomma è anche noto al pubblico degli ascoltatori in radio, comunque certo, quelli che si avvicinano al podcasting, che è anche un altro linguaggio che noi stiamo sperimentando in questi anni, che farà un suo talk, una sua narrazione dedicata a Pavese e allo scrittore. Matteo sarà con noi giovedì al pomeriggio alle 18. Poi Andrea Pezzi la sera porterà il suo spettacolo, che in questo senso incontra i temi di Pavese, perché dialogherà racconterà il rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, no? Andrea Pezzi, poi noi che arriviamo da una generazione che si è formata su MTV, no? Sappiamo perfettamente, certo, l'importanza anche lui nel nostro percorso di formazione. E poi abbiamo diversi talk, diversi incontri. Mi piace sottolineare ad esempio un incontro del sabato 27 al mattino alle 11 sulla prescrizione sociale. Sempre di più questo tema riguarda il mondo culturale. Abbiamo messo attorno al tavolo le due ASL del nostro territorio, quindi Asti e Cuneo, con il Cultural Welfare Center di Torino, che sta portando avanti progetti di formazione in questo ambito, proprio per capire come la cultura può diventare una cura, quindi può essere un sostegno al benessere delle persone, e quali sono le progettualità che si possono effettivamente mettere in campo. Quindi partiremo da case history già esistenti, capiremo anche in Italia che cosa si sta facendo. Tra l'altro è di poche settimane la notizia che il Ministero nostro della Cultura e il Ministero della Sanità si sono uniti, hanno siglato un protocollo d'intesa proprio per lavorare in questo senso. Quindi sempre di più la cultura può diventare un farmaco, tra virgolette, che il medico di base può proporre in sostituzione dei farmaci veri, certo, no, che hanno un impatto negativo se abusati, chiaramente. E poi abbiamo tutta una serie di momenti di incontro, libri, lettura, vedo un cubo di Rubik sulla tua scrivania, quindi ci saranno laboratori per ragazzi, il cubo di Rubik sarà uno di questi, ma Lego, insomma, attività multidisciplinari che possono fare in modo che le famiglie siano diversamente impegnate. Poi iniziamo la settimana, l'apertura proprio sul tema, lo dicevi, con l'Università di Torino, l'Università di Catania, quando appunto martedì avranno un momento in cui racconteranno di più sul tema, e poi Iaia Forte la sera interpreterà invece La spiaggia, che è anche un testo meno conosciuto ma non per questo meno importante dell'opera dello scrittore. Bellissimo.
1: Tra l'altro Omar Pedrini, abbiamo detto, sarà in scena al Pavese Festival con lo spettacolo Canzoni sul saper vivere e ad uso delle nuove generazioni. Qua insomma si collega ancora il messaggio di Pavese, in questo caso declinato attraverso la musica. Siamo in chiusura della nostra chiacchierata, abbiamo fatto un viaggio, insomma un volo sul programma del Pavese Festival 2026, ricordo ancora 22-28 di giugno a Santo Stefano Belbo, città natia, dove ha sede tra l'altro la fondazione. Per partecipare ai vostri incontri, agli incontri del festival, Pierluigi, come possiamo fare?
0: Allora, è molto semplice, sul nostro sito fondazionecesarepavese.it si trovano tutte le informazioni, con pochi clic si possono prenotare le serate gratuite, chiaramente attraverso Eventbrite, e altrimenti su Ticket One, sempre passando dal nostro sito, si possono trovare i biglietti per le serate a pagamento, che sono quelle serali. Quindi è tutto molto facile, anche i nostri social, Instagram, certo, Facebook sono a disposizione, quindi siamo facilmente rintracciabili.
1: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel retroscena della 26esima edizione del premio Pavese 2026, 22, 28 di giugno a Santo Stefano Belbo. Con noi la persona che cura il programma con il suo gruppo di lavoro, il direttore della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccaneo. Grazie Pierluigi per essere stato con noi, buon proseguimento.
0: Grazie.
1: E buon lavoro.
0: Grazie a voi, vi aspetto a Santo Stefano Belbo, mi raccomando.
1: Ciao,
0: a presto, ciao, ciao, buon ciao. Lavoro a voi, ciao ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo nel retroscena delle 8 canzoni di Magaria, disco uscito una settimana fa, l'11 di giugno 2026, disco album di Eman, in collegamento con noi. Ciao Eman, benvenuto su RBE.
3: Grazie a voi per l'invito, ciao Claudio.
2: Ciao, ciao Eman. Innanzitutto, è una settimana che il disco ha cominciato a camminare per conto suo, Eman. Che sensazione sì. Ti dà questo aspetto, insomma, che le canzoni non sono più solo tue, ma sono anche del pubblico?
3: Guarda, c'è sempre quella parte di essere felicissimi, di togliersi un peso, perché alla fine fare un disco è tutta una serie di cose, non è solo andare in studio, quella è la parte bella. Poi c'è tutta una parte che è l'attesa, le aspettative, però ho imparato nella mia vita che tradire le aspettative è anche bello, quindi soprattutto quelle mie, ecco, quindi cioè, nel senso, io me la vivo un po' ecco, un po' bene e un po' male ogni volta, cioè al di là del disco, cioè,
2: è un parto.
3: Sì, è un parto.
2: Non so se dura 9 mesi, è durato 9 mesi il parto di Magaria oppure un po' di più?
3: È durato di più, penso come il parto di un elefante, mi sa che dura un po' di più. Cioè,
2: adesso sì. Non faccio in tempo ad andare su Wikipedia o su Treccani per capire quanto...
3: Nemmeno io l'ho sparato, però penso di sì, penso okay. Che duri di più.
2: Allora Eman, io sono andato a spulciare, a guardare nella tua biografia, tu sei, insomma, suoni e fai musica in un luogo meraviglioso che è la Calabria, dove tra l'altro proprio di recente hai avuto modo già di incontrare il pubblico nei primi showcase del tuo album Magaria. Prima di andare nel dietro le quinte, innanzitutto del titolo e delle canzoni, io vorrei un po' capire ancora la tua storia. Tu nasci come musicista reggae, com'è fare reggae in Calabria?
3: Ah, guarda, dove c'è il sole e il mare viene bene, cioè per stare, resta una cosa del reggae, cioè, quindi in verità è una cosa che mi porto un po' dietro, però è nato molto prima, è nato con un gruppo hard rock ai 15 anni, mm-hmm. I Diffida, e poi la scena da me a Catanzaro era veramente grossa, cioè era veramente, quando ero giovane c'era una scena reggae di Sound System, ce n'erano fino anche 13 di Sound System, cioè una roba. Dai. Che forse solo Kingston era in quel modo, quindi.
2: Guarda, ti dico questo perché però... Vai. Qua siamo vicino a Pinerolo, la patria, il paese d'origine degli Africa United, che insomma con il reggae e col ritmo in levare hanno qualcosina, insomma, da raccontare, ecco, anche loro.
3: Ce l'hanno.
2: E poi dal reggae, insomma, hai percorso diversi sentieri, Eman, fino ad arrivare a Magaria.
3: Sì.
2: E hai percorso anche il sentiero dei video, e che è una cosa che riguarda anche il singolo che tra poco proporremo, Barricate. Ma innanzitutto vorrei anche ricordare che hai un canale YouTube seguitissimo, insomma, ci sono video che hanno avuto milioni e milioni e milioni di visualizzazioni. Ti sei domandato il perché di questa cosa?
3: Ah, penso per il nome, che... No, adesso mi sminuisco. Cioè, penso, però il mio nome poi ho scoperto che è semplicemente poi diminutivo di Emanuele, quindi invece è un nome che è popolare in delle parti del mondo, quindi penso che qualcuno sbagliava e andava, ma in verità è anche merito dei video, è merito anche di alcune situazioni. Cioè, ti svelo questa piccola cosa: mi ricordo che Soleil, che ha fatto il video del mio vizio, andò a Uomini e Donne e ci fu un gran casino, perché in quel video lei si baciava con Caccamo, con Cristiano, che poi è un attore anche abbastanza famoso, e quindi uscì fuori questo video, e credo che fu più una roba di pettegolezzo che mi andò bene. Ecco, mi sminuisco, è vero, però è vero pure che il brano ancora oggi è un brano che va. Vuoi perché proprio quel passaggio tra reggae e quello che avvenne dopo fu quella cosa che oggi chiamano urban, ma all'epoca non c'era un nome. E quindi io usavo un po' una roba come scrivere per cantautorato su delle strumentali. E quindi, cioè, penso che ho fatto un percorso in anticipo, che a volte però non ti ripaga, ecco, perché a volte essere avanti vuol dire essere indietro, certo, a dire il vero.
2: Adesso quindi... parliamo di musica adesso, Eman. Voglio andare dietro le quinte di Magaria, voglio andare dietro le quinte dell'album. È uscito, come dicevamo, una settimana fa, e ha cominciato a camminare le 8 canzoni. In realtà sono già usciti 2 singoli, tra poco uno lo ascolteremo, Barricate. Si parte dalla luce dalle crepe e si finisce con l'equilibrista. Da dove nasce l'esigenza di Magaria? E che cos'è Magaria per te?
3: Allora, Magaria è un termine che è tipico delle zone del sud, credo, più o meno, in generale. In Calabria molto è quello delle magare, che sono queste maghe che hanno un potere molto terrestre, ecco, molto terreno. A volte c'è l'affascino, a volte sia buono che cattivo. E per me la musica è una magaria. E questo disco arriva in un periodo che per me non è stato facilissimo, però mi ha dato una mano, come al solito, a uscirne fuori, e volevo un po' fare un cambio, non per fare qualcosa che poi farò sempre, semplicemente era una variazione sul tema, e volevo dare spazio più ai testi che al resto, ecco.
2: Noi siamo pronti per lanciare Barricate, c'è anche il video che tra poco proporremo e lanceremo per la prima volta sulla nostra emittente anche in TV. Ti ricordi il momento in cui hai capito che Barricate era finalmente a posto, era pronta per essere pubblicata?
3: Barricate è l'ultimo brano che ho scritto, e devo dire che anche il testo poi lo dice, anche il brano è effettivamente, cioè è bel periodo. Era il periodo giusto, mi ispiro a quello che sta avvenendo oggi in bel mondo, e quindi ho pensato che era il brano giusto da lanciare.
2: Noi siamo pronti per lanciare Barricate, amici e amiche di RBE, sono le 11:56 minuti. Tu ami cucinare, Eman?
3: Sì.
2: Ti chiedo questo perché appunto è quasi mezzogiorno, se fossimo lì con te in Calabria, che cosa ci prepareresti di buono?
3: Guarda, inizierei da un'insalata di pomodori. Che per me è fenomenale, quindi inizierei con quello, poi andrei avanti, non lo so, con delle verdure saltate, stipile wok.
2: Buone.
3: Non mangio carne, quindi cioè, e forse l'unica cosa che farei per accontentarvi sarebbe un po' di pesce. Farei delle cotolette di pesce.
2: Mamma mia,
3: buone.
2: Mamma mia.
3: Ho fame.
2: Anch'io, guarda, sono l'acquolina in bocca, ma e sti pomodori senza cipolla?
3: No, è certo, è normale, cioè, la cipolla ci deve essere.
2: Che cos'è più rock and roll della cipolla nel cibo? Secondo me veramente è l'ingrediente più rock and roll che c'è.
3: Sì, è vero, sì, è buonissimo, ma poi ti allontana anche dagli altri.
2: Esatto, esatto.
3: Oppure ti
2: avvicina se anche gli altri la mangiano. Vabbè, dai, abbiamo scherzato.
3: Sì,
2: siamo pronti per lanciare Barricate. Io spero di averti anche qua in Piemonte o in Liguria, dove trasmettiamo come RBS.
3: Sì, lo faremo. Sì,
2: dai.
3: Saremo in tour a ottobre, quindi se ci sarà occasione vedremo.
2: Ci risentiamo. Grazie, Eman, per esserti raccontato. Buona estate. Ciao, ciao.
3: Anche a voi.
4: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBL, venite con me alle 12.03 minuti di oggi, giovedì 18 di giugno. Manca un giorno all'inizio del Festilab a Pinerolo. Tanti appuntamenti previsti venerdì 19, sabato 20 di giugno all'Auditorium Mor di Corso Piave 5, ma anche sulle terrazze a Caia, le rinnovate terrazze a Caia, che vivranno tanti appuntamenti appunto sabato 20 di giugno a partire dal mattino dalle 10 in avanti. Uno degli appuntamenti del Festilab proprio alle terrazze a Caia riguardano lo swap party. Che cos'è lo swap party? Per chi insomma come me ha qualche pelo bianco sulla barba, magari non è chiaro a tutte e a tutti, ma cercheremo di spiegare insieme al nostro ospite che cos'è e cosa propone questo appuntamento del Festilab. Ed è un piacere avere in collegamento con noi e introdurre nella nostra chiacchierata Samuele Marteno di Fuori Moda, ma anche parte del Fab Lab. Ciao Samuele, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Benvenuto su RBA. Innanzitutto immagina di raccontare che cos'è lo swap party a chi insomma non sapesse di cosa si tratta. Che cos'è lo swap party?
1: Allora, è praticamente diciamo un'attività che consiste nel riuscire a incentivare il pubblico che verrà a vedere quello che sarà l'evento, il riuscire a scambiarsi degli abiti. Cioè l'associazione di Fuori Moda metterà a disposizione una sorta di armadio di partenza dove ci saranno tutta una serie di capi, a partire da giacche, felpe, jeans e tutto quello che ci viene in mente. E quello che si vuole fare è proprio riuscire a incentivare appunto la persona che viene a vedere l'evento a portarsi con sé un abito e o scambiarlo direttamente con l'abito, cioè diciamo l'armadio che è già fornito da Fuori Moda, o se no tramite proprio le persone che prenderanno parte all'evento scambiarsi direttamente dei capi. Quindi è proprio il riprendere il baratto, insomma.
0: Benissimo. Quindi insomma, io tra l'altro dietro di te vedo degli abiti, adesso non so se anche quelli faranno parte dello swap party. Sembrano abbastanza invernali, cioè, vedo anche dei piumini, vabbè, magari non è il caso, è il 20 di giugno. Ok. Quindi fammi capire, io posso venire lì con la felpa, la maglia che non metto più, che magari però può piacere a un'altra persona, può essere magari parte del vostro prossimo swap party, è così?
1: Esatto. È proprio riuscire a non buttare o comunque a mantenere dentro l'armadio un qualcosa che non utilizzi, ma scambiarlo con qualcuno e magari avere qualcosa di nuovo per te.
0: Ci sono degli abiti, delle magliette, insomma, dei capi di abbigliamento curiosi. Insomma, non è la tua prima esperienza, immagino, come swap party per l'associazione Fuori Moda. C'è stato un caso curioso di questi appuntamenti dello swap party al quale hai assistito?
1: Beh sì, diciamo che ogni tanto magari ti proprio di tutto, cioè cose che o sono di epoche passate o le cose più stravaganti del momento che magari non pensavi neanche potessero esistere, ecco. Però è bello perché davvero la gente gli piace questo tipo di scambi, okay. Insomma.
0: Qual è il pubblico medio, come età intendo, dello swap party?
1: Bah, più o meno a partire magari dalla fascia dei 14 anni fino ai 30-35, poi magari arriverà anche qualcuno di più adulto, insomma.
0: Grazie per aver detto adulto e non qualcosa di diverso. Guarda, io però sono anche curioso di capire come funziona, quindi magari porterò qualcosa di mio e sarà bello poterlo scambiare. E soprattutto la cosa bella, Samuele, se ho capito bene, è che potremo noi come pubblico scambiarla sia con quello che porterete voi come Fuori Moda e come Fab Lab, ma anche con quello che porteranno altre persone. Quindi oltre alle grucce, ai portabiti, ci saranno anche dei tavoli, ci sarà anche qualcosa dove poter guardare con calma. Vero?
1: Esatto, e in più una cosa che ci siamo preparati e abbiamo realizzato tutta una serie di patch con dei disegni e dei ricami al di sopra da poter anche incentivare il pubblico non solo a scambiare ma anche a personalizzarsi cucendo ad ago e filo una propria patch sull'abito che si va a prendere.
0: Ah, quindi io posso mettermi lì con ago e filo e anche cucire, che
1: esatto.
0: So?
1: Esatto.
0: Ma che bello! Ah, bello, insomma.
1: Così manteniamo anche magari un'attenzione alla tradizione del lago e filo, insomma.
0: Certo, anche perché anche in questo caso, Samuele, confermamelo, gli abiti diventano nuovi in qualche modo, diventano ancora più nostri forse.
1: E certo, li rigeneriamo in un altro okay. Aspetto.
0: Samuele, tra l'altro, oltre a Fuori Moda fai parte anche del progetto Fab Lab, hai voglia di presentarlo, di raccontarlo a chi ci guarda ascolta?
1: Sì, allora il Fab Lab è una realtà a Pinerolo situata al secondo piano del palazzetto del ghiaccio E è una realtà molto interessante perché all'interno di questo laboratorio ci sono più maestranze con tre persone addette proprio a seguire di pari passo il pubblico e le persone che vogliono venire a realizzare qualcosa al proprio interno, e abbiamo una parte, diciamo, di falegnameria con tutta un'attenzione anche all'incisione laser e a quello che è anche proprio il taglio di quelli che possono essere i pezzi a laser, una parte di 3D e una parte tutta incentrata sul tessile, dove abbiamo una ricamatrice, una serie di macchine da cucire e taglie cuci e una parte dedicata alle stampe delle t-shirt. La cosa bella è il fatto che è un progetto in collaborazione con la città di Pinerolo, e quello che è molto bello è che è uno spazio gratuito dove tu puoi venire, portare il tuo progetto e essere seguito nel poterlo realizzare.
0: Quindi io posso anche imparare a utilizzare ad esempio un macchinario, posso anche imparare a realizzare delle strutture, degli oggetti in 3D, è vero?
1: Certo, noi quello che vogliamo fare è proprio dare la possibilità di sapere utilizzare l'attivo e se c'è bisogno intervenire per poter dare una mano.
0: Il progetto Fab Lab, Samuele, dal tuo punto di vista, dà una possibilità in più anche a chi magari non trova delle possibilità, secondo te?
1: Assolutamente sì, cioè può dare la possibilità di scoprire nuove cose, di poter anche avere un dialogo con delle persone e in tante situazioni magari più, diciamo, più giovani, eliminare anche una parte di espressione scolastica. Cioè, abbiamo un sacco di ragazzi che vengono lì perché è un luogo sicuro in qualche modo.
0: Bello. Per avere tutte le informazioni su Fab Lab, ma anche sugli altri eventi di fuori moda legati allo Swap Art, come possiamo fare, Samuele?
1: Abbiamo sia sui nostri canali Instagram, sia di Fuori Moda che di Fab Lab Pinerolo, che tutta la parte dedicata proprio alla pagina del Festilab, dove ci sono tutte le informazioni necessarie.
0: Festilab il 20 di giugno, sabato 20 giugno al mattino, propone un appuntamento con lo Swap Party. Avete degli abiti, delle magliette, delle felpe, insomma giubbotti, quello che non mettete più ma che in realtà è ancora in buono stato o che pensate possa essere scambiato, possa avere una nuova vita al posto di buttarli, portate tutto questo alle Terrazze a Caia sabato 20 di giugno al mattino dalle 10, se ricordo bene, in avanti fino a mezzogiorno circa. Sarà un piacere condividere questo spazio con altre persone e anche con Samuele Martello, che abbiamo avuto ospite con noi. Grazie Samuele per aver raccontato sua parte dell'attività del Fab Lab. Buon proseguimento, ci vediamo sabato.
1: Grazie mille.
0: A sabato, ciao.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE. Abbiamo quattro canzoni pronte per voi per il momento dedicato al groove di Café Bleu. Anche in questo caso variamo e spaziamo tra vari generi e mondi musicali, generi e mondi musicali che si uniscono attraverso la selezione del Gueddu di Café Bleu, il groove firmato Café Bleu, e una selezione di 4-5 canzoni. Oggi, stamattina, quattro canzoni per voi che partono con Barry White, proseguono con Little Beaver, Curtis Mayfield e infine Flaminio Mafia. Cosa c'entra Flaminio Mafia con Barry White? Bene, noi riusciamo a unire e creare nuovi mondi proprio attraverso il piacere della musica e a quella voglia di muovere il collo a tempo, battere la mano sul mouse, sul volante, su qualsiasi cosa abbiate tra le mani in questo momento. Buona musica per voi, via al momento Gueddu, vai!
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about

0: Loro erano i Flaminio Mafia con Che Idea, un classico di Pino D'Angiò, reinterpretato da questa band che chiude il momento del ghetto di Café Bleu, il groove del bistro radiofonico televisivo di RBE. Vi è piaciuta? Vi piace la musica e i piatti che vi offre ogni giorno questa trasmissione? Scriveteci 328 8757 845 o contattateci attraverso i social Café Bleu, RBE Radio TV, Facebook e Instagram. Questa è la Café Bleu, abbiamo parlato del premio del festival dedicato a Pavese. Oggi tra l'altro una delle tracce era proprio dedicata allo scrittore, poeta, traduttore piemontese, una delle tracce della maturità 2026. Noi abbiamo avuto modo di parlare del Pavese Festival con il direttore della Fondazione Pavese, il Pavese Festival in programma dal 22 al 28 di giugno. Poi abbiamo scoperto l'album Eman Magaria e poco fa siamo stati nel dietro le quinte del progetto del Swap Party in programma sabato 20 di giugno dalle 10 alle 12 a Pinerolo alle terrazze Caia per il Festival. Questo era Caffè Blu e vi lascio agli altri programmi del palinsesto di RBE. Ringrazio Giosuè Ponte in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Al via domani in Svizzera i negoziati per riempire la cornice dell'intesa firmata da Washington e Teheran. Trump esulta, ma le critiche piovono anche dalla sua parte politica, per quella che ha tutti i contorni di una grande sconfitta. Gli europei provano a riportare Trump nella partita ucraina, lui promette appoggio a Kiev e pressione su Mosca, oggi il Consiglio europeo a Bruxelles. Il processo Idra sulla supermafia lombarda resterà a Milano. Poco fa la decisione dei giudici, gli avvocati degli imputati avevano chiesto il trasferimento lontano dal capoluogo lombardo. L'assemblea costituente, il valore della fatica, i giovani e l'età adulta al via la maturità con la prima prova scritta. Fra i temi proposti, una traccia tratta dal sociologo ungherese Furedi, ispiratore di Orban e delle destre europee. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciano domani in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo l'accordo quadro già firmato da entrambi. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna. Ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, i paesi mediatori. L'intesa ha una validità di 60 giorni durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Tutta la questione nucleare resta molto vaga. Lo stesso stretto di Hormuz riapre, ma si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran. Sentiamo Roberto Festa.
4: In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran: blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti in

0: firma perché costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz. È un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente. Non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina. Ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah.
1: Il G7 di Evian si è concluso con i leader, compreso lo stesso Trump, che hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump in effetti ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo, ha minacciato di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo e si è impegnato a sostenere Kiev. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
2: C'è la speranza europea di riportare Trump al carro dei negoziati. Vediamo, noi sappiamo che comunque il rapporto personale tra Putin e Trump è sempre migliore che non quello, per il momento almeno, con Zelensky. L'Europa ancora guarda Trump, rappresentante dell'unica vera superpotenza, coesa, che ha strumenti militari e diplomatici per fare pressione su Putin. Però questa tanto vituperata Europa divisa tra i volenterosi, l'Europa del Sud, la Spagna e invece una più belligerante Europa del Nord, e soprattutto con la Polonia, che tra l'altro ha dei problemi bilaterali invece con l'Ucraina molto forti, mette i bastoni tra le ruote all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Che è curioso, no? Dopo aver detto che ogni morto ucraino è un morto in meno dei polacchi di fronte alle minacce russe, l'Europa comunque ha però sbloccato i famosi circa 100 miliardi di euro che erano stati bloccati da Orbán. E infatti con l'Europa Zelensky continua a parlare, con alcuni leader di più, con alcuni di meno. Con l'Italia sembrava una luna di miele all'inizio dell'arrivo della Meloni, oggi molto di meno, perché l'Italia parla ma ha dato molto poco, specialmente o comunque molto di meno di quanto non avesse fatto pensare potesse dare. Però l'Europa è rimasta il baluardo della difesa dell'Ucraina.
1: E oggi comincia una due giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina. Il servizio.
3: Si apre oggi nel tardo pomeriggio un Consiglio europeo molto denso di temi in agenda, dall'Ucraina al Medio Oriente fino alle sfide della Cina per la competitività dell'Unione europea. A tenere banco nel primo dei due giorni sarà soprattutto l'Ucraina, con il presidente Zelensky che parteciperà in persona per spronare i 27 leader UE a fare un ultimo sforzo decisivo per sostenere Kiev, mentre i negoziati di pace con la Russia sembrano sempre più alla portata, anche considerati gli sforzi delle ultime settimane dell'entourage del presidente del Consiglio europeo Costa a riattivare i canali diplomatici con Mosca. Come anticipano funzionari europei, Zelensky verrà poi a chiedere di aprire al più presto tutti e 33 i capitoli negoziali del processo di adesione dell'Ucraina all'UE, dopo il via libera di lunedì ai primi 5. Non dovrebbe trovare un muro, anzi, ma non è detto che ci sia la volontà comune di farlo già a luglio. In ogni caso, nel primo Consiglio europeo post Orbán si ritornerà a conclusioni a 27 anche sull'Ucraina, senza più eccezioni per aggirare il veto ungherese. La cena sarà dedicata alla competitività e al tema spinoso di come riequilibrare i rapporti con la Cina in modo concreto, non solo a parole. E poi si attende domani la discussione sul Medio Oriente, in particolare come riattivare completamente lo stretto di Hormuz dopo la pace tra Iran e Stati Uniti, ma soprattutto il passaggio più delicato delle conclusioni, le misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti, al plurale, che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani, si legge nell'ultima bozza del testo al vaglio dei leader. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Intanto la guerra e il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma. Da questa mattina una densa nuvola di fumo nero ricopre il cielo di Mosca. Droni ucraini hanno colpito per la seconda volta in tre giorni una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Nella capitale russa sono stati chiusi tutti gli aeroporti e la risposta di Kiev ad un intenso bombardamento russo avvenuto la notte scorsa, che ha colpito Kiev, Sumy e Poltava. Questa mattina nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo Idra, l'alleanza mafiosa tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio dell'associazione dei sindacati, che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo, e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza

0: Questa mattina in solidarietà con i magistrati c'era anche Radio Popolare con la nostra trasmissione pubblica, la trasmissione di Lele Liguori. Poco fa è arrivata la notizia che il processo Idra resterà a Milano, una notizia molto positiva per le associazioni antimafia. Sentiamo Pietro Basile di Libera.
1: Commento molto positivamente perché continueremo così a presidiare, l'avremmo fatto anche a Busto le udienze, però è significativo che sia stata riconosciuta la sede del processo qui a Milano e non a Busto Arsizio dove volevano dirottarla. Altra notizia diciamo rilevante dal punto di vista della cronaca è che oggi le costituzioni di parte civile da parte di Abbiategrasso, il comune di Abbiategrasso e di Busto Arsizio sono state respinte perché tardive.
0: E sull'importanza di questo processo ascoltiamo Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione, Antonio Caponnetto.
2: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti. Esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia, qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano, la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto indubbiamente, non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata. Quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano.
0: Ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma, la circolazione è fortemente rallentata con ritardi fino a 90 minuti. La causa, riferisce Trenitalia, sarebbe il furto di cavi da parte di ignoti nei pressi di Tora e Cassino in provincia di Frosinone nel Lazio. Sono in corso accertamenti, solo ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza, in questo caso per un guasto tecnico alla linea elettrica. Le conseguenze sono anche politiche, con le critiche che arrivano in queste ore dall'opposizione al ministro dei trasporti Salvini, visti i continui disagi e ritardi di questi mesi sulle linee ferroviarie. Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì al via agli orali. 7 le tracce proposte, una di queste è sull'Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat, uno dei temi di attualità incentrato sul concetto il valore della fatica, come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo sono stati proposti Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, una riflessione sul senso di incanto e meraviglia di fronte alla vita e alla natura, una sull'importanza del linguaggio e delle parole nella divulgazione scientifica, infine una traccia sull'importanza dei confini tra le generazioni, giovani e adulti, giovani che stentano ad entrare nell'età adulta. Lo spunto è un libro del sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale vicino all'ex presidente Orban, spesso citato da movimenti populisti e della destra europea. Una scelta con una connotazione ben precisa, commenta ai nostri microfoni lo scrittore e insegnante Christian Raimo.
3: Essere riusciti a scegliere Frank Furedi a del diabolico, perché comunque è un intellettuale importante negli anni 80-90, soprattutto il suo libro Nuovo Conformismo è stato insomma una lettura radicale, antitacceriana, ma negli ultimi anni, come dire, ha assunto le posizioni sempre più indifendibili per un contesto democratico, rosso-bruno, novax, scettico nei confronti della scienza sul cambiamento climatico, usato da tutte le formazioni troll della destra più radicale ed eversiva come intellettuale di riferimento, quindi si ritrovano aver varcato il campo e aver soprattutto in nome di un virilismo, un antifemminismo radicale, insomma, effettivamente. Quindi è una scelta dissennata, cioè nel senso, al di là di tutto è come mettere una frase di Charlie Kirk all'interno di un tema delle tracce della maturità, cioè siamo a quel livello lì, usare Furedi in questo senso.
0: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave. E una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella notte tra ieri e oggi uno scontro frontale tra due auto è avvenuta in strada Fontaneto nel comune di Chieri. Uno dei due conducenti, un giovane di 22 anni residente a Nole, ha perso la vita dopo il trasporto in ambulanza all'ospedale Maggiore da parte dei sanitari del 118 azienda 0, avvenuto dopo l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Sulla seconda auto viaggiavano due persone trasportate in condizioni non gravi nello stesso ospedale. Il Tribunale di Torino ha condannato a 2 anni di reclusione con non menzione e sospensione condizionale della pena il parroco pinerolese Don Paolo Bianciotto a processo per circonvenzione di incapace. La cifra complessiva del risarcimento dovrà essere quantificata in sede civile. Il PM Francesco Pelosi aveva chiesto una condanna a 4 anni. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe convinto diverse persone a versargli generosissime somme di denaro, per lo più anziane, del tutto soggiogate al prete, ha precisato la procura durante la requisitoria. Approfittando delle fragilità di almeno 2 di loro, a cui telefonava quasi ogni giorno, il parroco avrebbe incassato almeno 200.000 euro. SCR Piemonte, centrale acquisti di committenza per la regione, ha pubblicato la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma del pronto soccorso di medicina dell'ospedale Molinette. Le offerte dovranno essere presentate entro il 15 di luglio. Il primo obiettivo è l'aumento dei livelli di sicurezza per i pazienti e per il personale sanitario. Prevista anche una progressiva riorganizzazione degli spazi del pronto soccorso e dell'area di emergenza e urgenza. Elemento centrale dei progetti presentati dovrà essere la garanzia di continuità assistenziale. Le attività di emergenza e i flussi di cura non dovranno subire nessuna interruzione durante l'esecuzione dei lavori, che dureranno 2 anni e mezzo e saranno suddivisi in 3 fasi con inizio a novembre di quest'anno e un importo complessivo di 13,56 milioni di euro. La Liguria prepara una significativa riduzione dei cantieri autostradali per il periodo estivo. A partire da luglio e fino ai primi giorni di ottobre, gran parte della rete sarà interessata dalle sospensioni dei lavori e il ripristino della piena percorribilità su alcune delle tratte più utilizzate della regione. La novità principale riguarda l'autostrada A26 Voltri-Santiago, dove torneranno disponibili 3 corsie per senso di marcia nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e la diramazione D26. Sulle riviere invece saranno sospese le manutenzioni più impattanti per agevolare gli spostamenti turistici e pendolari. A Pinerolo il 19 e 20 giugno ha luogo la prima edizione di FestiLab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, percorso partecipativo dedicato a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni, che nasce dall'ascolto del territorio e dalla volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva. Promosso dal Comune di Pinerolo insieme ai 18 comuni del Pinerolese, al CIS, le associazioni giovanili e le realtà del terzo settore. Numerose le iniziative ospitate dalla rassegna, dal laboratorio Gyoza e Sushi Lab dedicato alla cucina giapponese, al Terry Talk, scegliere di andare, scegliere di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e le giovani e il territorio, alle opportunità, alle scelte di vita e le prospettive future, e allo spettacolo di stand-up comedy a tema ambientale di Phil Pill, divulgazione coatta ambientale, in programma all'Auditorium Mor di Corso Piave. Ai microfoni di Voci Protestanti Talk, Lia Bianco, assessora comunale di Pinerolo.
1: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo FestiLab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze che si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome MOR da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro. E quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Pill, e poi ci sarà una jam session. La jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fluibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio del insomma dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20. Sono le terrazze a Caia, che sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio da usare. Inizialmente loro dicevano:

da cieli sereni su tutta la regione, da segnalare qualche cumulo sul Mar Liguri in via Veneto. Pomeriggio situazione pressoché invariata, con isolate coperture nuvolose sulle Alpi Liguri, al confine con la Francia. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 18 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Malich Meda della chiesa valdese di Foggia e Orsara. Ascolteremo in chiusura l'inno 29, O Re dei Re. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro dell'Esodo, capitolo 9, versetto 34, quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare, si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, il faraone aveva chiesto a Mosè di pregare perché la grandine cessasse. Più che pentimento, forse un calcolo. Eppure Mosè prega, e Dio ascolta, e la tempesta tace. Ma appena torna il sereno, il cuore del faraone si richiude. Non vuole ammettere che esista qualcuno più grande di lui. E si ostina non sotto i tuoni, ma nella calma ritrovata. C'è in questo uno specchio per noi. Il cuore non si indurisce nella tempesta, quando grida verso Dio, ma dopo, nella bonaccia, quando crede di non aver più bisogno di nessuno. Lo sa l'autore della lettera agli Ebrei, e per questo scrive ai fratelli, a chi già ha creduto, perché la fede non è soltanto pensare che Dio esista. Anche il faraone, alla fine, lo aveva visto all'opera. La fede è fidarsi. E affidarsi, portare qualcosa di sé a Dio e lasciare che Lui porti se stesso a noi. È una relazione. Ogni relazione può essere lasciata cadere. Eppure quel badate non è una spada sospesa sul collo, è una mano posta sulla spalla. Il Dio vivente non ci ammonisce per spaventarci, ma per tenerci. E la sua voce che oggi ci scuote è già la grazia che ci trattiene sul cammino. Quando udiamo questo richiamo, non stiamo per cadere, siamo tenuti. Del resto, chi ci porta non siamo noi, ma Cristo. È Lui che conduce l'umanità fino a Dio e ci tiene accostati al Padre. E quando le nostre mani si stancano e mollano la presa, le sue non lasciano. Quel richiamo ci raggiunge oggi, nella calma. Proprio dove il faraone si chiuse, a noi è offerta una via diversa. Lui, nella calma, si ostinò a non aver bisogno di nessuno. A noi, nella stessa calma, è chiesto di non bastarci, di tenere aperto il cuore e di lasciarci portare. Non è questione di chi sia il più forte, ma si tratta del fatto che non ci portiamo da soli. Chi ci porta è Cristo e ci porta fino in fondo, fino al Padre, fino alla fine. Così, oggi, finché ci è dato un oggi, possiamo lasciarci portare. Amen.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 527 Bustese si viaggia a rilento per lavori in prossimità di San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Salassa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Jennifer Gemonà. Buon ascolto.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: domenica.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno Darianna.
2: Buongiorno Daniela, come stai?
1: Bene, bene, ho cambiato partner. Prima c'era Sara con me in Voci Protestanti e adesso c'è Darianna in Voci Protestanti Talk, quindi non sono mai da sola oggi.
2: Mai da sola. E se ci state seguendo nella nostra versione televisiva noterete che oggi potrete scegliere tra pillola blu o pillola rossa, perché abbiamo scelto questi colori contrapposti di una maglietta con un modello molto simile, quindi effettivamente potete scegliere.
1: Se rimanere nel nostro mondo oppure uscire a vedere la vera realtà. Vi consigliamo di rimanere con noi.
2: Quello sempre, quello assolutamente, anche perché oggi sarà una puntata, ve lo diciamo già, molto particolare. Ci capita di parlare di gioco talvolta e oggi il focus sarà soprattutto quello, ma non soltanto.
1: Non soltanto, ma intanto già iniziate a pensare a un po' di giochi da tavolo che vi piacciono, perché la domanda che vi facciamo è questa: quali sono stati o quali sono adesso i vostri giochi da tavolo preferiti? Via alle scommesse,
2: al televoto
1: 328 875 7845, oppure via mail diretta @rbe.it.

0: La selezione musicale, almeno in questa prima parte, è così, è un po' desiderosa di vacanze, un'estate al mare giuni russo con questi echi che ci portiamo
1: questi
0: dietro.
1: Questi gabbiani.
0: che sono che fatti... Cosa fanno i gabbiani? Stridono? No, non stridono.
1: 3288757845 il numero a cui dirci che verso fanno i gabbiani. Non dite KKK, perché secondo me dicono KKK.
0: Com'è la, diciamo, la versione descrittiva?
1: Me è proprio il grido. Però non ne sono certissima.
0: Aiutateci, ci siamo impelagate così subito in un vicolo cieco. Invece, tornando ai giochi da tavolo e ai giochi in generale, Darianna, qual è il tuo gioco preferito? Qual è stato il tuo gioco preferito?
1: Allora, ti dirò la verità, da bambina adoravo il mio monopolino. Avevo un monopolino, cioè un Monopoly a tema Disney da viaggio, e ci giocavo incessantemente, ma soprattutto essendo stata figlia unica fino ai 12 anni, obbligavo i miei genitori a giocarci, quindi io penso che loro lo odino probabilmente. All'epoca era il mio monopolino. Poi crescendo ho scoperto una gigantesca gamma di giochi da tavolo. Se ti devo dire la verità, in questo momento il mio gioco preferito si chiama Harmonies ed è un gioco in cui bisogna creare degli ecosistemi per farci vivere degli animaletti, quindi a tema ecologico, è molto bello, è anche molto bello a livello materico, perché questi blocchetti che si mettono sono proprio di legno, quindi è veramente un bel gioco con delle bellissime illustrazioni e io ve lo consiglio, Harmonies.
0: E quindi questo è il gioco preferito di Darianna. Dopo ve ne dirò anch'io uno che ho riscoperto da poco. Intanto voi continuate a scriverci 3288757845 e se volete invece scoprire magari nuovi giochi o ne avete uno in casa, non avete voglia di mettervi a leggere le istruzioni, ebbene c'è un'occasione che potrebbe fare per voi.
1: Sì, perché stiamo parlando da parecchi giorni ormai del Festilab, che vedrà al suo interno tanti tipi di incontri, laboratori ed esperienze differenti. Una di queste è anche proprio la possibilità di sperimentare e di giocare insieme a dei giochi da tavolo, e a coadiuvare questa possibilità sarà presente anche i volontari che si occupano di robe da elfi, che è un negozio di Pinerolo che ormai è diventato un centro di gravità di appassionati di cose nerd, perché è proprio un luogo anche in cui si gioca, ci sono anche dei tavoli in cui giocare e poi si vendono ovviamente giochi da tavolo, giochi di diverso tipo, collezioni di carte, Pokémon o Magic, ci sono anche dei manga, quindi un luogo comunque da scoprire. Ma al Festilab avrete la possibilità di senza dover acquistare questi giochi, giocarci o con i vostri amici, con la vostra famiglia o anche con degli sconosciuti, perché ci si può anche conoscere attraverso il gioco, anzi molto spesso il gioco rende più facile la conoscenza con altre persone.
0: È vero. Ore 10, cioè dalle 10 in avanti, tendenzialmente fino a mezzogiorno, forse non so se si prosegue nel pomeriggio o no, ma verificate sul sito comune.pinerolo.to.it, in ogni caso il mattino sicuro, sabato 20 di giugno alle Terrazze a Caglia di Pinerolo, gioca alle terrazze in questo spazio, in questa area game, con appunto giochi da tavolo messi a disposizione di chiunque vorrà provarli, testarli e divertirsi. Approfittatene, anche perché le Terrazze a Caglia nella giornata di sabato saranno ricche sempre, in qualsiasi orario, dalle 10 in avanti, di qualche attività, e quindi vi rimandiamo a questo appuntamento.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Una canzone che non solo sa di estate, ma sa di estate al sud. L'ho detto anche ieri durante il filo d'Arianna. Per me non è estate se non faccio una puntata anche solo di pochi giorni al sud, perché mi rigenera. Poi torno a casa.
2: D'altronde ognuno ha un po' i suoi luoghi di riferimento per l'estate. C'è anche chi assolutamente punta alle montagne, punta ai monti, però in effetti tanto più se poi hai delle origini, diciamo, in determinati luoghi, è chiaro che le memorie tornano lì.
1: Sì, sono proprio quindi le origini che ti richiamano con le mani a cucchiarella davanti alla faccia, in questo modo, torna qua, sta casa aspetta a te.
2: Allora, intanto noi torniamo a parlare di giochi e un'altra opportunità di gioco questo weekend sarà domenica 21 giugno a San Germano Chisone, questa volta, quindi ci spostiamo da sabato 20 Terrazza Caia Pinerolo a San Germano Chisone domenica 21, anche in questo caso un'iniziativa che vuole guardare in modo allargato al gioco dalle 9 alle 18 al Parco Wiedemann, che peraltro è bellissimo, pieno di alberi stupendi, ci si sta proprio anche bene al fresco, molto diciamo all'ombra. Seconda edizione della Festa del Gioco, anche in questo caso pensata per la socialità, il divertimento, diciamo la comunione anche di intenti che le persone possono ritrovare. Quindi giochi da tavolo, giochi per bambini, giochi con le carte, giochi investigativi.
1: Sono molto belli.
2: Chissà come li struttureranno nel Parco Wiedemann.
1: Ma ormai ci sono proprio delle scatole, dei libri che ti invitano a fare delle investigazioni, sono molto belle, soprattutto da fare in gruppo. E poi ci saranno anche delle postazioni di scacchi.
2: Sì, di ping pong.
1: Sì, bellissimo. Proprio il gioco a 360 gradi sarà protagonista non soltanto per bambini ma anche per adulti, quindi un'occasione fantastica per andarci con la famiglia, adatta a tutte le età. Poi ovviamente ci sono delle attività soprattutto per i bambini, ad esempio ci sarà una caccia al tesoro per i più piccoli. Chissà se io risulto quarantenne come piccola, vorrei partecipare alla caccia al tesoro. Cari amici della Festa del Gioco di San Germano, Germano,
2: Arianna può partecipare? Ditele sì, ditele anche no sinceramente, senza troppi problemi, non vi fate problemi. In ogni caso verificate se qualcuno appunto avesse dei dubbi, in effetti sì. Ma sarò ancora ritenuto piccolo, fino a che età posso partecipare? Scrivete alla Proloco di San Germano Chisone, che organizza questa seconda edizione della Festa del Gioco. L'indirizzo semplicissimo: prolocosangermano@gmail.com. vi togliete i dubbi e se avete appunto delle richieste da fare, loro vi risponderanno e vi daranno dei dettagli in più. Quindi domenica 21 giugno, tutto il giorno al Parco Wiedemann di San Germano Chisone, questa bella opportunità di gioco per tutti e tutte.

0: Cara Darianna, sai cosa ho riscoperto in questi ultimi mesi? Anzi, in realtà forse settimane, come gioco da tavola.
1: Forse me l'hai accennato, però
0: Mastermind. Io non so se avete mai giocato a Mastermind.
1: Io ci ho giocato, sono sempre stata molto scarsa perché ho una pessima memoria, ma ancora peggiore logica e quindi non sono mai stata bravissima, però capisco il fascino di Mastermind.
0: Allora è un gioco molto semplice, non è proprio diciamo di compagnia perché si gioca in due, ecco, a meno che si abbiano degli aiutanti attorno, però tendenzialmente è una sfida a coppie in cui devi indovinare una sequenza di colori, quattro colori che ovviamente a turno si scelgono, si tengono coperti, la persona sfidante li sistema appunto in questo slot e chi deve invece indovinarli ha un tot di possibilità per indovinare la sequenza, ovviamente nel modo giusto, colori giusti e al posto giusto, inseriti nel posto giusto. Ed ci arrivi un po' per logica, ovviamente all'inizio si va un po' a caso, la fortuna conta sempre e la sfida è quella di vedere in quante manche tu riesci ad arrivare alla soluzione finale. La cosa che mi ha sempre affascinato di questo gioco, a cui giocavo tantissimo quando ero bambina con mio papà, passavamo le ore a giocare a questo gioco, è proprio il percorso di logica, no?
1: Sì.
0: Nel senso che ti sembra impossibile, invece poi mettendo insieme le varie informazioni che hai, con un po' di fatica, è vero, a volte, però alla fine ci arrivi, ecco, non succede mai che tu arrivi alla fine dei tuoi slot e tu non sia arrivato alla soluzione, c'è sempre comunque ci si arriva, magari all'ultimo, ma ci si arriva. E l'avevo dimenticato per parecchio tempo e veramente magicamente saltato fuori da un baule vecchio di una casa in cui avevo abitato e ho detto, ma guarda te che ricordo che mi si è aperto.
1: Sì, oltretutto ho visto che esiste una versione per fare i solitari, perché poi nei giochi da tavolo, bene o male, devi sempre avere qualche compagno di gioco, ma ne esiste una versione in digitale, una scatoletta un po' retro, un po' anni 80, che proprio attraverso dei LED colorati ti dice sì, l'hai azzeccato, quale hai azzeccato, quindi si trova, però è sempre meglio giocare con gli altri,
0: sì,
1: trovo.
0: La
1: sempre
0: mia scatoletta
1: molto più bello.
0: Con lo scotch attorno, perché è un po' vissuta, e adesso quindi insomma ritornerò, quest'estate la dedicherò a questo gioco. Mastermind, invece vi diamo un'altra opportunità di gioco, se volete andare un po' più lontano. Dove andiamo?
1: Andiamo a Trecate, in provincia di Novara, dove nel parco comunale di Villa Cicogna ci sarà l'opportunità il 27 e 28 di giugno di partecipare a Tre Comics, come Trecate, ovviamente, e sarebbe stato ancora più bello se fossero stati tre i giorni, ma non vogliamo chiedere troppo, ovviamente, all'organizzazione. Sarà appunto un'altra opportunità di poter esplorare sicuramente il mondo del gioco da tavolo, del gioco di ruolo, ma anche per esempio delle sfilate di cosplayer, quindi che si vestono come personaggi degli anime o supereroi e quant'altro, anche di fumetti, serie televisive, film, quindi ce ne sarà veramente per tutti i gusti. E poi ci saranno illustratori, ci saranno anche incontri con gli autori e, cosa anche molto importante, di solito si mangia anche molto bene in questi
0: cosa ti dirò, cosa altrettanto importante, l'ingresso è libero, quindi non c'è un biglietto di pagamento, non dovete prenotare, se volete andare potete andare. Alcuni momenti tra l'altro saranno anche proposti in diretta YouTube, perché probabilmente ci sono anche degli ospiti particolarmente interessanti, e quindi insomma, se volete potete approfittare di Tre Comics, organizzato in questo caso dalla Pro Loco di Trecate. Quanto sono attive le Pro Loco in questo ambito del gioco?
1: Ma ti dirò, le Pro Loco per quanto riguarda i piccoli comuni ultimamente si stanno molto divertendo e stanno anche fornendo delle attività per i giovani, ma non i giovanissimi, perché non pensiate che a queste cosiddette fiere del fumetto ci siano soltanto i reghezzini, ma ci sono anche i ragazzini di 45-50 anni più o meno come me, che ne approfittano per poter appunto esprimere la propria voglia di divertirsi, di mettersi in gioco letteralmente.
0: 27 e 28 giugno, questo è un po' più in là nel tempo, Trecate, parco comunale di Villa Cicogna, Tre Comics. E ora invece noi dobbiamo dare la linea al GR, all'informazione.
1: GR di Popolare Network, e poi torneremo per invece iniziative completamente diverse.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Il gioco in cui siete infognati adesso, proprio che non riuscite ad uscirne.
1: A volte rimane sempre lo stesso, poi quando si scoprono anche i giochi moderni, un po' diversi da Scarabeo, Monopoli, Risico, ci si può stupire perché ci sono delle gran belle cose.
0: È vero.
1: E a questo punto vi vogliamo parlare di un'altra festa che si terrà il 21 giugno, la festa che segna l'inizio dell'estate. Parliamo della festa dell'uliveto, un modo per stare insieme, quindi per stare insieme attraverso il gioco, anche qua la musica, ma soprattutto la condivisione per tutti e per tutte, anche in modo particolarmente consapevole di tutte le singolarità, tutte le specificità delle persone che compongono le nostre comunità.
0: È vero, l'uliveto è questa struttura della Diaconia Valdese situata sulla collina di Luserna San Giovanni, una struttura che accoglie persone con disabilità gravi o gravissime, è una struttura che però ama sempre aprire le proprie porte, in generale anche per altre iniziative durante l'anno, ma c'è un giorno all'anno, appunto quella della festa dell'uliveto, in cui davvero siamo tutti e tutte scusate, invitati a entrare all'uliveto, a partecipare insieme, a giocare insieme e a anche portare, insomma, un pezzettino, no, di delle particolarità, delle possibilità che ognuno e ognuna di noi ha all'interno della struttura. La struttura, dal canto suo, offre anche una serie di opportunità. Si potrà pranzare insieme, dovete solo prenotare per tempo. Il pomeriggio sarà composto da momenti di gioco, di musica, ci sarà anche la possibilità di avere degli enne e quindi, insomma, di farsi dei piccoli tatuaggi, e approfittate quindi di questa opportunità. Domenica 21 giugno, festa della struttura Uliveto di Luserna San Giovanni.

0: E parliamo ancora di persone con disabilità, perché molto spesso si ha questa idea non completamente corretta del fatto che le persone con disabilità, sia motoria che cognitiva che sensoriale, diciamo che sia normale che gli siano negati determinati diritti dell'essere umano, tra cui per esempio un argomento di cui si parla veramente troppo poco, ma che è centrale, fondamentale per la vita di tutte e di tutti, è l'affettività, scusate, la sessualità. E in questo caso vi vogliamo parlare di un appuntamento che non si terrà in Piemonte, non si terrà in Valle d'Aosta né tantomeno in Liguria, ma ci dobbiamo spostare in Sicilia, perché il 18 e 19 luglio giugno si terrà proprio un convegno dal titolo Give Care, al centro i bisogni delle persone con disabilità e affettività e sessualità nel progetto di vita. E di fatto, quando si progetta una vita, ma di per sé una vita che sia completa, ha al suo interno l'affettività, la sessualità, molto spesso, se è proprio anche una scelta, una predisposizione della persona. Ma a molte persone viene negata completamente da questa possibilità, e parliamo soprattutto delle persone con disabilità cognitiva in particolare. E durante questo convegno si parlerà proprio di questi temi, di come il silenzio sul bisogno, sulla necessità di affettività e di sessualità non protegga queste persone, perché poi comunque in qualche modo cercano di ovviare a questa mancanza.
1: A volte peggiora le situazioni, il negare, no? il non concepire, il non prendere in considerazione questo aspetto importante, la relazione sessuale, la relazione affettiva, rischia di creare in effetti dei percorsi alternativi che poi è difficile da arginare, e le famiglie a volte sono un po' lasciate da sole in questo ambito, e quindi ci è sembrato, anche appunto se si svolge a Catania e in Sicilia questo appuntamento, quindi lontano da noi, presumibilmente difficile da raggiungere, ecco, dicendovelo così un po' all'ultimo momento, però ci è sembrato un buon tema su cui noi volevamo insistere. Una delle cosiddette buone pratiche che si possono replicare, sappiamo che anche sul territorio piemontese ci sono occasioni di confronto rispetto a questi argomenti, però ecco, ci sembrava utile ricordare che è necessario parlarne, e quindi insomma ogni occasione è buona, e magari se qualcuno si incuriosisce rispetto a questo convegno, non può parteciparvi ma va a curiosare appunto all'interno delle notizie che ne parlano, potrebbe, perché no, trovare magari anche degli spunti da riportare proprio sui propri territori.
0: Sì, assolutamente. E al termine del convegno verrà comunque creato un rimando, perché ci saranno anche proprio dei tavoli di lavoro, dei tavoli di discussione rispetto a questi temi. E dato che questo convegno è organizzato in sinergia con la Regione Siciliana, il Dipartimento delle Scienze della Formazione, l'Ordine degli Psicologi, l'Ordine degli Assistenti Sociali, che collaborano con le cooperative sociali Controvento e Fenice, potreste anche trovare questo documento in qualche pagina, soprattutto immagino sui riferimenti dell'Ordine dei Servizi Sociali, degli Assistenti Sociali e degli Psicologi Siciliani. Quindi se volete avere maggiori informazioni potete appunto contattarli per almeno capire un po' il rimando che c'è stato, e perché no, creare anche un inizio perlomeno di discussione su questi temi anche nei nostri territori.
1: In particolare quindi 18 e 19 giugno, l'affettività e la sessualità nel progetto di vita, questa proposta che arriva e che coinvolge anche il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania e ovviamente tutti i caregiver, i familiari, le persone che vivono questi percorsi. Continuiamo con la musica e ci risentiamo tra pochissimo, sempre con Voci Protestanti Talk, che però si sta avviando verso le ultime battute. Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Abbiamo parlato di gioco, oggi abbiamo parlato tanto di gioco, vi abbiamo ricordato un po' di appuntamenti delle prossime giornate, torneremo a parlare ancora di appuntamenti delle prossime giornate, sicuramente anche all'interno del Festilab ci sono altre iniziative che vi ricorderemo nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di altre tematiche, di altri incontri che si terranno nei prossimi giorni, e adesso però, cara Darianna, dobbiamo chiudere Voci Protestanti Talk.
1: Esatto, cediamo la linea al nostro notiziario locale, ma se ci volete fare delle vostre segnalazioni rispetto a iniziative del nostro territorio, realtà del nostro territorio, soprattutto in chiave estiva, perché ormai siamo lì lì, 328 8757845 il nostro numero a cui mandare sms, whatsapp, telegram, oppure un'email all'indirizzo diretta@rbe.it. ci risentiamo e rivediamo domani, cara Daniela, e poi comunque rimanete qua perché io torno.
0: Esatto.
1: Tra pochissimo
0: io vi saluto e chiudo, diciamo, questa prima parte del pomeriggio. Darianna invece prosegue con il filo d'Arianna dopo il GR curato dalla nostra redazione. Intanto ora godetevi le notizie locali dal Piemonte, dall'Liguria e dalla Valle d'Aosta. Ciao!

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci per Voci Protestanti Talk. Ovviamente quella che avete sentito fino a pochi minuti fa era la replica della puntata di ieri, perché in questo periodo io e Daniela siamo particolarmente impegnate con tanti altri progetti che riguardano il nostro territorio, progetti in cui è coinvolta anche RBE, quindi talvolta potrà capitare anche quest'estate che ci saranno questi momenti in cui o io o lei o entrambe potremmo non essere in onda, ma non vi preoccupate, cerchiamo sempre di fornirvi il più possibile delle ottimi contenuti durante le nostre puntate. Oggi, come sentite al microfono, ci sono solo io, Darianna Tedesco. Daniela invece tornerà nella giornata di domani, ma tante iniziative nei nostri territori sono previste nella scaletta di quest'oggi. Ma se ci volete anche dare comunicazione di altre iniziative che avverranno anche nei prossimi mesi, noi comunque poi le mettiamo in calendario, ce le ricordiamo tutte, ce le segniamo, ce le appuntiamo, ce le mettiamo proprio sul nostro calendario. Il numero a cui scrivere è 328 8757 845, oppure ce le potete mandare via email diretta@rbe.it. oggi parleremo ancora del Festilab, perché tante sono le attività che vi si terranno, quindi non vogliamo perderci nulla assolutamente di ciò che si terrà, proprio per ingolosirvi ad esserci anche soltanto qualche minuto, qualche ora, giusto per scoprire le tante realtà che caratterizzano il territorio del Pinerolese. Riparleremo un po' del valore che ha soprattutto per il nostro territorio, per i giovani del nostro territorio, proprio per far scoprire quanto è vivo il territorio del Pinerolese in tutti i suoi comuni, in tutti i suoi luoghi. E ascoltiamo ovviamente della buona musica. Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti trovi

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Nelle grandi città, nelle zone urbane, sappiamo bene che dei luoghi che vengono talvolta messi un po' in disparte, meno considerati anche dalle politiche giovanili, sono le periferie. Ma negli ultimi anni in realtà c'è una grande, grandissima attenzione a questi luoghi, soprattutto nella città di Torino. Tante iniziative, infatti, tanti festival, tanti eventi si vanno sempre più a decentrare, ecco, e vanno a raggiungere quelle periferie proprio per poter dare anche alle comunità delle periferie di Torino, ma soprattutto alle comunità giovanili, di riunirsi attraverso dei laboratori, delle attività che possono anche continuare con il tempo ed essere poi dei motori di scoperta, dei motori di anche attività sul territorio rivolte poi a tutta la cittadinanza. In questo caso vogliamo anche parlare di un'idea nata all'interno dell'associazione Estemporanea, di cui abbiamo avuto anche più volte la possibilità di parlare, che è un'associazione culturale che ha la sua base in una di queste periferie torinesi, cioè Barriera di Milano. Barriera di Milano, che per tanti anni è stato un luogo evitato dai più in quanto considerato uno dei Bronx di Torino, ma che invece negli ultimi anni sta vedendo veramente un pullulare di tante, tantissime associazioni e realtà sul territorio, veramente molto attive anche dal punto di vista culturale. Estemporanea in particolare si occupa di arte, di teatro, ma soprattutto di musica, ed è una compagnia artistica che è stata fondata a Torino nel 2015, e uno degli scopi di Estemporanea è di coinvolgere proprio la cittadinanza, che è sempre più eterogenea per quanto riguarda anche le origini sia geografiche che culturali, dei residenti in Barriera di Milano. E una delle ultimissime novità è la nascita di Barriera Beat, ovvero sia un'orchestra giovanile che coinvolge 50 giovani musicisti, giovani ma nel senso giovanissimi, si intende dai 7 ai 14 anni, provenienti da contesti culturali, sociali e familiari molto differenti, ma tutti provenienti appunto dal quartiere Barriera di Milano o limitrofi comunque. È un progetto che nasce dalla diversità, costruisce legami attraverso la musica, che è uno strumento potentissimo per creare dei legami che riescono a travalicare la lingua, le origini, l'età, e porta quindi nel quartiere nuove opportunità, sicuramente culturali ma anche sociali ed educative, proprio perché è rivolta ad una fascia di ragazzini, di bambini che spesso vengono esclusi da altre attività, un po' per i costi, un po' appunto per le possibilità della famiglia stessa. Se volete avere un assaggio di quella che sarà questa orchestra giovanile Barriera Beat, sappiate che avverrà una giornata, una mattinata di incontro, quindi proprio con una conferenza stampa in cui verranno presentate al pubblico non soltanto del settore giornalistico. È veramente aperta a chiunque voglia scoprire questa nuova iniziativa il 29 giugno. Quindi circa 11 giorni, alle ore 11 del mattino, nella sala concerti La Bull di via Courmayeur 16 a Torino. E la cosa interessante, soprattutto se siete musicisti, se siete cantanti o se semplicemente amate la musica proprio come collante sociale, sappiate che avverrà anche una prova aperta, quindi avrete la possibilità di poter gustare anche di una messa in scena, di una messa in opera proprio di questa orchestra giovanile, che avrà la possibilità di esibirsi. È una prova aperta, quindi magari ci saranno degli errori, ci sarà delle cose un po' da mettere a punto, ma è proprio uno stimolo dal punto di vista proprio dell'attivazione di questo tipo di progetto, di mettersi già di fronte a quello che sarà magari uno dei prossimi spettacoli. E speriamo che ce ne siano tanti, che possa avere veramente lunga vita Barriera Beat, l'orchestra giovanile di Estemporanea. Questa conferenza stampa più prova aperta avverrà il 29 giugno alle ore 11 nella sala concerti La Bull di via Courmayeur 16 a Torino.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Sì, salve, Daniela Grill, vorrei segnalarle un'iniziativa. Ecco, io di solito questa scenetta la faccio sempre con Daniela in presenza, ma appunto ne approfitto anche per segnalarvi delle iniziative che possono essere molto importanti per riuscire anche un po' ad avere contezza di quelle che sono le realtà sociali del nostro territorio e anche di quali sono i progetti per andare anche ad analizzare quelle che sono le necessità del nostro territorio. Allora vi voglio segnalare alcune iniziative che sono organizzate e finanziate da Fondazione CRC, che in questo senso è veramente molto molto attiva in merito. Infatti vi voglio parlare di due ambiti principali che poi potrete andare a vedere nel dettaglio proprio sul sito di Fondazione CRC rispetto a sia rigenerazione, la comunità che cura un percorso formativo online aperto a tutte le persone interessate appunto ai temi trattati, quindi non soltanto degli specialisti del settore, ed è una serie di incontri, una tra le quali si terrà domani alle ore 14, ed essendo dei webinar possono essere seguiti da chiunque, in qualunque luogo del mondo. Di fatto questa è anche una cosa molto molto positiva per quanto riguarda la cura delle persone con patologie neurodegenerative e dei disturbi del movimento. Ed è un qualcosa che sappiamo bene, ne parliamo molto spesso a Voci Protestanti Talk. Sono delle patologie che impattano non soltanto sulle persone che poi ce l'hanno, ma anche sulle famiglie, sulle intere comunità. E quindi l'idea che sta dietro a questi incontri, a questi webinar, è capire come possa essere la comunità a prendersi cura di queste persone. Saranno coinvolti anche molti professionisti del settore, sia per quanto riguarda la parte più medica, quindi saranno coinvolte anche l'ASL Cuneo 1, in questo caso con i reparti di neurologia, psicologia, e geriatria, e sarà anche un'ottima opportunità per capire quali siano già quelle attività sul territorio. In questo caso si esploreranno del territorio della provincia di Cuneo, nella zona del Cuneese, ma di fatto, come diciamo molto spesso, possono anche diventare delle buone ispirazioni per poterle applicare poi su altri territori. E soprattutto un incontro che si terrà invece lunedì 22 giugno, sempre alle ore 14.30, vorrà essere dedicato allo spazio culturale come contesto sicuro, accogliente e accessibile, e verrà riportata ad esempio l'esperienza significativa attivata a Palazzo Strozzi, in cui proprio ci sono delle attività culturali dedicate in modo particolare alle persone appunto con patologie neurodegenerative, le loro famiglie e poi a tutta la comunità appunto estesa. Questo progetto in particolare valorizza le competenze espressive e comunicative di ogni partecipando, quindi facendo anche diventare questi momenti di incontro non soltanto della fruizione passiva, ecco, da oggetto dell'attività, ma soggetto, e quindi si passa alla produzione di qualcosa, ma soprattutto all'opportunità di creare relazioni, di essere ascoltati, di dare ascolto e dei momenti quindi di condivisione effettiva. Dell'altro evento ve ne parlerò tra pochissimo, adesso Arrow Parks con Let Go.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Rimanendo sempre nelle attività che sono portate avanti da Fondazione CRC in provincia di Cuneo, vi voglio segnalare questa serie di eventi tutti correlati l'uno all'altro, infatti parliamo di atto 1, atto 2 fino all'atto 5, di impegnati nei diritti. O impegnati nei diritti, perché ci può essere anche questa doppia lettura, e parliamo di appuntamenti che si svolgeranno in vari luoghi proprio della provincia di Cuneo a partire dal 24 giugno. Sono 5 eventi in piazza che vorranno proprio parlare del tema diritti, prendendo però ogni volta facendo riferimento ogni volta ad una tematica differente attraverso anche degli strumenti differenti. Il primo appuntamento di questo tipo si intitola Antigone, il principio etico della cura, che ha anche un po' a che fare con quello che dicevamo prima della comunità che si prende cura. Parliamo di impegnati. Impegnati nei diritti in piazza, atto 1, che si svolgerà il 24 giugno appunto a Saluzzo dalle ore 18 in piazza Vineis, e vedrà proprio un dialogo con il pubblico rispetto a ai temi quali cura, futuro, partecipazione e creatività attraverso proprio la figura di Antigone. E vi faccio anche vedere la pagina proprio di Fondazione CRC con questo evento. Ci sarà anche un secondo appuntamento, un secondo atto, e si chiamano proprio atto 1, atto 2, come fosse una messa in scena, ma anche come proprio segno di attività, di attivarsi per i diritti, ad Alba il 25 giugno alle ore 18 in piazza Pertinace. In questo caso il tema sarà risveglio di primavera, un po' particolare farlo il 25 giugno, va bene, risveglio di primavera, il futuro nell'adolescenza, quindi si parlerà proprio di adolescenza e dei diritti non soltanto degli adolescenti, ma anche dei diritti di potersi costruire un proprio futuro a propria misura. Andiamo un po' più avanti, terzo atto, l'8 luglio a Cuneo, in questo caso ci si ritroverà un po' più tardi la sera alle ore 21 in piazza Rondò dei Talenti con il tema Prometeo. Vedete che c'è sempre uno strumento, un riferimento anche mitologico, se vogliamo. In questo caso il titolo è Prometeo tra ribellione, partecipazione e sacrificio. Qui in pratica i diritti avranno proprio il tema, esploreranno il tema della partecipazione, anche molto spesso ne parliamo proprio a RBE. Andiamo agli ultimi due appuntamenti, atto quarto, 7 a Tebe, la creatività come antidoto alla guerra, quindi si parlerà di pacifismo ma si parlerà di creatività proprio per combattere la guerra. In questo caso sarà il 16 luglio a Mondovì alle ore 18 in piazza Cesare Battisti. E terminiamo infine con l'ultimo atto, atto 5, che andrà ad esplorare il mondo dei diritti attraverso la bellezza. La bellezza e anche le sacre scritture. Infatti si terrà il 23 luglio a Bra questo incontro, l'ultimo impegnati nei diritti in piazza, sacre scritture, la bellezza del divino riflessa nell'umano. Questo incontro penso che sarà molto molto molto interessante per parlare non soltanto della bellezza dell'arte, ma della bellezza che ci può essere anche in altre forme espressive nel momento in cui il divino incontra l'umano e l'umano incontra il divino. Mamma mia, che poesia, incredibile. Per avere maggiori informazioni vi consiglio appunto di andare sul sito della Fondazione CRC, perché ci sono tanti altri appuntamenti sparsi in tutta la provincia di Cuneo, moltissimi, molto molto interessanti per questa estate, per passare una serata o un tardo pomeriggio anche andando ad esplorare, perché no, il tema dei diritti su vari temi. Ora però dobbiamo cedere la linea al GR di Popolare Network, sono le 15:31 minuti scattati esattamente in questo momento, ma prima High Fade con Swamp.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: E 15 a 30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. La Grande Torino, la nave italiana del gruppo Grimaldi, ha attraversato questa mattina lo stretto di Hormuz. È una delle prime imbarcazioni a passare con autorizzazione delle autorità di Teheran dopo che l'accordo tra Iran e Stati Uniti è diventato oggi operativo con la firma di Donald Trump e del presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna. Qui inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni, durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche da media e anche all'interno dello stesso partito repubblicano.
3: E nonostante la cessazione delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche oggi ci sono stati nuovi attacchi. Nel sud del paese, raid israeliani hanno causato 3 morti. L'IDF ha ribadito che non si ritirerà dai territori occupati e ha pubblicato poco fa una mappa che mostra l'esercito di Tel Aviv dispiegato oltre la cosiddetta linea gialla nei pressi della fortezza di Beaufort, vicino a Nabatieh. Israele non voleva la firma di un'intesa tra Washington e Teheran. 3 persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
2: E oggi a Bruxelles si aprirà alle 18 di questo pomeriggio un Consiglio europeo dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Tra i temi anche il bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva pochi giorni dal G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Là i leader avevano garantito più armi a Kiev, spiegato che saranno rafforzate le sanzioni a Mosca con Trump, che ha sposato almeno a parole la linea europea contro Mosca.
3: Resta a Milano il processo Idra, lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano nell'udienza che si è svolta oggi nell'aula bunker. Le difese dei 45 imputati a vario titolo considerati coinvolti nella presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia chiedevano lo spostamento del processo a Busto Arsizio. Nell'udienza di oggi i giudici hanno anche escluso per tardività della richiesta la costituzione di parte civile dei comuni di Abbiategrasso e dello stesso Busto Arsizio. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio delle associazioni e di sindacati che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche.
2: Non possiamo fermare Milano, in città abbiamo fermi più di 10 miliardi di investimenti e 150 progetti, solo 10 sono oggetto di indagini, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea 2026 di Assoimmobiliare a Roma. Numero uno degli industriali interviene così dopo l'assoluzione in primo grado per gli imputati nel processo sulla costruzione di Torre Milano, sentenza che ha riacceso il dibattito sul modello di sviluppo della città. Sul tema della responsabilità, ha detto ancora Orsini, dobbiamo cominciare a dirlo, il problema di non mettere a terra le cose si chiama burocrazia.
3: Dopo che per 2 volte nel corso della mattinata è mancato in aula il numero legale per procedere all'esame della legge, al Senato è stato sospeso l'esame del disegno di legge sulla caccia. I lavori sul testo, che punta a deregolamentare l'attività venatoria in Italia, con l'estensione delle aree in cui è consentita e delle specie che è possibile cacciare, riprenderanno il prossimo venerdì.
2: Un ciclista di 80 anni è stato investito e ucciso questa mattina da un camion guidato da un 42enne sulla strada statale tra Oboldo e Rescaldina, al confine tra le province di Milano e Varese. Dai primi rilievi, per causa ancora da accertare, sembra che la vittima abbia invaso la corsia opposta. I soccorritori sono arrivati con l'ambulanza, l'automedica e l'elesoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la persona investita. Un altro scontro mortale sempre stamattina è avvenuto lungo la provinciale Lodi Crema Crespiatica. Una donna di 69 anni in bicicletta è morta dopo essere stata investita da una 22enne alla guida di un'auto. 15:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 18.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Torniamo a parlare invece di un'iniziativa in cui RBE è coinvolta in modo piuttosto importante. Allora, ci teniamo anche a raccontarvi tutte le cose che potrete vedere, a cui potrete partecipare, ovviamente, e vi voglio raccontare a questo punto di un momento che sarà molto interessante, che si terrà alle terrazze a Caia nell'ambito di Festival. Ovviamente stiamo parlando sempre di Festilab, io lo do per scontato ormai, abbiate pazienza, e sarà un momento di incontro, ma soprattutto proprio di scambio, di dialogo, che ha preso il nome di Terry Talk, ovvero sia sarà un momento non tanto di conferenza quanto quasi proprio una chiacchierata tra alcune persone che interverranno portando la propria esperienza di volontà di restare sul nostro territorio oppure della scelta di andare altrove. È un momento di dialogo dedicato ai giovani, al territorio, alle opportunità di costruire il proprio futuro e anche di come si può fare in diverso modo.

con delle scelte che nella propria vita prendono dei bivi, delle strade a volte inconsuete, a volte inaspettate, che però poi ci portano in qualche modo ad essere legati o meno ai nostri territori. Si chiama Terry Talk, sarà possibile parteciparvi sabato 20 giugno alle ore 16 alle terrazze a Caia, che è questo luogo di cui abbiamo anche già parlato lungamente, un luogo che è stato recuperato per tanti anni, è stato un luogo un po' malfamato, sì, un po' un luogo in cui c'era la brutta gente, un luogo da evitare oppure in cui andare se si cercavano gli angoli, no vabbè, a parte gli scherzi, però è un luogo che vuole ritrovare una nuova vocazione di incontro sociale rivolta ai giovani. Tante cose stanno accadendo sia alle terrazze a Caia che anche all'auditorium di Corso Piave 5, che ha preso questo nuovo nome, More o Mor, dipende dai punti di vista. È scritto More, quindi si può dire all'italiana, oppure More come più in inglese, molto più, perché saranno tantissime le attività che si terranno, così come si terranno poi nel corso dei mesi proprio alle terrazze Caia. Questa è un'idea molto precisa dell'amministrazione pinerolese, che vuole riuscire a far vivere questi due luoghi, e partirà questa esperienza proprio dal Festilab, che si terrà a partire da domani e fino a sabato sera. Appunto, un po' di appuntamenti saranno alle terrazze a Caia, soprattutto per quanto riguarda la maggior parte degli incontri, dei laboratori, la possibilità di giocare per esempio sotto i tendoni, ma poi ci saranno anche dei laboratori di pittura intuitiva, si terrà anche uno swap party, ne abbiamo anche già parlato a Voci Protestanti Talk, ci sarà anche la possibilità di fare dello yoga la mattina, soprattutto, anzi un appuntamento la mattina alle 10, un altro alle 15 a cura di Coesa, quindi ci sarà veramente tanto, e speriamo che questa opportunità, questo festival, vi darà anche la voglia, perché no, di collaborare nelle prossime edizioni. È sempre bellissimo quando la cittadinanza si attiva per eventi del genere, che poi creano delle reti stupende, bellissime. Vi voglio anche segnalare che l'incontro con Adrian Fartade, che si terrà domani sera, è sold out, però se ci tenete particolarmente potete mandare una email che trovate sul sito del comune di Pinerolo, per potersi mettere in una sorta di lista di attesa. Non sappiamo quanti posti potrebbero liberarsi, è sempre un po' una scommessa, però se ci tenete particolarmente c'è questa possibilità. Per quanto riguarda Phil Peel, invece, l'incontro che si terrà invece sabato, ci sono ancora dei posticini, quindi prenotatevi sempre attraverso i mezzi che vi ho messo, che sono messi a disposizione sul sito del comune di Pinerolo, oppure sui social anche di RBE, perché stiamo condividendo tutto con tutta una serie di approfondimenti, quindi trovate tutto lì, anche il modo per registrarsi o per mettersi appunto in lista di attesa. Se volete avere maggiori informazioni, oltretutto potete sempre cercare sui social labgiovani_, quindi il trattino basso pinerolese, che è il gruppo proprio di giovanissimi del nostro territorio, che si sta dando davvero tanto da fare, con tanto entusiasmo anche nella pubblicizzazione. Quindi andate a mettere un like e seguire gli appuntamenti che avverranno ovviamente in questi giorni, ma anche nel prossimo futuro, perché qua c'è voglia di creare e io ne sono molto molto contenta. Prossima canzone, Quest of Love, e poi ritorneremo sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk.

0: RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Vibes. Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
12: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
13: Periodo di camminate, di passeggiate in natura, di escursioni, e sappiamo che molte di voi persone all'ascolto amano particolarmente fare le camminate sui sentieri dei nostri territori, appunto. Anzi, vi ho proprio appena adesso fatto sentire il nostro gingolino che vi ricorda il numero, perché sappiamo che sempre di più anche le amministrazioni comunali puntano alla riqualifica di sentieri, sia per quanto riguarda i sentieri CAI, ma non solo, anche dei sentieri che toccano anche zone urbane, anche di piccoli paesi, di piccoli borghi, quindi che riescono a mischiare cultura, tradizioni, natura, il tutto immerso ovviamente anche talvolta con delle proposte culturali molto interessanti. E allora vi voglio consigliare una passeggiata, una camminata che è stata organizzata per questa domenica 21 giugno lungo i sentieri di Martiniana Po. Martiniana Po è molto attiva per quanto riguarda i sentieri, ce ne sono di molto belli e sono anche tanti, con anche tante iniziative che si tengono, quindi a volte non si cammina soltanto, possono essere camminate accompagnate da narrazioni, da canzoni, e quindi tenete d'occhio il sito sentieridimartiniana.com, perché ce ne sono sempre di molto molto interessanti. Sicuramente torneremo a parlarne anche nel corso di questa estate, anche perché molti di essi sono anche percorribili da famiglie, anche con persone con difficoltà di movimento, anche da carrozzine, quindi andate a dare un'occhiata anche sul sito appunto dei sentieri di Martiniana. Ma parliamo in particolare di questa proposta di Incanto nei Boschi, ed è un'iniziativa che è in programma, come vi ho detto, domenica 21 giugno, ma bisogna prenotarsi, la scadenza è entro oggi, quindi se lo volete fare, se vi convinco, prenotatelo immediatamente attraverso proprio il sito sentieridimartiniana.com o sul sito ladimoradellefarfalle.it. sono siti molto molto semplici da ricordare. Parliamo di una camminata, quindi niente corsa, niente di troppo difficile, a cui sarà possibile partecipare dalle 10:30 del mattino e si concluderà alle 18, e condurrà i partecipanti e le partecipanti attraverso un percorso ad anello di 6 chilometri, quindi anche pratico se volete ritornare alla vostra automobile eventualmente, con un dislivello di 350 metri. Non tantissimo se consideriamo che sono comunque un po' di ore di camminata, e non solo camminata, adesso vi dico. Ma questo percorso si snoderà, come dicevamo prima, attraverso boschi, borgate antiche e scorci panoramici della valle. Ed è esperienza come avrete anche sentito, Incanto andrà anche a unire la camminata con una degustazione con assaggi tipici della zona, anche per valorizzare le realtà agricole, e sarà anche un'opportunità per sentire dei racconti che sono provenienti dalle tradizioni locali, quindi proprio per farsi incantare. La giornata è adatta anche a camminatori non esperti, come vi dicevo, perché appunto con questa pausa comunque ci si può riprendere dai 350 metri di dislivello. Una volta che li si fa con tranquillità, vi assicuro che non si sentono troppo sulle gambe, anche perché il tracciato è accessibile a tutti, è piuttosto largo e ben segnalato, quindi non è assolutamente difficile da fare. Quindi, come vi dicevo, la partecipazione richiede una prenotazione, c'è anche un numero di telefono che potete trovare anche su un bell'articolo dell'Eco del Chisone, sul sito dell'Eco del Chisone, oppure, come vi dicevo, su sentieridimartiniana.com per avere anche maggiori informazioni. Sono le 15:58 minuti, quindi è tardi. Andiamo, io direi, direttamente a cedere la linea al nostro notiziario locale per sapere che cosa succede sul nostro territorio, e a questo punto ci risentiremo e rivedremo domani sempre sulle frequenze di RBE, sempre con Voci Protestanti Talk. A domani, ciao. Voci Protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
6: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
14: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
6: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
14: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
6: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
14: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
15: Aggiornamento con il notiziario locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. Una perquisizione effettuata ieri mattina nell'abitazione di uno dei quattro indagati nell'inchiesta sui presunti check-in del weekend a Sarajevo negli anni 90 ha fatto emergere una fotografia significativa che ritrae l'uomo residente nell'Alessandrino con attrezzatura tecnica e un silenziatore. La perquisizione è stata effettuata dai carabinieri del ROS su delega del PM di Milano. L'uomo, durante l'interrogatorio di qualche tempo fa, non aveva risposto alle domande e la perquisizione di ieri si fonda sulla testimonianza della ex moglie e della ex compagna. La foto trovata è descritta dalla ex compagna come una sorta di lascia passare, con lui in primo piano in divisa in un luogo non ben definito, ma si presume in Bosnia. Permetterebbe comunque agli inquirenti e agli investigatori di ricostruire il periodo storico in cui sarebbe stata scattata. Il Tribunale di Torino ha condannato a 2 anni di reclusione con non menzione e sospensione condizionale della pena il parroco pinerolese Don Paolo Bianciotto a processo per circonvenzione di incapace. La cifra complessiva del risarcimento dovrà essere quantificata in sede civile. Il PM Francesco Pelosi aveva chiesto una condanna a 4 anni. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe convinto diverse persone a versargli generosissime somme di denaro. Erano anziane, del tutto soggiogate a Don Paolo, ha precisato la procura durante la requisitoria, approfittando delle fragilità di almeno 2 di loro a cui telefonava quasi tutti i giorni. Il parroco avrebbe incassato almeno 200.000 euro. Secondo i bollettini emessi da ARPA Piemonte, in data 18 giugno 2026, gran parte della regione è interessata da un aumento significativo delle temperature e da condizioni di disagio bioclimatico. Tra le aree più esposte c'è il capoluogo piemontese, che a partire da oggi fino alla giornata di sabato sarà interessata da un'allerta di livello 3, il massimo della scala, che certifica la presenza di un'ondata di calore con un disagio bioclimatico elevato e persistente. Oltre a Torino si trovano a livello 3 di massimo disagio anche Verbania e Vercelli. Le restanti province si attestano a livello 2, disagio moderato, una condizione che può comunque provocare rischi per la salute. A Pinerolo il 19 e il 20 giugno avrà luogo la prima edizione di FestiLab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, un percorso partecipativo dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni, che nasce dall'ascolto del territorio e dalla volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva, promosso al Comune di Pinerolo insieme ai 18 comuni del Pinerolese, al CSS, all'Associazione Giovanile e alla realtà del terzo settore. Numerose le iniziative ospitate alla rassegna del laboratorio Gyoza e Sushi Lab, dedicato alla cucina giapponese, al Terry Talk, sceglie di andare, sceglie di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e il territorio, alle opportunità, alle scelte di vita, alle prospettive future, in programma alle rinnovate Terrazza Caia, allo spettacolo di stand-up comedy a tema ambientale di Phil Peel, divulgazione coatta ambientale, in programma all'auditorium More di Corso Piave. Lia Bianco, assessora comunale Pinerolo.
16: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività, che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo FestiLab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome More da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro, e quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Peel, e poi ci sarà una jam session. La jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20. Sono le Terrazze a Caia, che sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio
17: da usare.
16: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle. Noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato.
15: Terminiamo infine col meteo. In Piemonte domani ci sarà un lieve calo della pressione sulla regione, dopo una mattinata per lo più stabile, soleggiata e con cielo solo a tratti nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno temporali localmente intensi che dai monti potrebbero raggiungere le zone pianeggianti. Temperature massime comprese tra i 21 e i 36 gradi. In Liguria invece la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, possibili veloci piogge al pomeriggio sui rilievi del Genovese, temperature massime tra i 29 e i 33 gradi, venti deboli, clima afoso e mare calmo. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati e ben ritrovate sulle frequenze di RBE. Oggi nuova puntata del filo d'Arianna. Siamo arrivati a giovedì 18 giugno 2026, sono le 16:14 minuti, e dopo aver dato i dati temporali, quelli spaziali, e che ci occupiamo di notizie provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Come vi ho detto ieri, mi è stato fatto notare che molto spesso ci concentriamo soltanto sul Piemonte, perché noi siamo localizzati nel Piemonte, in particolare la zona del Pinerolese, e quindi diciamo che parliamo, sì, lo ammettiamo, quasi esclusivamente del Piemonte. Ma voglio recuperare, perché se è vero che ieri abbiamo dedicato l'intera puntata alle notizie dalla Valle d'Aosta, oggi lo faremo sulla Liguria. Notizie che vanno veramente in ogni direzione. Parleremo anche di notizie magari non proprio freschissime, come per esempio le dichiarazioni e anche le reazioni rispetto a un indirizzo molto preciso che la sindaca Silvia Salis di Genova su cui si vuole concentrare rispetto alla rigenerazione urbana. E poi parleremo anche dell'ultimissima notizia di cronaca, ovvero sia una persona che si è fatta male, si è ferita in una grotta Ipogea e sono in corso il recupero da parte del soccorso alpino speleologico. Ma poi parleremo anche di altre notizie rispetto alla situazione lavoro, perché la percentuale di disoccupati in Liguria sta salendo, anche nel turismo, eppure il turismo sta crescendo. Come è possibile tutto questo? Lo scopriremo nella giornata, nella puntata di quest'oggi. E adesso la musica, Night con Prima Che.

0: tu vedessi me.
1: Ma sì che ti vede, Knight, non ti devi preoccupare, lo fa. Se non lo fa, comunque ti vede, perlomeno come un amico ti vede. Allora, torniamo a noi e oggi puntata completamente dedicata alle notizie dalla Liguria e vi voglio riportare la notizia proprio principe, gli ultimi aggiornamenti rispetto a una purtroppo a un incidente che si è tenuto in Liguria, nel Savonese, per cui un escursionista, la persona coinvolta, di cui al momento non si conoscono le generalità, si è infortunata in una grotta ipogea durante appunto una esplorazione e purtroppo questa frattura di fatto rende impossibile i suoi movimenti. La persona ha chiesto appunto soccorso ed è stata raggiunta e sottoposta dalle prime cure sul posto da parte di un medico, un infermiere del CNSAS o CNSAS, non so esattamente come si pronunci, comunque sono specializzati in interventi di soccorso in ambiente impervio. Le ricerche erano state attivate ovviamente dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112 alla stazione alpina di Finale Ligure, che a sua volta ha chiesto il soccorso della delegazione speleologica Liguria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che sarebbe proprio il CNAS. CNSAS, mamma mia, allora Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ci siamo. E appunto si sono attivati immediatamente e sono arrivati sul posto tre tecnici e i due sanitari appunto del soccorso speleologico. Al momento non ci sono delle novità, ma sicuramente, dato che i soccorsi sono arrivati tempestivamente, la persona dovrebbe essere in brevissimo tempo portata al più vicino ospedale e questo ci serve sicuramente anche come raccomandazione a tutte quelle persone che approfitteranno magari in questi giorni del bel meteo, della bella stagione. Abbiamo parlato anche di camminate, di passeggiate in natura. Mi raccomando, fate comunque sempre molta attenzione, anche perché anche le persone più esperte si può scivolare, ci si può far male, si spera sempre che non capiti, ma nel caso in cui capiti bisogna avere sicuramente dei mezzi per richiedere soccorsi. Perlomeno si consiglia sempre di andare in gruppo, di avere sempre con sé un sistema per contattare le forze di emergenza, anche un cellulare che tendenzialmente magari in un bosco non prende la linea normale, riesce comunque nella maggioranza dei casi a chiamare l'112. Quindi se vi ritrovate in una situazione del genere o trovate magari una persona in difficoltà, sicuramente chiamare l112 anche in situazioni in cui tendenzialmente non prende il telefono può essere d'aiuto, oppure nel caso in cui avesse la possibilità di contattare proprio il servizio speleologico della regione, magari se avete proprio anche l'intenzione di andare ad infilarvi in qualche grotta, allora a quel punto proprio il telefono vi assicuro che non prende, ecco, di andare a richiedere comunque un qualche tipo di mappaggio del territorio, avvertire che state facendo una escursione. Nel caso in cui non si avessero notizie, l'allarme scatta immediatamente, perché a quel punto il tempo di risposta da parte delle forze dell'ordine, delle forze di soccorso è ovviamente importantissimo, anche perché è vero che di giorno fa caldo, ma poi la notte la temperatura cala e soprattutto se si ha un tipo di lesione, di frattura, bisogna ridurre i tempi di soccorso nei minimi tempi possibili. Sono le 16:23 minuti, a brevissimo cederemo la linea a Muoversi in Piemonte, ma prima i Pinguini Tattici Nucleari con Ricordi.

0: risposta sei tu.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rbe.it.
4: E continuiamo questa puntata del Filo d'Arianna dedicata completamente alla regione Liguria e parliamo di due ambiti in cui è stato rilevato, sono state rilevate delle problematiche rispetto all'occupazione di diverso tipo. Infatti in Liguria se da una parte il turismo cresce e però i dati Istat parlano di un paradosso, perché di fatto gli occupati nel settore turistico diminuiscono sempre di più. Come questo sia possibile? Beh, è da ricercare un po' nei dati. Infatti, se per quanto riguarda gli arrivi turistici nel 2025 si è andato a segnare un più 9,7%, dall'altra parte c'è stato un crollo piuttosto grande per quanto riguarda gli occupati nel settore ricettivo e commerciale. Si parla di quasi 10.000 occupati e occupate. In questo caso questo ambito turistico è solo una parte di quello che dicevamo di fenomeno di disoccupazione generale. Pensate che il tasso regionale sale dal 5,2% del 2024 al 5,8% rilevato nel 2025 gli occupati, i disoccupati totale, scusatemi, sono 39.000 persone residenti nella regione Liguria. È un crollo davvero importante. Per quale motivo sono stati rilevati questi dati? Sicuramente un fattore potrebbe essere dato dal lavoro sommerso e dal lavoro nero. Infatti si ipotizza uno scivolamento di una fetta importante di addetti verso forme di lavoro irregolare e non contrattualizzato, soprattutto per quanto riguarda gli stagionali del turismo. Quindi parliamo di tutti quei dipendenti che lavorano nella regione Liguria soltanto durante i mesi, diciamo, tardo primaverili, estivi e preautunnali. C'è anche un dato che può essere importante, che può influenzare quella che è la percezione rispetto alla crescita del turismo in Liguria, perché sta aumentando il flusso di turisti che però approfittano magari di weekend, di ponti festivi, a discapito di quelle che erano le lunghe vacanze che magari si facevano fino a 15-20 anni fa, ecco, anche perché molto spesso nell'ambito lavorativo sempre di meno sono quei luoghi di lavoro in cui sono concesse più di 2 settimane consecutive di ferie. E quindi di fatto questo porterebbe di conseguenza a un aumento di contratti molto brevi oppure a chiamata, quindi con dei tipi di contrattualità laddove ci siano, che però rendono poi le persone sì occupate in determinati periodi dell'anno, ma che poi secondo i dati Istat risultano comunque poi disoccupate nel momento in cui si fa la ricerca. Quindi c'è uno spostamento di dati. E poi una un fattore che può influenzare sempre questa rilevazione è che ci sia una contrazione dei servizi, quindi di fatto a fronte di più ospiti si registra una riduzione del personale effettivo nei servizi di accoglienza e di ristorazione, compromettendo sicuramente la qualità complessiva dell'offerta, ma magari attuando determinati sistemi, per esempio nel digitale, o di contrazione, possibilità oraria proprio che avvengano determinati servizi, quindi magari ristorazioni, ristoranti in cui non si apre più a pranzo, si apre solo a cena, per ridurre al minimo indispensabile le persone occupate. Ecco, questo comunque è piuttosto contraddittorio. Sono dei dati macroscopici, ovviamente, che andranno mano a mano analizzati, anche perché il modo di fare turismo sta cambiando, quindi probabilmente si sta spostando su altri tipi di modalità appunto di turismo, quindi magari parliamo di affitti brevi e ne parleremo anche più approfonditamente anche nella puntata di domani, problematica degli affitti brevi che quindi crea un tipo di spostamento di occupazione, un'occupazione non occupazione, la gestione di fatto di alloggi per periodi brevi, quindi insomma una situazione che andrà tenuta sotto controllo. Se siete liguri oppure magari siete lavoratori stagionali, avete una percezione di quella che è appunto l'occupazione nel settore turistico, scriveteci, perché vogliamo proprio anche avere un po' il polso della situazione direttamente da chi la vive. Il numero 328 8757 845, scriveteci sms ma preferibilmente WhatsApp, oppure mandateci un'email a diretta@rbe.it.

Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, oggi puntata interamente dedicata alla Liguria, e spostiamoci dal settore turismo a quello scolastico. Beh, ricordiamo anche per tutti gli studenti e studentesse e student che stanno facendo in questo periodo gli esami di maturità, ricordiamo che oggi c'è stata la prima prova scritta, il tema scritto, e notizia è che ancora quest'anno non è stata scelta una autrice donna, eppure ne abbiamo tante di davvero valide in Italia, però niente, anche premi Nobel. Vabbè, io la lancio lì, però fate voi che sapete, selezionatori delle tracce di esame. Ma torniamo alla Liguria, torniamo al settore scolastico, perché una notizia che ci arriva dalla testata giornalistica Il Secolo XIX è la notizia che in Liguria si stimano circa 1300 cattedre scoperte tra posti comuni, quindi tra cattedre di materie di qualsiasi tipo di grado, ma anche quelle di sostegno. L'allarme però più critico riguarda proprio questi ultimi. Infatti gli insegnanti e le insegnanti di sostegno sono una carenza davvero critica ormai, soprattutto per quanto riguarda i docenti specializzati, perché è vero anche che molto spesso possono essere convogliati anche degli insegnanti, magari che sono in lista d'attesa per una cattedra di materia, che vengono convogliati per quanto riguarda il sostegno. Però bisogna anche ricordare che studenti con disabilità o anche studenti con difficoltà di apprendimento necessitano di essere seguiti, avere un tutoraggio di persone che abbiano gli strumenti per poterlo fare, specifici proprio per il sostegno. La situazione in Liguria è particolarmente grave nella provincia di Genova, dove si concentrano molte delle disponibilità, quindi dei posti aperti, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria. E secondo quanto evidenziato dai sindacati, tra cui anche UIL Scuola, vengono inclusi la scuola primaria come settore più colpito in assoluto, con centinaia di insegnanti di sostegno

che mancano all'appello, graduatorie che sono esaurite, infatti le graduatorie cosiddette GAE a esaurimento risultano quasi del tutto vuote, obbligando quindi il sistema a ricorrere costantemente alle supplenze, anche supplenze lunghe, supplenze che vanno a coprire praticamente un intero anno scolastico in alcuni casi. Ma poi queste persone ovviamente che si danno disponibili per la supplenza non hanno la certezza assoluta poi di essere riconfermati da un anno all'altro, andando poi a creare quella che è una carenza della continuità didattica, che è fondamentale soprattutto in determinati cicli come quella della scuola primaria, e anche la necessità, una volta esaurite queste graduatorie GAE, a graduatorie provinciali. Quindi poi di fatto obbligando, nel momento in cui una persona accetti, di spostarsi da una provincia all'altra. Ora, ci sono regioni in cui questo può avvenire in modo abbastanza semplice. La regione Liguria sappiamo bene che ha un grosso problema anche strutturale per quanto riguarda lo spostamento, quindi spostarsi da una provincia all'altra non è così immediato, soprattutto per chi non intende trasferirsi proprio sia di abitazione che di residenza. E sopperisce a questa mancanza attraverso concorsi o mobilità ordinaria che contribuiscono però sicuramente da una parte ad andare a tappare i buchi, ma dall'altra creando dei precari storici ormai, persone che vorrebbero appunto poter accedere a dei posti di insegnamento ma si trovano impantanati in dei sistemi appunto tappabuchi, creando, come abbiamo detto, instabilità nella continuità didattica. E perciò il sistema nazionale per quanto riguarda l'assegnazione delle cattedre, sicuramente non solo a livello ligure ma a livello nazionale, dovrebbe essere rivisto. Ricordiamo anche che per fare gli insegnanti ormai negli ultimi 2-3 anni non è richiesta soltanto una laurea nella propria materia specifica di riferimento o avere delle magistrali o avere dei dottorati, no, bisogna anche poter accedere a dei concorsi, a degli altri certificati, delle certificazioni, delle riqualifiche, obbligando centinaia se non migliaia di insegnanti precari in tutta Italia a pagare per poter avere forse l'opportunità di poi insegnare. Il pagamento di questi corsi per affrontare i concorsi non costano centinaia di euro ma migliaia di euro, di corsi che vengono attivati soprattutto nei fine settimana, quindi laddove una persona tendenzialmente trova un lavoro in settimana, anche di precariato, anche non nel mondo dell'istruzione, cercando di affrontare le spese di tutti i giorni, si ritrova anche ad affrontare questi corsi, e vi assicuro che questo sta creando una grande problematica all'interno del bacino degli insegnanti, per poi andare, come dicevamo prima, creare questo paradosso incredibile per cui poi le cattedre non vengono completamente assegnate, riempite, proprio perché si crea questo meccanismo talmente difficile, talmente contorto per entrare nelle graduatorie, che poi alla fine non si risolve assolutamente niente. Come fare per risolverlo? Questa è una domanda veramente, veramente molto complessa. Se volete dire la vostra, se siete insegnante alla ricerca di un posto fisso, di poter entrare in graduatoria, se avete capito come muovervi in questo pantano tra corsi, certificazioni, concorsi e così via, fatecelo sapere. 328 87 57 845, l'email diretta@rbe.it, ma anche semplicemente per condividere il vostro disagio, scriveteci.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air. Voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
2: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
3: Come avete sentito dal gingolino, dalla pubblicità di poco fa, questa sera, essendo giovedì dalle 21 alle 22.30, avrete la possibilità di assistere, di partecipare alla 18esima puntata, sì, di Pride on Air, che diventa maggiorenne, prende la patente e per riprendere una battuta fatta da un personaggio che non nominerò perché non voglio fargli pubblicità, perché anche i gay hanno diritto a guidare. Pazzesco, incredibile. Quindi Pride on Air prende la patente, 18 anni, fa la maturità? No, la farà la prossima puntata anche lei. E oggi si parlerà di attivismo e l'ospite sarà in realtà la stessa conduttrice, Chiara Tarantello, co-coordinatrice del coordinamento Torino Pride, che racconterà la sua storia da attivista, che è veramente molto interessante. Quindi vi invito ad ascoltare e a vedere l'ultima puntata, appunto, di Pride on Air questa sera dalle 21 alle 22.30 su RBE, sia radio che TV. Giungiamo alla ultima notizia, in realtà ultimo argomento che tratteremo rispetto alla Liguria per la puntata di quest'oggi, perché ha fatto molto discutere la decisione, la strada intrapresa dalla giunta comunale genovese, trainata dalla sindaca Silvia Salis. E infatti le politiche ambientali del comune di Genova sono piuttosto chiare, infatti si concentrano su rigenerazione urbana e sul contrasto al cambiamento climatico. Sulle principali iniziative che sono state dichiarate esplicitamente anche attraverso i media dalla sindaca Silvia Salis, c'è l'introduzione del depaving, cioè la deimpermeabilizzazione nel piano urbanistico, e l'aumento degli investimenti per il verde pubblico, che sono stati portati a 6 milioni di euro. Di fatto, che cosa si intende per depaving? Andare a modificare quella che è la pavimentazione in cemento, di fatto, quindi in materiali che non lasciano l'assorbimento delle acque piovane del terreno. E laddove possibile, ovviamente sia in spazi pubblici che in spazi privati, preferire un tipo di pavimentazione mista, quindi magari con delle mattonelle che lasciano fluire l'acqua, defluire poi all'interno del terreno e poi appunto nei corsi d'acqua. L'idea è quella che è stata intrapresa in realtà da moltissime municipalità in Italia, all'estero, ovunque si cerca, laddove si costruisca ex novo, di creare, non so, ad esempio mi viene in mente i parcheggi magari dei grandi centri commerciali, non crearli semplicemente con una pavimentazione appunto completamente asfaltata, ma con delle zone il più possibili verdi o miste verdi. La rigenerazione urbana intesa dalla sindaca Silvia Salis vede anche il recupero di 32 aree dismesse per favorire lo sviluppo senza consumo di suolo, Oltretutto, nel caso di Genova, il consumo di suolo e la ricerca di nuovo suolo per costruire è un tema molto importante, molto impattante, proprio per la geologia del territorio, le sue caratteristiche. Non è possibile costruire ovunque, allargarsi infinitamente. Ecco, io perché mi vado a cacciare in questi termini difficili? E quindi recuperare gli spazi che adesso sono inutilizzati per andare magari a costruire sempre con un'ottica ecologica. Il verde pubblico sarà un altro punto fondamentale di questo piano urbanistico, con lo stanziamento di 6 milioni di euro, come vi dicevo, per la cura e la manutenzione del verde che esiste già, ma per poterlo aumentare, quindi individuare dei luoghi, delle zone in cui aumentare le aree verdi, non fine a se stesse, non fine semplicemente appunto a mettere del verde magari per andare al giardinetto, ecco, col cane eccetera, ma per abbassare la temperatura delle zone urbane. E allo stesso modo, essendo Genova incredibilmente, pensa te, un luogo di mare, riuscire a puntare il più possibile alla cura delle acque di Genova stessa e quindi puntare all'aumento della balneazione o balneanizzazione delle aree proprio comunali urbane di Genova, che al momento insomma sono così così, se non inaccessibili, perché sono completamente occupate dalle zone portuali, commerciali e di produzione. E poi tutto questo dovrebbe portare anche alla qualità dell'aria. È stato espresso anche nei confronti di Silvia Salis molta criticità, perché punterebbe, secondo alcuni, uno stravolgimento di quella che è la Genova che conosciamo, di quindi avviare numerosissime aree di lavoro, di cantieri, ecco la parola che stavo cercando, di cantieri, in un momento in cui già la città di Genova, il comune di Genova e zone limitrofe sono interessate continuamente da cantieri che vengono portati avanti ormai da anni, andando quindi creare delle problematiche anche di viabilità, di fruizione di spazi pubblici soprattutto. L'idea di Silvia Salis è riuscire di fare tutti questi lavori nel tempo più breve possibile, ovviamente tenendo in considerazione questa necessità di terminare i lavori laddove ci siano e siano portati nel tempo, immaginiamo soprattutto per quanto riguarda i collegamenti per i trasporti, ponti, ricordiamo il famoso ponte di Genova e quant'altro. Vedremo poi se effettivamente le ordinanze specifiche, ad esempio, che sono state anche diramate per quanto riguarda la stagione balneare in corso, vedranno dei frutti nei prossimi mesi e quale sarà poi l'evoluzione di questa riurbanizzazione del comune di Genova. Se volete avere la mappa dettagliata di questi lavori, sono stati pubblicati proprio negli scorsi giorni sul sito della città di Genova, ma anche sul sito della regione Liguria. Sono le 16:59 minuti, come passa il tempo quando ci si diverte parlando della Liguria. E allora cedo la linea ai colleghi Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento per noi è a domani, sempre sulle frequenze di RBE. E a questo punto mi accingo a salutarvi come faccio sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci!
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci! Guarda che ti faccio il verso, come il pappagallino.
0: Hai visto?
1: Sono un pappagallino colorato, Marta, hai visto?
0: Abbastanza, sì.
1: Sì, ci sono i pappagallini colorati di rosso, arancione, sono tutti belli oltre ad essere verdi, no? Sono un pappagallino rossiccio oggi. Senti Marta, allora, mentre tu fai ciocchi tutto e metti a posto, che apparecchi la tavola, io potrei quasi apparecchiare e preparare il menù, che dici, no?
0: Sì, secondo me tu ti potresti portare avanti così, dai, vai.
1: Allora, io sono pronto, perché vai. Oggi andremo... Allora, siccome intanto facciamo un in bocca al lupo agli auguri ai ragazzi che hanno iniziato oggi la maturità, no?
0: Ecco. Ah, sì,
1: chissà,
0: è vero.
1: Chissà com'è andata, ragazzi, c'è qualcuno che scrive, magari ci può dire com'è andata, no? Magari.
0: Ma una volta si iniziava il mercoledì, come mai? Mi sono persa qualcosa.
1: Ma sarà un caso, Marta, tu come una volta si iniziava il mercoledì?
0: No, perché dovevi fare, scusa, facevi il tema, la seconda prova. E poi cos'altro facevi?
1: E poi che ne so io, sono passato talmente tanto tempo dalla mia maturità che faccio fatica.
0: Mamma mia, non mi ricordo neanche più cosa ho fatto.
1: È un po' come andare indietro nell'impero romano per me, ricordare la maturità, la mia. Poi la mia era diversa dalla tua ed è soprattutto diversa da quella che fanno oggi, quindi...
0: Esatto.
1: Quindi che ne so io. Allora, senti, ma proprio perché resteremo un po' in tema di italiano...
0: No, ecco, c'era, scusa.
1: Ecco, mi interrompe. Cioè, non mi lascia parlare.
0: C'era il tema, sì, ai miei tempi, la versione di latino.
1: Bene, sì.
0: Dopodiché c'era, allora, quindi mercoledì il tema, giovedì la versione di latino, poi il venerdì c'era la prova di indirizzo.
1: Il pesce, c'era.
0: Venerdì
1: pesce.
0: Esatto, c'era la prova di indirizzo, quindi tipo io che ho fatto il linguistico, la prova era di lingue.
1: Sì.
0: Dopodiché c'era il sabato e la domenica per poi prepararsi il lunedì la terza prova. Quindi probabilmente...
1: Sabato, domenica, pausa.
0: Cioè, manca qualcosa.
1: Ma
0: magari manca. Vabbè, comunque adesso ci dobbiamo
1: informare. Ma chi se ne frega? Ma è possibile che dobbiamo perdere tutto questo tempo a parlare della tua maturità?
0: Ma non della mia maturità, della maturità di moltissime persone, che in genere si svolgeva così.
1: Ma se l'hanno iniziata oggi, ci sarà un perché.
0: Ma infatti,
1: sono mica matti.
0: Volevo capire il perché. Allora, spiegateci il perché.
1: Scrivete al 328-87-57-845 perché la maturità è iniziata proprio oggi.
0: Oggi e non ieri.
1: Vogliamo saperlo.
0: Cosa fate in questa maturità?
1: Hanno fatto la prova di italiano.
0: Sì, no,
1: Marta.
0: Quello ok, quello è un pilastro intoccabile, ok. Però poi dico il resto, come si svolge?
1: E come si svolge?
0: Si svolge in modo diverso.
1: Ma ogni maturità fa storia a sé.
0: Appunto, io volevo sapere la storia di questa maturità.
1: Ecco, allora noi oggi parleremo un po' di cose italianesche, no?
0: Che significa?
1: Cioè, di italiano, no? Visto che abbiamo fatto la prova di italiano alla maturità, intanto andremo a vedere un proverbio italiano che sta divertendo tantissimo tutto il mondo. Sì, ma no, vabbè, ne ha parlato Carlo Ancelotti, l'allenatore del Brasile. Lo sai che Ancelotti allena il Brasile adesso ai mondiali? Abbiamo un italiano ai mondiali.
0: Ma dai.
1: Sì, abbiamo l'allenatore del Brasile è italiano.
0: E lui è proprio il Brasile, non poteva...
1: Ma che allenare chi? L'Italia? L'Italia non c'è.
0: Comunque
1: sì. Parleremo allora di questo proverbio che sta spopolando in tutto il mondo, che stanno divertendosi in mondo, ma infatti è uno dei proverbi più buffi e divertenti.
0: Ma che è una barzelletta o un proverbio?
1: È un proverbio, però assomiglia anche quasi a una barzelletta.
0: C'è un italiano, un tedesco e un francese, è una barzelletta.
1: No, quella è una barzelletta. Vabbè. Quindi andremo un po' a vedere quello. Poi, che dire, andremo anche a vedere qual è il paese dove ci sono più bici che abitanti, no? Perché sai, avere tante biciclette è importante, perché a livello ecologico ci aiuta tantissimo.
0: Certo.
1: Scopriremo bene anche perché, ma c'è un paese al mondo veramente dove...
0: Il tasso di natalità delle biciclette è veramente alto.
1: È veramente alto, brava, hai detto sì. Giusto. E poi nella seconda parte, ecco, proprio perché parliamo di italiano, andremo un po' a scoprire chi sono i lisciardosi.
0: Esatto, vi ricordate quando 2 settimane fa vi abbiamo detto che avremmo parlato di questo termine? Poi non l'abbiamo mai più fatto. No, bisogna dirlo.
1: Vabbè, ma noi prima o poi lo facciamo.
0: Esatto, sì, noi allora le promesse le manteniamo. Abbiamo i nostri tempi, sì. Però poi le portiamo a termine.
1: Senti, non fare tanto la bisbetica adesso.
0: No, ma io dico, ma perché qualcuno potrebbe dire, c'è un errore. No, lo dichiariamo subito.
1: No, noi così,
0: noi facciamo il bello e il brutto, ve lo diciamo.
1: Noi facciamo un menù, ma non è il menù della puntata, è il menù di tutto il mese. Potrebbe capitare prima o poi.
0: Cioè noi vi diciamo adesso, a giugno, che c'è il risotto ai funghi, no? In realtà il risotto ai funghi a giugno non c'è, per ovvie questioni, se volete i funghi freschi.
1: Vabbè.
0: E quindi voi sappiate che c'è, però lo mangerete poi ad ottobre.
1: Vabbè, va bene, okay? Noi vi diciamo che
0: così
1: c'è.
0: Così funziona il nostro ristorante.
1: Prima o poi c'è.
0: Arriva.
1: Comunque, allora, di quello di cui parliamo oggi, sì, l'abbiamo detto, sei pronta?
0: Ma io prontissima.
1: Allora, fai il countdown. Parti da 2572.
0: Va bene, 2571, 2570,
1: 2570. Dai, vai.

0: Mariah Carey con The Last su RBS, sono le 17:19, siete in compagnia di Mi Ritorni in Mente.
1: Vabbè, ma ce la ridevamo un pochettino, perché vabbè, questa canzone era un po' buffa.
0: È bella, a un certo punto finisce.
1: Così.
0: Manca un minuto e finisce, lui non canta più.
1: Non canta più, ognuno ha il suo stile, Marta. C'è anche quelli che interrompono la canzone. Pensa veramente fare una canzone e poi a metà, finito. Ti interrompi, lasci tipo 2 minuti di silenzio.
0: Allora, ti pensi adesso, io e te stiamo facendo radio, basta. Adesso non diciamo più niente.
1: Basta, non diciamo più niente. Tacciamo e magari. Finalmente.
0: Facciamo una prova.
1: Dice finalmente, taccio.
0: Esatto, facciamo una prova. No, noi stesso stiamo parlando adesso per. No, tacciamo.
1: No, così
0: vedi che fa un effetto straniante, no? Come va? Tutto bene?
1: Senti, Marta, invece di fare tante cavolate, perché stasera sei matta, sei tutta, non lo so che cosa hai.
0: Lasciami essere matta.
1: Sono le botte di calore, sai che le abbiamo detto l'altro giorno che incidono sugli animaletti. Ecco, tu sei un animaletto.
0: Io sono un animaletto.
1: Sei un animaletto. Diventano un po' più tontarelli, l'avevamo detto, no? Ecco, comunque no, noi non vogliamo parlare di questo, ma di animali sì, anche perché andiamo un po' a vedere che lo Zoom di Cumiana, siamo a Cumiana, no? Zoom
0: sì.
1: Apre gratuitamente le porte.
0: Il bioparco
1: apre gratuitamente le porte ai residenti della città di Torino. Solo ai residenti della città di Torino è gratis, ecco. Però che succede?
0: Allora, che dal 6 giugno fino al 28 giugno sono previste 8 aperture serali gratuite appunto per i residenti nella città di Torino, che invitano i cittadini a visitare gli habitat del parco al calar del sole,
1: al tramonto. Esatto. Quando piano piano non ci si vede più.
0: Bravo. Aspetta che tu ridi, ma in realtà
1: Noi ci stavamo ridendo un po' sopra sta cosa, perché è buffa, perché al tramonto, quando piano piano comincia a non vederci più, allora lì il parco è aperto.
0: Esatto, ecco. Allora vabbè, adesso
1: gratis.
0: È giugno, quindi ancora si vede un po' fino a tardi, però le attività arrivano fino alle ore 23. Io ho fatto questa esperienza di andare al bioparco la sera,
1: sì,
0: in estate.
1: Sì.
0: A un certo punto
1: non ci vedevi
0: non
1: più.
0: Non vedi più niente. Cioè, veramente cala il buio. Dove sono gli animali, anche perché non è che possono chiaramente sparare gli flash, ma meno male che stanno al buio, che l'habitat viene mantenuto naturale, però tu non vedi più niente, quindi tu passi e tu sai che
1: e
0: lì ci sono,
1: scambi le giraffe per gli alberi.
0: Bravo,
1: e poi dici ma guarda che bella giraffa, bella, che chioma che c'ha la giraffa.
0: Esatto, mi dicevano l'hai viste le giraffe? Dove sono le giraffe? Sono lì davanti a te, guarda. Ma non le vedo le giraffe, ti giuro che non le vedo, che, quindi è tutto così, no? Non vedi le giraffe, non vedi pinguini, non vedi
1: se non vedi le giraffe grosse come sono, già che poi il pinguino non lo vedi.
0: Esatto. Quindi è un po' questo.
1: Ma il pinguino, c'è il pinguino anche al bioparco?
0: A me hanno detto che c'era il pinguino.
1: Ma l'hai visto?
0: Io non l'ho visto, però.
1: Ma il pinguino, mamma mia, il pinguino ha bisogno di freddo, di frescolino.
0: Non lo so, forse.
1: Vabbè, comunque.
0: Comunque, ecco, questa è un po' l'esperienza. Cioè, della serie fanno entrare i cittadini al crepuscolo. Però se poi vi è piaciuto tornate, no?
1: Ma diciamo
0: è giusto,
1: ma
0: però
1: adesso
0: è gratuito, non è che puoi proprio offrire tutto cioè no,
1: la vista si deve pagare
0: un po',
1: se vuoi vedere, se puoi vedere paghi, se non vuoi vedere non paghi, ma non vedi niente. Vabbè, stiamo scherzando,
0: no,
1: ragazzi.
0: No,
1: la cosa è bella perché ci si può riconnettere con la natura, riscoprire i ritmi della biodiversità. Insomma, vivere il bioparco in quelle ore che sono un po' diverse dal solito, no? Insomma, scoprire la natura, cosa succede quando arriva il calare del sole e il tramonto, no?
0: Esatto.
1: E nel buio, cosa succede? Che succede? Non si vede.
0: Non si vede. ti fa capire come in realtà è la savana alle 22 di sera, no? È buio, non è che
1: buio,
0: tu vedi.
1: È buio dappertutto.
0: È buio, bravo.
1: Però attenzione, non è proprio una cosa vera, perché il buio non è più buio dappertutto. Lo posso attestare da astrofilo, perché il buio in certi luoghi della natura è proprio nero, mentre ormai anche in alta montagna, per esempio io domenica sera sono andato al Cro, sopra il Talucco, siamo a San Pietro Vallemina, ecco, lì dove un tempo c'era il buio, non c'è più il buio, era tutto chiaro, ci vedevamo senza torce, senza pile, senza lampade, niente, ci vedevamo tranquillamente, abbiamo montato, smontato i telescopi, cioè è pazzesco come ormai l'inquinamento luminoso sia arrivato ovunque, quindi il buio non è più dappertutto. Oh,
0: è vero, guarda che qua concludo con questa cosa, nell'articolo c'è questa bella foto che si vede la giraffa nel buio, guarda, sì, come si vede definita. Allora sì, questa è fatta col flash, però io ve lo dico, allora col flash, con la flashata ero capace pure io a far spuntare,
1: ma no,
0: la giraffa,
1: ma povera giraffa flashata.
0: Quindi in effetti mi ha dato un'idea, che sì, la prossima volta che uno si reca al bioparco Zoom di sera ti porti una macchina col flash, poi tu ti vedi le foto degli animali lì.
1: Ma no, ma perfetto,
0: però
1: se tutti
0: non
1: fanno,
0: è carino.
1: No,
0: esatto,
1: se tutti fanno sta
0: carino,
1: cosa, poveri animali. No, ma
0: non
1: secondo me non si deve neanche fare.
0: Non
1: ma
0: si deve fare. Si forse fare. C'era no take photo.
1: Ma no, ma infatti, esatto, secondo me non si può fare. Comunque. Va bene, vi abbiamo detto, ripeti un attimo, da fino al 28
0: allora,
1: giugno.
0: Allora, dal 6 giugno al 28 giugno, 8 serate al Bioparco Zoom di Cumiana, dove i cittadini di Torino possono entrare gratuitamente.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
4: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
3: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
4: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
3: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
4: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Ma che ridere, guarda che non si ride soltanto con le barzellette, si no. può ridere anche con i proverbi, lo sapevi?
1: Vabbè, ma ci sono dei proverbi italiani che sono veramente spettacolari, bellissimi. Tanto che fra poco ne parliamo proprio di uno, un proverbio italiano che ha spopolato e sta spopolando nel mondo, che è piaciuto tantissimo, ha fatto ridere una sala stampa intera e non soltanto, però lasciamo un attimo in sospeso.
0: Certo, sì.
1: Diciamo soltanto che è stato Carlo Ancelotti, l'allenatore... Sì. Italiano del Brasile ai mondiali di calcio, che in un'intervista in sala stampa in una partita premondiale, insomma, lui ha parlato e ha tirato fuori questo proverbio italiano e ha fatto spanciare dal ridere tutta la platea.
0: Allora, tra poco, dopo le notizie di Popolare, dopo la musica, ve lo raccontiamo.

0: 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Giornata nera per i ciclisti sulle strade, morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina invece un uomo è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante a Riscaldina, provincia di Milano, ed è morta all'ospedale Maggiore di Lodi la donna, anche lei in bicicletta, che sempre in mattinata era stata investita a Crespiatica lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile.
1: Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore, numeri che fanno salire ad almeno 3.912 le vittime da marzo scorso. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi. Per questo i raid aerei dell'IDF nel Libano meridionale non si sono mai fermati, continuano anche gli scontri di terra tra Tel Aviv ed Hezbollah. Benjamin Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. 3 persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
0: Alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la Grande Torino, nave italiana del gruppo Grimaldi, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran dopo che l'entrata in vigore oggi dell'accordo tra Washington e Teheran, appunto. Hormuz dunque riapre, ma si conferma sotto controllo iraniano. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma, l'incontro nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna. Ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, paesi mediatori. La Svizzera inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni, durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Il messaggio è stato inviato alla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che oggi ha esaminato gli esiti della strage di Casteldaccia, dove nel 6 maggio 2024 5 operai morirono a causa dell'inalazione di idrogeno solforato durante lavori di manutenzione in un impianto fognario. Mattarella ha espresso solidarietà alle famiglie.
0: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della DDA di Milano, Alessandra Cerreti.
1: Oggi a Bruxelles ci sarà l'atteso Consiglio europeo, dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. 3 temi anche il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. In Francia ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader hanno garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca.
0: In Ghana, Stato dell'Africa occidentale, si è aperta oggi una conferenza di 3 giorni che punta a tradurre in azioni concrete la risoluzione delle Nazioni Unite sulle riparazioni per i danni causati dal colonialismo. Risoluzione approvata lo scorso marzo con i soli voti contrari di Stati Uniti, Israele e Argentina e con le astensioni di tutti i paesi europei, aveva definito la tratta transatlantica degli schiavi come il più grave crimine contro l'umanità della storia. Inoltre chiedeva alle nazioni coinvolte nella tratta di impegnarsi nella giustizia riparativa. Tra i relatori dell'evento ci sono i leader di Barbados, Sierra Leone, Senegal, Namibia, Liberia e importanti attivisti africani dei diritti umani. Minuti è tutto per questa edizione, la prossima agli aggiornamenti alle 18:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Eccoci qui 17:41 su RBE, le voci di Samuel Di Marta che vi tengono compagnia, lo fanno fino alle 19 e con tanta musica, tante notizie, e adesso andiamo a rivelarvi qual è questo proverbio che sta facendo ridere tanto il mondo. Sì,
1: c'è il
0: proverbio
1: mondo
0: italiano.
1: Sì, un proverbio italiano, c'è il mondo che si sta divertendo con questo proverbio ed è stato tirato fuori già in passato da uno chef famoso, adesso poi ne parliamo anche, ma ultimamente da Carlo Ancelotti, l'allenatore del Brasile italiano, ex giocatore di Milan e così via, e che ha tirato fuori in una conferenza stampa questo proverbio. Perché? Perché gli stavano chiedendo se avesse voluto convocare Neymar Junior, il fuoriclasse brasiliano, anche se fosse stato molto infortunato, no? Perché adesso è un po' infortunato, ma se fosse stato proprio tanto tanto infortunato, lo avresti convocato lo stesso? E allora lui, un po' risentito, ha risposto, ma vi rispondo con un detto italiano, con un proverbio italiano. Ed è qual è questo detto? Se mio nonno avesse le ruote, sarebbe un carretto.
0: Esatto.
1: Anche tutta la platea è scoppiata a ridere.
0: Sì, perché immaginarsi un nonno trasformato in un carretto nell'immaginario ha fatto ridere molte persone, però in realtà in alcune regioni italiane è un'espressione anche molto comune, e andiamo a scoprire che cosa significa, perché magari non tutti e tutte noi sappiamo esattamente il significato di questo proverbio.
1: Ma allora, è un'espressione comune in molte regioni italiane che si usa per liquidare la pratica di fare congetture su ipotesi irrealizzabili, cioè praticamente come lì gli hanno detto: ma scusa, se il giocatore Neymar fosse infortunato, tu lo convocheresti? Lui ha voluto praticamente dire: ma cosa andate a fare congetture su una cosa che ormai tanto è stabilita?
0: Sì,
1: no?
0: Non
1: ha senso, è una cosa di fantasia.
0: È un po' come dire, cioè, facile parlare col senno di poi, no? Cioè, quindi
1: sì,
0: anche ad esempio può essere sostituito con del senno di poi sono piene le fosse, no? Quindi
1: non si può speculare su premesse irrealistiche, no?
0: Sì.
1: Cioè, quando una cosa ormai
0: una decisione è stata già presa e non si può più intervenire per cambiarne l'esito, è inutile stare lì a fare ipotesi, congetture, di qua di là.
1: Comunque ci sono varie varianti: dal nonno con le ruote sarebbe un carretto, per esempio c'è la nonna con le ruote. No, la nonna che se avesse le ruote sarebbe una carriola.
0: Ah, o una bicicletta.
1: Anche una bicicletta, sì. Fa più ridere la carriola.
0: Comunque, cioè, all'estero questo proverbio fa molto ridere. Infatti non è stato il primo Ancelotti a renderlo pubblico in altre nazioni e a riscuotere successo in termini di risate, perché l'aveva già fatto precedentemente lo chef ristoratore napoletano famoso, personaggio della TV, Gino da Campo. Quindi anche lui l'aveva utilizzato, forse proprio con la cosa della nonna, bicicletta o carriola, e aveva fatto ridere moltissimo. Evidentemente è un po' come quando siamo bambini, cioè immaginarci un nonno, una nonna trasformati in una bicicletta, in un carretto, ci scatena la risata.
1: A me fa più ridere la carriola, la nonna trasformata in carriola,
0: anche a me, con le ruote,
1: è quello che più mi diverte.
0: Perfetto,
1: in assoluto.
0: Sì.
1: Comunque bisogna ricordarlo che l'italiano è speciale, è veramente spettacolare,
0: sì,
1: detti, i proverbi, queste battute, cioè siamo pieni, anche perché siamo talmente vari noi italiani,
0: certo,
1: no? Da regione a regione, che questi detti ce ne sono talmente tanti veramente, e all'estero rimangono stupiti quando ci vedono tirare fuori queste cose, anche letteralmente parlando.

0: ti senti dire un nonno se avesse le ruote sarebbe un carretto, fa effettivamente ridere.
1: Eh
0: no?
1: Beh, si fa ridere, dai. Però la nonna carriola anch'io voto per quello, mi fa ancora
0: nonna carriola,
1: più
0: votiamo per quella
1: nonna carriola sempre.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Festilab, lo state sentendo il nostro spot su Festilab, ne stiamo parlando in radio, nei vari programmi. Allora, questo festival che inizierà domani, 2 giorni di eventi, creatività e partecipazione giovanile, dove? A Pinerolo, no? Nelle terrazze da Caia.
1: Le nuove terrazze da Caia,
0: esatto.
1: Ristrutturate, messe in ordine alla grandissima, un bel progetto, tutto nuovo, tutto da andare a scoprire e vedere. Se non siete già di Pinerolo e non ci siete andati per una volta, è da scoprire, no?
0: Assolutamente, si è da scoprire le nuove terrazze da Caia, anche l'Auditorium More che ha aperto da poco, e il festival è del progetto Lab Giovani nel Pinerolese ed è stato costruito insieme a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni ed è dedicato proprio a questo target d'età. A me già sta cosa che per un anno ci rientro dentro tra i giovani del Pinerolese
1: al pelo.
0: Già mi piace tantissimo, quindi già
1: sei contenta, sei ancora tra i giovani,
0: sì.
1: Marta, guarda,
0: per un anno, per un pelo, per un anno, per poco proprio.
1: Vabbè.
0: Senti, non mi rovinare la festa, per favore. Comunque 19 e 20 giugno, quindi domani e dopodomani, venerdì e sabato, sono veramente tantissime le iniziative, adesso dirle tutte diventa anche, insomma, un po', magari lo diciamo
1: qualcosina,
0: poi nel corso della puntata,
1: magari,
0: sì.
1: Qualcosina lo diciamo, sì, magari nel corso della puntata.
0: Però ci saranno sessioni di yoga, laboratorio fotografico, lo swap party che insomma è un modo per scambiare abiti inutilizzati, sperimentare anche pratiche di riuso in modo sostenibile, poi ci saranno pittura intuitiva anche, ci saranno poi ospiti molto interessanti come Adrian Fartade venerdì sera alle ore 21 all'Auditorium More, e ci sarà poi anche Phil Pill con divulgazione coatta ambientale, questo spettacolo che mescola divulgazione scientifica, sostenibilità e stand up comedy, insomma tutto questo
1: domani, due giorni interi pieni
0: alle
1: terrazze, all'Auditorium More.
0: Non programmate altro, c'è il Festilab.
1: Beh, basta.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio d'Arianna Tedesco. Una perquisizione effettuata ieri mattina nell'abitazione di uno dei quattro indagati nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90 ha fatto emergere una fotografia significativa che ritrae l'uomo residente nell'Alessandrino con attrezzatura tecnica e un silenziatore. La perquisizione è stata effettuata dai carabinieri del ROS su delega del PM di Milano. L'uomo infatti durante l'interrogatorio di qualche tempo fa si era rifiutato di rispondere alle domande e la perquisizione di ieri si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e della ex compagna. La foto trovata è descritta dalla ex compagna come una sorta di lascia passare, con lui in primo piano in divisa in un luogo non ben definito, ma presumibilmente in Bosnia, con elementi che permetterebbero agli inquirenti e agli investigatori di ricostruire il periodo storico in cui sarebbe stata scattata. È in corso in queste ore un intervento di soccorso alle grotte turistiche di Toirano, nel Savonese. Una persona, di cui non sono state comunicate le generalità, si è infortunata all'interno di una cavità ipogea. L'allarme è arrivato tramite il numero unico di emergenza 112 alla stazione alpina di Finale Ligure. Sul posto sono immediatamente accorsi tre tecnici speleologi. Le prime cure sono state garantite da un medico e un infermiere del soccorso alpino, esperti in interventi in ambienti impervi. Ancora in corso le fasi di recupero. Attività di recupero anche in Valle d'Aosta, in cui il soccorso alpino è stato coinvolto in due salvataggi a distanza di poche ore sul massiccio del Monte Bianco. Il primo è avvenuto sulla cresta di Rochefort per il recupero di due alpinisti in difficoltà, recuperati illesi. Ieri sera, alle 21.40 circa, sul picco Guglielmina, un altro intervento ha messo in salvo un gruppo di alpinisti rimasti bloccati in parete a causa di una corda incastrata nella roccia. Tensione ieri sera a Luserna San Giovanni, dove un uomo di circa 40 anni, poco dopo le 23, si è affacciato da una finestra dell'alloggio in cui risulta ospitato dal comune e avrebbe lanciato alcuni oggetti di diverso tipo verso il parco sottostante, colpendo alcune auto in sosta. Per i passanti presenti nella zona si è creata una situazione di pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luserna, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell'118. Una vettura ha riportato danni a causa degli oggetti lanciati. L'uomo, già protagonista di episodi simili nei giorni scorsi, è stato affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Pinerolo per accertamenti. Non si segnalano feriti tra i passanti. Secondo i bollettini emessi da ARPA Piemonte in data 18 giugno 2026, gran parte della regione è interessata da un aumento significativo delle temperature e da condizioni di disagio bioclimatico. Tra le aree più esposte c'è il capoluogo piemontese, che a partire da oggi, fino alla giornata di sabato, sarà interessato da un'allerta di livello 3, il massimo della scala, che certifica la presenza di una ondata di calore con un disagio bioclimatico elevato e persistente. Oltre a Torino, si trovano a livello 3 di massimo disagio anche Verbania e Vercelli. Le restanti province si attestano a livello 2, disagio moderato, una condizione che può comunque provocare rischi per la salute. Domani, venerdì 19 giugno alle ore 15, il comune di Piscina inaugurerà il nuovo centro polivalente L'Urbat in via Umberto 1, restaurato grazie ai fondi europei del PNRR Next Generation. L'edificio, ristrutturato attraverso un bando ottenuto con la città metropolitana di Torino, viene restituito alla cittadinanza come spazio per la cultura, le associazioni e le attività sociali, con un'area dedicata ai giovani del territorio. In occasione dell'inaugurazione verrà aperta la mostra Vis Nature di Antonio Panino, curata da Angelo Mistrangelo, visitabile nei weekend del 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Verrà inoltre presentato il restauro, finanziato dal Ministero della Cultura, della carta coreografica degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, realizzata da Giovanni Borgonio nel 1683, che sarà esposta permanentemente nella sala del Consiglio Comunale. Secondo il sindaco di Piscina, Cristiano Favaro, l'apertura del centro L'Urbat rappresenta una nuova fase per la vita sociale e culturale del paese.
Passiamo infine al meteo. In Piemonte domani ci sarà un lieve calo della pressione sulla regione. Dopo una mattinata per lo più stabile, soleggiata e con cielo solo a tratti nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno temporali localmente intensi che dai monti potrebbero raggiungere le zone pianeggianti. Temperature massime comprese tra 21 e 36 gradi. In Liguria invece la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Possibili veloci piogge al pomeriggio sui rilievi del Genovese. Temperature massime tra 29 e 33 gradi. Venti deboli, clima afoso e mare calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Santa Marea con Zanzare ci accompagna alle 18.13 in questa seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente con Marta e Samuel, le nostre voci a tenervi compagnia. Speriamo sia una gradita compagnia, una compagnia che voi potete ricercare in tanti posti, in FM, sul DAB, in streaming, andando sul nostro sito www.rbe.it in versione audio, ma anche in versione audio e video, oppure sul canale 87 del vostro televisore. Insomma, siamo in talmente tanti posti che c'è davvero l'imbarazzo della scelta.
1: Bene, allora
0: speriamo,
1: Marta,
0: di essere però la vostra scelta.
1: Sì, speriamo. Beh, certo, questa è la speranza.
0: Speriamo di crearvi dell'imbarazzo nello scegliere dove vederci.
1: La speranza è questa. Allora andiamo un po' a vedere.
0: L'hai,
1: Marta,
0: presa
1: adesso
0: la linea? Sì, bravo.
1: Certo che l'ho presa la linea. Ma
0: che
1: avuto
0: il dubbio, ho detto la linea.
1: Senti, Marta, allora, siccome abbiamo detto che i ragazzi oggi sono partiti con la maturità, no? Quindi
0: sì,
1: l'italiano, oh, l'italiano, che bello, questa lingua pazzesca. Abbiamo parlato di proverbi all'inizio, un proverbio bello, quello del nonno che diventa un carretto,
0: esatto,
1: o della nonna che diventa una carriola.
0: Sì,
1: quello è bello, comunque.
0: Quello è veramente bello. Abbiamo detto appunto quando lo si usa per dire, insomma, non bisogna fare ipotesi, congetture, poi col senno di poi, no? Facile così. Ormai quando una decisione
1: facile
0: è stata presa, un'azione è stata fatta e non si può più tornare indietro, è inutile a stare a dire tanti se, tanti ma.
1: E allora il detto del proverbio che dice: se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola.
0: Ecco.
1: O se mio nonno avesse le ruote sarebbe un carretto.
0: Ci rendiamo ben conto che non è possibile.
1: No, non è possibile, ma chi lo sa?
0: Ma chi lo sa, però?
1: Non mai dire mai, però
0: esatto,
1: comunque.
0: Infatti.
1: Comunque, adesso andiamo invece a prendere una parola in particolare, no? Una parola, un aggettivo che diciamo che è ormai è in disuso, no? Non viene tanto usato. Non so se i ragazzi alla maturità adesso l'hanno usata in qualche maniera, ma noi adesso ve la propugniamo perché ci piace veramente tirare fuori ogni tanto delle parole dimenticate, un po' ormai sconosciute per tutti. E la parola è italiana, in questo caso è lisciardoso. Allora,
0: esatto, sì, lisciardoso.
1: Ma la domanda è proprio questa: ma voi avete degli amici lisciardosi? Marta, tu sei lisciardosa?
0: Non lo so, perché adesso temo ancora un attimino.
1: Io ti posso
0: mistero
1: dire, no, ma non sono tanto lisciardoso.
0: Non sei tanto lisciardoso?
1: No, non si può dire proprio.
0: No,
1: voglio dare qualche indizio. Allora,
0: ah, va bene, allora
1: per chi mi conosce, almeno anche soltanto così, ascoltando le nostre voci, quello che raccontiamo ogni tanto, io vi posso dire che non sono tanto lisciardoso. Mentre Marta, ma neanche tanto Marta.
0: Neanch'io.
1: No, ma neanche tanto Marta, diciamo. Un po' di più rispetto a me, ma meno.
0: Ah, ok.
1: Hai capito.
0: Sì, sì, sì. Ma guarda che è difficile arrivarci, eh.
1: È difficile arrivarci. Allora, non andate a cercare sul vocabolario, mi raccomando,
0: no.
1: Provate a pensarci semplicemente ascoltando il suono della parola, no? Lisciardoso.
0: Lisciardoso, che cosa
1: poi
0: è,
1: come dice come si dice, il giusto dire del parlato, no? Lisciardoso è con la O chiusa, no?
0: E credo proprio
1: no,
0: di
1: no,
0: sì.
1: No, dimmelo tu, perché tu sei l'esperta.
0: Allora, guarda, dato
1: della
0: che
1: dizione al
0: allora,
1: massimo.
0: Nel, sì, come regola, sì, lisciardoso, non lisciardoso, però dato che è pieno di eccezioni, noi andiamo a verificare,
1: Che
0: non l'ho mai nominata questa parola.
1: È una parola che veramente io ho sentito per la prima volta, non sapevo proprio, lo ammetto, non sapevo proprio che cosa fosse lisciardoso, e ci sono arrivato poi le leggende. Però adesso voi dovete arrivarci semplicemente ascoltando la parola, ecco, e vogliamo sapere dal 328-87-57-845 che cosa sarà mai, che cosa indicherà mai lisciardoso?
0: Esatto, che cosa indicherà, che cosa può essere il suo significato? Non riusciamo neanche a trovare. No, guarda, probabilmente non segue nessuna eccezione, quindi
1: addirittura
0: è chiusa, lisciardoso.
1: Lisciardoso sarà chiuso.
0: Sì, assolutamente.
1: Va bene, allora mi raccomando, provate a pensarci un attimino, fateci sapere secondo voi che cosa vuol dire lisciardoso. Ci giochiamo un po' sopra oggi.
0: Ditecelo. 328-87-57-845. L'hai detto già tu il numerino, ma è sempre bene ripeterlo.
1: Sì, che cosa si
0: ripetita Juvent.
1: Che cosa si vince? La fama di RBE,
0: la fama.
1: La fama.
0: La fama, sì.
1: La fama.
0: La fama, beh, ne vale la pena, dai.

0: Lisciardoso, Marta, chissà cosa vorrà dire questa parola un po' così, che fa venire in mente già alcune cose, no? Io non voglio dirle adesso perché sennò poi magari metto sulla strada sbagliata. Perché poi non è facile, perché
1: no,
0: è una parola che ormai è in disuso, però la cosa pazzesca è che è in disuso come termine, no? Come aggettivo, però quello che significa è molto contemporaneo, è molto di oggi.
1: È vero, sì, molto,
0: forse più di epoche passate, quindi...
1: Beh, sicuramente in epoche passate aveva un'accezione magari in alcuni casi negativa, no? Come poi è venuto fuori anche da alcuni scritti antichi, no? Di alcuni predicatori del 400, però è una parola che si potrebbe usare benissimo anche oggigiorno. Noi vi lasciamo col dubbio, però vogliamo che voi ci diciate quello che scommettete sul lisciardoso, che significato potrebbe avere, al 328-87-57-845. Noi leggeremo i vostri messaggini e poi ovviamente vi sveleremo il vero significato di questa parola.
0: Ma magari un piccolo indizio possiamo darlo, qualcosa. No, per esempio lisciardoso
1: non c'entra il lardo,
0: no, non dire troppo. Lisciardoso deriva da lisciardo,
1: grazie,
0: deriva dal termine lisciardo, che termine a sua volta collegato al termine al verbo lisciare. Qualcosa abbiamo detto in più,
1: certo, hai detto qualcosa in più, poi che abbia chiarito no è tutto da vedere.
0: Vabbè, ma tu, Marta, quando hai sentito questo termine qui ti è venuto in mente subito qualcosa?
1: Allora, io il lardo con i crostini.
0: Il lardo
1: subito.
0: Hai pensato subito al mangiare.
1: Al mangiare.
0: Beh, questa non è male come.
1: Perché ho detto
0: come...
1: liscio, lardoso, il lardo buono è bello liscio, no? Si scioglie in bocca.
0: Si scioglie in bocca.
1: E quindi ho pensato subito, e tuttora quando la penso questa parola vedo del bianco e una striscetta rosa, no? Proprio com'è
0: fame.
1: La composizione del lardo.
0: Mi stai facendo venire fame.
1: Lo so, infatti non era assolutamente da proporre a quest'ora.
0: Andiamo a farci due fettine di lisciardoso.
1: Subito andiamo. Andiamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ma Beto sono matta. Nel ma sono matta io, no, matta, ma tu sei Marta matta.
2: Sì, va ecco. Bene, accetto.
1: Accetti questa cosa.
2: Accetto e vado avanti.
1: Accetti e vai avanti. Allora andiamo un po' a vedere, a proposito di parole un po' difficilotte, scoperte dal passato, che però diventano molto contemporanee oggi per il significato che hanno, e quindi andiamo un po' a proporla, perché magari i ragazzi, esatto, all'esame di maturità l'hanno messa da qualche parte.
2: E la potete scrivere? Oh, come sei lisciardoso.
1: Come sei lisciardoso. Intanto c'è Roberto che ci scrive e dice: lisciardoso è il contrario di rugardoso. Hai capito, Marta?
2: Ho capito.
1: Rugardoso, ruga, la ruga.
2: Certo.
1: I solchi.
2: I solchi
1: che ho io ormai per la mia,
2: no, dai,
1: per
2: la mia giù così.
1: Picchiaia.
2: Non ti buttare giù così, dai. Allora, ci sono altre scommesse, le leggiamo, no?
1: Sì,
2: allora,
1: sì,
2: leggiamo
1: vai.
2: Il messaggio di Fabio che dice: credo che non sia un ortaggio.
1: Ah, vabbè.
2: Allora, no, bravo.
1: Il lisciardoso forse sì, no, non sa tanto di ortaggio.
2: Di ortaggio.
1: Infatti, forse Fabio, sai che sono un po' più d'accordo con Marta quando diceva che le ricordava al primo impatto un bel piatto di lardo, ecco. Quello sì.
2: Non lo dire troppo.
1: Non lo dire troppo perché ci sta venendo una
2: sto
1: fame,
2: soffrendo.
1: Ma il lardo coi crostini forte, buono.
2: Dai, non si fa, è che cattivo gusto.
1: È rosmarino.
2: È di cattivo gusto, dai.
1: No, è di cattivo, è buonissimo.
2: È di buon gusto, però dico che tu lo dica così. Allora, e Fabio dice: la lisciva non ha attinenza. Allora la
1: No, direi proprio di
2: la
1: no.
2: La lisciva o lisciva. No, che diciamo, per chi non lo sapesse, è una soluzione acquosa alcalina che è ottenuta facendo bollire in acqua la cenere di legna, no? Questo più o meno in linea
1: generale. Ma perché lisciva, lisciardoso,
2: esatto.
1: Poteva magari avvicinarsi. No, ma il termine liscio in questo caso, poi adesso lo spieghiamo, è completamente diverso, non c'entra proprio niente, proprio.
2: Niente.
1: No, sembra quasi un altro termine, no?
2: Sì.
1: Dire liscio in questo caso.
2: Esatto, è vero. Ma cosa facciamo? Lasciamo così nel dubbio?
1: No,
2: ancora.
1: Lasciamo ancora nel dubbio.
2: Lasciamo ancora nel dubbio. Potete fare ancora delle ipotesi?
1: No, ma ci sono altri messaggini da leggere.
2: Ah sì, ok, allora vai.
1: Le posso leggere. Allora,
2: certo.
1: Intanto c'è Manna che dice: se mi metti la mano davanti allo schermo, io come faccio a leggere? Ma è incredibile, ragazzi, ma potete lavorare in queste condizioni? Io devo leggere i messaggini che mi
2: viaggio. Ma ti volevo
1: aiutare.
2: C'ho
1: il cellulare con lo schermino qua davanti.
2: Ma ti volevo aiutare.
1: Ma mi stai mettendo in imbarazzo.
2: Allora, dai.
1: Allora, intanto c'è Anna che dice: chi si accarezza la pancia, lisciardoso.
2: La pancetta proprio.
1: Chi si accarezza liscia
2: un po' di lardosi. È carina come immagine. Meglio quella del crostini col lardo, però vabbè. Questa è anche carina. Poi
1: c'è Mario che dice: chi ha una pancia estremamente liscia e priva di peli.
2: Mario.
1: Sì, priva di peli.
2: Quindi
1: è liscia, è priva
2: liscia,
1: di peli.
2: Vabbè, è giusto. Ma avete di fantasia.
1: Andate tutti sulla pancia, però. Mamma mia, che roba. Vabbè,
2: dai, un po' il termine la porta in gioco.
1: Poi basta.
2: Allora, il tempo ancora di una canzone, delle notizie di Popolare Network delle 18:30, di quelle sul traffico, di muoversi in Piemonte, poi di nuovo noi vi sveleremo qual è il significato di questa parola lisciardoso.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Network, buonasera, le notizie delle 18.30, i 60 giorni per il negoziato con l'Iran cominciano oggi, dopo la firma dell'accordo Vance annuncia l'avvio della seconda fase dei colloqui, rivendica, è un'intesa win-win, a uscire vincitore però Teheran, da stamattina le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz, in Libano non si fermano i raid israeliani, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 le vittime anche a Gaza. È in corso un atteso Consiglio europeo tra i temi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, ha approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare la prova in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra e 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio. Sarà un'istruttoria imponente, ha spiegato la direzione distrettuale antimafia. Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto un ragazzino di 11 anni a Reggio Emilia. Stamattina un uomo è morto investito da un mezzo pesante in provincia di Milano. Un'altra donna è morta investita a Lodi. Oggi i maturandi hanno affrontato la prima prova, il tema d'italiano, tra le tracce della maturità una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Sara Gatta all'Assemblea Costituente, il tema della fatica. Gli studenti non sono sembrati felici e si aspettavano argomenti d'attualità come l'intelligenza artificiale. 18.33 minuti, tra meno di un'ora, il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 più tardi.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 28 del Col di Nava, dove troviamo rallentamenti per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio Borgo Ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: È il lardo con i crostini. Adesso ma una pista di pattinaggio fatta di lardo.
1: C'è guarda che ci sta, perché il lardo si scioglie in bocca, un po' come il ghiaccio si scioglie.
0: Ma il ghiaccio quando vai nelle piste di pattinaggio mica si scioglie.
1: No, dico. Entrambi potenzialmente si possono sciogliere.
0: Sì, mi piacerebbe quasi scivolarci e caderci, proprio come faccio nelle piste di pattinaggio.
1: Pum!
0: Ma no, perché se ci cadi, secondo me è un po' più morbido. Poi ci cadi a bocca aperta e te lo mangi anche. Ci scavi delle buche, perché io me lo mangerei tutto.
1: Infatti non ti porterei mai a pattinaggio
0: in una pista di pattinaggio di lardo non posso proprio andarci. Vabbè, senti, è arrivato il momento topico di spiegare, di capire anche che cosa significa questo termine lisciardoso, e anche se abbiamo degli amici lisciardosi. Ce l'hai degli amici lisciardosi?
1: Sì, ci sono.
0: Sì. Andiamo un po' a vedere, Marta. Intanto, allora, lisciardoso, no?
1: Allora, vogliamo dire la definizione tradizionale, no, di lisciardoso?
0: Vabbè, lisciardoso indica una persona che si dà il liscio, allora. Cioè che utilizza, attenzione, il liscio non è inteso proprio come liscio, qualcosa di, ecco, che scivola, liscio, no? Ma allora, liscio si intende ciò che utilizza cosmetici. Allora, lisciardoso indica una persona che si dà il liscio, cioè che utilizza cosmetici, belletti e artifici estetici, oppure in senso più ampio una persona vanitosa, ecco
1: affettata oppure troppo preoccupata del proprio aspetto esteriore. Questa parola compare anche negli scritti di San Bernardino da Siena, che è stato uno dei più importanti predicatori del 400, quindi la ritroviamo addirittura in quel periodo lì, e in un suo sermone ammoniva diverse categorie di peccatori, pensa, tra cui lisciardosi, no? Ricordando un po' a ciascuno i propri difetti, dicendo: il superbo, la persona moralmente corrotta, la donna vana e lisciardosa.
0: Ecco. Mamma mia, che roba! Quindi aveva...
1: E questo, chiaro, una connotazione negativa.
0: Aveva una connotazione un po' dispregiativa. Intanto andiamo un po' ancora a vedere che lisciardoso deriva da lisciardo, come dicevamo prima, termine a sua volta collegato al verbo lisciare. Allora, nel linguaggio antico, il liscio, ecco, non era il ballo,
1: no?
0: non era neanche qualcosa di liscio, scivoloso, non indicava soltanto una superficie levigata, ma anche i cosmetici, attenzione, proprio i cosmetici e i preparati utilizzati per rendere più morbida e gradevole la pelle del viso. Ecco
1: da qui nasce proprio l'espressione darsi il liscio, no? Quindi truccarsi, applicare belletti, cercare di migliorare in qualche modo artificialmente il proprio aspetto.
0: Allora, Marta, un po' lisciardosa è, perché prima di venire qui in radio si è fatta tutta bella, con i ricciolini.
1: Mi sono lavati i capelli dopo 3 giorni che sono stata a Milano sotto al sole nel
0: sudore. Vabbè, ma io ci stavo provando.
1: Ma io, allora, io mi trucco a volte sì, a volte no.
0: La verità è che non è tanto lisciardosa.
1: Mi devo anche un po' sforzare.
0: Io non sono lisciardoso per niente. Non mi imbelletto, non mi trucco, faccio proprio il minimo indispensabile per rendermi presentabile. Quindi non sono proprio tanto vanitoso, anche perché non sono proprio tutta sta bellezza, no? Quindi forse. Ne sono cosciente, quindi non cerco neanche di mettere tanto in risalto le mie bellezze, perché sono poche.
1: Ma guarda come si butta giù.
0: Veramente mi sto buttando giù?
1: Ma sì.
0: Tu pensi? Allora parliamone. Dai, cosa stavi dicendo? Senti,
1: lisciardoso.
0: Vanitoso. Ma che vanitoso?
1: Ma non è per nulla vanitoso, è vero.
0: Ma dove, per favore?
1: Comunque, che dire? Pensate voi, se intorno a voi ci sono delle persone a cui domani potreste dire: oh, come sei lisciardoso, no? Poi ormai purtroppo di maturità è già stato, perché sennò era una parola che uno poteva spendere veramente in un tema e farci un figurone. Però lo diciamo a chi lo farà il prossimo anno la maturità, si spera, non a chi la sta facendo adesso e poi la dovrà rifare il prossimo anno.
0: Comunque, come dicevamo prima, è un termine vecchio, antico, ma molto moderno, perché se ci pensate oggi quanto è importante nella TV, nell'immagine, nei social, è apparire, no? Essere belli, essere di un certo tipo, quindi truccati, lisciardosi. Ecco, oggi è un termine che funziona molto.
1: Esatto, ma perché, scusa, non mettiamo oltre al filtro Paris, Texas, no? Tutti quei filtri,
0: il
1: no?
0: Filtro, il filtro lisciardoso.
1: Crema, il filtro lisciardoso. Lo inseriamo, per favore. Allora io chiedo a chi è un programmatore di

0: filtri, no? Ormai li conosciamo, no? Un po' tutti i filtri, no? Alcuni sono Los Angeles anche, no?
1: C'è il filtro.
0: Allora, mettiamo anche il filtro lisciardoso, attenendoci comunque al suo significato, quindi chiaramente la trasformazione della foto deve avere a che fare col significato della parola lisciardoso, ma dai prossimi giorni in poi ce li avremo tra i filtri disponibili.
1: Potrebbe questo essere un'idea.
0: Ci ho messo sopra un lisciardoso, ti piace?
1: Mi piace. Tutto sommato l'idea è
0: non
1: buona,
0: è
1: potrebbe essere una cosa da fare. Allora, hai dato un pensiero, vediamo se qualcuno lo fa, no?
0: Vediamo. Potremmo fare tutti i filtri con le parole un po' desuete, no? Della lingua italiana o che magari...
1: Per riscoprirle, insomma.
0: Per riscoprirle, esatto. Perché comunque i filtri attirano le nuove generazioni, sono usati un po' da tutte le generazioni, quindi è un modo per unire veramente generazioni diverse nella conoscenza della lingua italiana, ti pare? Cioè tu le passi così sotto banco, uno neanche se ne accorge che sta facendo cultura, che stai imparando.
1: Ma hai capito che roba, Marta, come sei
0: così
1: subdola. Senti,
0: esatto.
1: Che dire, adesso basta perché abbiamo fatto troppa lezione, io direi che oggi di italiano ne abbiamo fatto. No, peccato perché ormai il tema oggi è stato già fatto dai ragazzi alla maturità, perché sennò veramente pensa se a qualcuno, tac, lo metteva lì il termine, vai che roba, vai che figura.
0: Che bello, guarda, rifarei la maturità solo per mettere il termine lisciardoso nel tema, guarda.
2: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21 Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno per tutto il giorno alle Terrazze Acaia una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di labgiovani-pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab!

0: Forse Marta io dovrei essere un po' più lisciardoso, sai che
1: no,
0: cioè,
1: sei
0: che,
1: tranquillo, no, vai bene, no, come perché, sei.
0: No, perché veramente ogni tanto sistemarsi un pochettino di più, essere un po' più presentabile.
1: Ah, cioè, vabbè, questo quello, sì,
0: quello
1: dai.
0: Dovrebbe dare una mano, soprattutto in chi si mette davanti o dietro la TV, ecco, dietro la TV. Perché stai dietro la TV? Cosa ti nascondi?
1: Ma senti un po', Licciardoso, ripetiamo ancora una volta di questo evento che sta per avere luogo appunto da domani a sabato alle terrazze a Caia di Pinerolo, all'Auditorium More, sempre di Pinerolo, Festilab, 2 giorni di eventi, creatività e partecipazione giovanile a Pinerolo. Ricordiamo che questo percorso è stato coordinato da RBE, che ha dato vita a tutta questa proposta molto interessante di questi 2 giorni dedicati ai giovani tra i 15 e i 34 anni, dove è stato il festival realizzato con Lab Giovani nel Pinerolese, e saranno 2 giorni ricchi di tantissime iniziative e attività, no? Quindi ci saranno laboratori, giochi, attività creative, ma anche confronti anche, no? tra i più giovani. E
0: si gioca anche a calcio balilla, lo sai? Lo sapevi?
1: Si gioca anche a calcio balilla. Mi sembra te è rimasto impresso solo quello.
0: No, ma no, però è bello il calcio balilla, è divertente, dai.
1: È vero.
0: Vabbè, oh, per dirlo, ci sono gli appassionati, eh.
1: Certo, calcio balilla, pittura intuitiva, lo swap party,
0: la fotografia,
1: bravo, lo yoga, poi cos'altro? Poi degli spettacoli anche, ricordiamo c'è Adrian Fartade, c'è Phil Pill, questi all'Auditorium More, quindi insomma tanta roba.
0: E c'è un modo un po' da divertirsi, da passare il tempo insieme e soprattutto da apprezzare le terrazze da Caia, tutte nuove, scintillanti, proprio quando ce ne siamo andati via noi da quel posto, Marta.
1: Sì, esatto.
0: Hai capito?
1: Hanno detto vabbè, adesso
0: c'eravamo noi era tutto lasciato andare, adesso guarda che roba, guarda che splendore.
1: Hanno detto se ne è andata via anche l'erbaccia, mo possiamo procedere con...
0: Ah, l'erbaccia eravamo noi.
1: Forse sì,
0: eravamo noi quando abitavamo lì,
1: sì,
0: da quelle parti.
1: Ma tanto con loro che dobbiamo fare?
0: Comunque ricordiamo che ci stiamo parlando di Pinerolo, no? Perché sennò poi
1: sì,
0: magari
1: l'abbiamo detto.
0: Sì, no, no, ma perché sennò poi uno dice vabbè, il terrazzo da Caia, ma dove? A Pinerolo. Ecco.
1: C'è anche il Sushi Lab, ragazzi.
0: Sushi Lab, buono. Lo sapevo, quando si tratta di mangiare sei sempre pronta, eh. Allora senti, siccome abbiamo parlato di lardosi, io adesso questo c'ho fame, quindi è giunta l'ora, Marta, sono le 7:05 quasi.
1: Ottimo, e allora andiamo a mangiare, andiamo a fare l'aperitivo, andiamo a riposarci, andiamo a lavorare, c'è anche chi va a lavorare adesso. Noi, ovunque voi stiate andando o non stiate andando, magari state fermi, siete sul divano e rimanete lì la sera, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani dalle 17 alle 19, sempre su RBE, sempre con i miei ritorni in mente.
0: Un abbraccio, a domani, ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: La playlist di questa settimana è stata curata da Jennifer Gemonat. Buon ascolto.

E se questo non è un amore vero da finirci rotti, allora che cos'è? Perché abbiamo perso tutte quelle notti.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 18 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Malich Meda della chiesa valdese di Foggia e Orsara. Ascolteremo in chiusura l'inno 29, O Re dei Re. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro dell'Esodo, capitolo 9, versetto 34, quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare, si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, il faraone aveva chiesto a Mosè di pregare perché la grandine cessasse. Più che pentimento, forse un calcolo. Eppure Mosè prega, e Dio ascolta, e la tempesta tace. Ma appena torna il sereno, il cuore del faraone si richiude. Non vuole ammettere che esista qualcuno più grande di lui. E si ostina non sotto i tuoni, ma nella calma ritrovata. C'è in questo uno specchio per noi. Il cuore non si indurisce nella tempesta, quando grida verso Dio, ma dopo, nella bonaccia, quando crede di non aver più bisogno di nessuno. Lo sa l'autore della lettera agli Ebrei, e per questo scrive ai fratelli, a chi già ha creduto, perché la fede non è soltanto pensare che Dio esista. Anche il faraone, alla fine, lo aveva visto all'opera. La fede è fidarsi. E affidarsi, portare qualcosa di sé a Dio e lasciare che Lui porti se stesso a noi. È una relazione. Ogni relazione può essere lasciata cadere. Eppure quel badate non è una spada sospesa sul collo, è una mano posta sulla spalla. Il Dio vivente non ci ammonisce per spaventarci, ma per tenerci. E la sua voce che oggi ci scuote è già la grazia che ci trattiene sul cammino. Quando udiamo questo richiamo, non stiamo per cadere, siamo tenuti. Del resto, chi ci porta non siamo noi, ma Cristo. È Lui che conduce l'umanità fino a Dio e ci tiene accostati al Padre. E quando le nostre mani si stancano e mollano la presa, le sue non lasciano. Quel richiamo ci raggiunge oggi, nella calma. Proprio dove il faraone si chiuse, a noi è offerta una via diversa. Lui, nella calma, si ostinò a non aver bisogno di nessuno. A noi, nella stessa calma, è chiesto di non bastarci, di tenere aperto il cuore e di lasciarci portare. Non è questione di chi sia il più forte, ma si tratta del fatto che non ci portiamo da soli. Chi ci porta è Cristo e ci porta fino in fondo, fino al Padre, fino alla fine. Così, oggi, finché ci è dato un oggi, possiamo lasciarci portare. Amen.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però l'Iran è uscire vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz. In Libano non si fermano i raid di Israele, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 vittime anche a Gaza. In corso un importante consiglio europeo, tre temi, l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, ha approvato l'emendamento che corregge il testo, l'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia le carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio, sarà un'istruttoria imponente, ha spiegato la direzione antimafia. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo con l'Iran una resa di Trump, gli Stati Uniti insistono nel cercare di venderlo come una vittoria. Ho già parlato il suo vice, J.D. Vance, ha definito l'accordo un'intesa win-win, dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prendono però molti impegni con Teheran, a iniziare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e appunto la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
2: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. E gli iraniani volevano raccogliere circa $1 a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se in diretta sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
1: Tre punti ancora da negoziare, c'è il destino del programma nucleare iraniano. L'accordo è già diventato operativo, va detto Vance che la seconda fase dei colloqui della durata di 60 giorni appunto è iniziata oggi, la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata, non è ancora chiaro se le delegazioni si incontreranno comunque. Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma non viene riconosciuta da Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel Libano meridionale finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi, probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di Medio Oriente.
3: Male e da tutti, ma credo tanto dai partisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà, comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati, come ha fatto in Ucraina. Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno corretto. Paradossalmente, il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non si deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè, è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
1: Si continua a morire anche nella striscia di Gaza. Oggi sono state 3 le vittime in seguito ad un attacco con droni a Gaza City che avrebbe colpito un veicolo civile. Sono più di 1000 le vittime dall'inizio della presunta tregua. Oggi a Bruxelles è in corso un importante Consiglio europeo, iniziato poco fa, tra i temi il Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky, cui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato almeno parole alla linea europea contro Mosca. Il servizio di Sabato Angeri.
0: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione. E la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca, ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin, e per una volta non Zelensky, a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo, che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione europea, le tempistiche del prezzo da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
1: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. 45 le persone imputate. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti. Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
4: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero 3 grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
1: L'esame a tappe forzate della legge elettorale, oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, in cui i voti in base al testo originario non erano calcolati a fine del primo di maggioranza. Gli emendamenti da esaminare restano centinaia, per questo l'opposizione hanno chiesto il rinvio della review in aula previsto il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria, anzi ha annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza,

0: la Lega prende il 34 e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25. Cioè abbiamo dei dati che c'è un, da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto, un maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra o no, però il più contrario.
1: Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina erano morti un uomo investito da un mezzo pesante Rescaldini in provincia di Milano e una donna che sempre in mattinata in provincia di Lodi era stata investita lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile. Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita ad un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Diverse città saranno in bollino rosso. Secondo i climatologi sarà una delle ondate di caldo più forti di sempre, con una durata che al momento non è del tutto prevedibile. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. E proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale, le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Francesco Tuccino, rete Iside del sindacato USB.
2: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
3: manca un automatismo.
2: Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
1: Oggi la prima prova della maturità col tema di italiano, tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il tema della fatica, anche un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata nella prima prova si chiama I confini contano. Gli studenti aspettavano argomenti più legati all'attualità, come il ruolo dell'intelligenza artificiale, autori studiati durante l'anno scolastico, come Pirandello. I punti di vista dei maturandi di diverse scuole milanesi raccolti da Matteo Lefons.
4: Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
5: Tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci poteva stare, ci si poteva collegare.
6: Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili, così.
7: Io non so perché, ma non ho ancora ansia, non ce l'ho dall'inizio.
3: non l'ho percepito.
7: No, io la sto vivendo con tranquillità questo esame, perché comunque sono andato bene tutti e cinque gli anni. Non penso che una prova scritta possa dire che non sono adeguato a passare alla maturità, anche se non va in maniera brillante. Però io comunque l'impegno ce l'ho messo, lo studio ce l'ho messo senza ansia e sono andato tranquillo.

0: E alla Santina, Alessandra Tommasi in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolari Network che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Senza

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano-Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.

0: e Mog.
1: Ciao a tutte, bentornate all'ennesima puntata, la 18ª in realtà, quindi diventiamo maggiorenni, di Pride on Air. Sono tantissime puntate che non sono con Mog. Ciao Mog, come stai?
2: Bene.
1: Bene, meno male. E vi ricordo che Pride on Air è un progetto del coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE, ospitato dall'Intreccio Viola. Oggi in realtà la puntata l'ha preparata Mog, quindi non ho la più pallida idea di che cosa parleremo, perché me l'ha voluto tenere segreto. Ho paura di questa cosa. Mog, di cosa parleremo oggi?
2: Surprise! Allora, in realtà è una cosa interessante, perché il soggetto è Chiara.
1: Ah, ecco perché me l'ha tenuta nascosto.
2: Ta-da! E era un po' in mente che avevo questa cosa, dicevo ne parlo, non ne parlo, perché Chiara arriva, fa la sua puntata, così è una tranquillona, ma è la coordinatrice del CTP, ovvero del coordinamento Torino Pride. Oddio, che cos'è? Ne parleremo, ma parleremo soprattutto di una questione a me, penso a noi, molto cara, ovvero attivismo. Perché fare attivismo? Che cosa fanno gli attivisti? Perché è importante oggi farlo? E come viviamo anche la nostra vita, le nostre frustrazioni e le politiche che
1: mi è piaciuto che la prima cosa che ha detto la nostra vita, le nostre frustrazioni.
2: Ci sono. Però sarà molto interessante, una puntata densa.
1: Ok, anche questa volta mi sa che mi tocca scegliere la playlist, quindi.
2: E quindi te
1: e
2: tocca.
1: E quindi andiamo con la musica.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: E voilà, bentornata su RBE. Allora, Chiara.
2: Io sono terrorizzata, ma va bene, tanto l'argomento
1: ma
2: lo
1: no,
2: so.
1: No, è semplice, dai, tanto lo fai tutti i giorni, tutte le ore, sì, tutti i minuti.
2: Sì.
1: E come sei arrivata a fare l'attivista?
2: Allora, era lontano... Allora, in realtà io ho sempre fatto volontariato, anche quando ero piccola. Mio padre mi ha preso e mi ha droppato nell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti quando avevo 7 anni. Ok, così.
1: Una cosa leggera, insomma,
2: sì,
1: subito.
2: Certo, subito. Ho sempre fatto scoutismo e quando sei scout fai anche servizio, ovvero volontariato presso enti vari ed eventuali. E quindi diciamo che nella mia famiglia c'è sempre stata questa propensione. Adesso ho avuto un attimo di pausa perché ho pensato, certo, perché dovevamo trovare una giustificazione per stare al mondo, ma questo è un tema per la mia psicoterapeuta. Poi quando ho finito la triennale all'università a Catania e volevo andare fuori per la magistrale, avevo scelto Torino sia per il corso di laurea sia perché è sempre stata una città molto attiva nei diritti LGBTQIA+. Quindi la prima cosa che ho fatto prima ancora di trasferirmi è stato scrivere all'unica associazione che conoscevo all'epoca, che era ArchiGay. Quindi sono andata, cioè prima ho un po' scritto, un po' sul forum, esistevano ancora i forum, perché
1: che dolce.
2: Stiamo parlando del 2011, Tatino. E quindi ho iniziato un po' a scribacchiare lì e poi sono arrivata a Torino e sono andata al gruppo giovani di ArchiGay, dove c'era la nostra Darianna, che come sempre è qui in regia, che lo teneva insieme a un altro ragazzo che si chiama Rocco e quindi ho cominciato un po' a bazzicare lì. C'è la tendenza in alcune associazioni di notare le persone un po' più attive e di accalappiarsele, come ci avevano raccontato, ci aveva raccontato anche
1: Ma
2: Nicky.
1: Dai.
2: Vero? Anche a te è successo così, mi sembra. Sì.
1: Lo sapevo.
2: Anche Nicky e Margherita Anna, seguite le puntate, recuperate le puntate precedenti, ci hanno detto più o meno la stessa cosa e quindi sono stata un po' accalappiata e mandata, droppata a fare cose. E in realtà la cosa che mi è piaciuta di più subito quell'anno, perché non abbiamo aspettato nulla, è stato fare la volontaria per il Torino Pride. E quindi io dal 2011 ho cominciato un po' a rendermi utile in qualche modo all'interno del coordinamento con la gestione delle serate di autofinanziamento. E poi da lì ho conosciuto il Moris, che è un'associazione che mi ha un po' cresciuta, perché sono stata lì per 3-4 anni in cui ho fatto la volontaria prima e poi con una borsa lavoro lavoravo lì al centro di documentazione, che è uno dei centri di documentazione più grandi in Italia sulle questioni LGBTQIA+, e venivano effettivamente persone non solo da tutto il Piemonte ma anche da tutta Italia, per esempio per scrivere tesi, fare cose o prendere in prestito libri, perché adesso il Moris fa anche parte delle biblioteche civiche torinesi. E a me è sempre piaciuto spendermi, mi è sempre piaciuto studiare e quindi ho anche imparato a catalogare i libri, insomma è stato molto bello e ho iniziato così sostanzialmente.
1: Quindi in qualche modo è stato un percorso, no? Un po' graduale, che ti ha coinvolto sempre di più. E cosa a livello, mi verrebbe da dire, anche emotivo, psicologico, più intimo? Ci trovavi un riempimento, un senso in questo?
2: Ma il senso che c'era e che c'è anche oggi, per me forse la cosa più importante, è che quando io ero piccola non avevo esempi di persone LGBTQIA+. Adesso è un po' diverso perché c'è un po' più di rappresentatività anche nei mass media. Però per me è sempre stato importante il fatto di evitare che persone giovani si trovassero nella mia stessa situazione, quindi cercare di fornire degli strumenti per le persone che si trovano a disagio nella società eteronormata. E quindi questa cosa intanto imparavo di più io e sono riuscita anche a darmi valore grazie a quello che ho imparato, e in più c'era anche la soddisfazione di dire ok, sto facendo il mio pezzetto personale per evitare che altre persone giovani si trovino in difficoltà come sono stata io per tutta la mia vita.
1: No, su questo empatizzo tanto, perché poi credo, senza voler generalizzare, che siano dei fili, no, che esistono tra di noi, che combaciano. Comunque ne parleremo più avanti.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Pride on Air.
3: Bene, e parliamo di una scelta così che hai fatto quest'anno, così. Quella di diventare co-coordinatrice del CTP, no? Che, come abbiamo detto prima, del coordinamento Torino Pride. Ma qual è la tua giornata tipo?
4: La domanda forse sarebbe: quante ore dovrebbe durare la tua giornata tipo? Allora, la mia giornata tipo è: mi alzo alle 7, non troppo presto, mi preparo per andare al lavoro, vado al lavoro, finisco verso le 13:30, perché per fortuna ho un lavoro part-time, per fortuna o purtroppo. E poi il pomeriggio faccio tirocinio, perché sto finendo un corso per diventare counselor. Ho deciso di diventare counselor per tutti i motivi precedenti, cioè non ci sono molte persone nel lavoro di cura psicologico, di sostegno in qualche modo, che siano specializzate nelle tematiche LGBTQIA+. Alle volte preparo i corsi per il centro di sessuologia con cui collaboro, per cui facciamo un master per le persone che vogliono specializzarsi nelle tematiche della sessualità, e poi faccio un sacco di amministrazione per il coordinamento Torino Pride, quindi anche tutta la parte di bilancio, ricevute, cose da pagare, eccetera, e poi rispondo alle mail, che sono sempre molte, per fortuna direi, sempre per il coordinamento. E poi praticamente abbiamo riunione tutte le sere o quasi, e se non abbiamo riunione come coordinamento ce l'abbiamo come comitato Europride, e se non ce l'abbiamo neanche come comitato Europride sono qui in associazione.
3: Insomma, una vita densa, o sbaglio?
4: Sì, non sto andando neanche in palestra, spero di riprendere a un certo punto.
3: Parliamo di una cosa di cui spesso mi chiedono.
4: Aiutatemi.
3: Di cui spesso mi chiedono, no? Perché, vabbè, anch'io faccio attivismo, sono un attivista. E in Italia sovente c'è questa visione un po' benevola, no? Che gli attivisti sono dei volontari che stanno lì a distribuire biglietti, foglietti, che per carità facciamo anche questo, però è un po' svalutante, no? Svalutativo, come se il nostro lavoro non ci richiede delle competenze specifiche. Per questo che ti chiedevo prima, no? Quando tu parli di bilancio, di tutte queste questioni molto tecniche, perché le associazioni non vanno avanti senza tutto questo.
4: Infatti quello che io faccio, ma che in realtà la maggior parte di noi fa, è prendere le competenze che abbiamo imparato sul lavoro, sul lavoro pagato, e poi impiegarle sull'attivismo, che non è retribuito in nessun modo qui in Italia, mentre in altri stati, per esempio nei Paesi Bassi, viene retribuito
3: molto bene, anche da quello che ci dicono.
4: Sì, la regia ci dice questo, non la regia d'Arianna, ma sì, queste sono le notizie che abbiamo dei nostri colleghi internazionali, che infatti si meravigliano su: ah, ma come mai non fate tutte le cose internazionali che ci sono? Perché ce le dobbiamo pagare noi, e quindi io queste competenze di amministrazione le ho imparate sul lavoro, E in più c'è anche tutta la parte di formazione delle persone LGBTQIA+, delle persone volontarie, se ne occupano delle altre persone all'interno del nostro coordinamento, ma anche loro hanno delle competenze specifiche. C'è chi fa il grafico, la grafica, il graphic nella vita quotidiana, e poi per attivismo, come Andrea Curti, il nostro grafico del programma.
5: Ciao, Andrea!
4: Non era preparato, ne parliamo anche ancora. E quindi sono effettivamente delle cose che delle competenze che abbiamo, per cui abbiamo studiato, che abbiamo imparato sul lavoro, che poi vengono impegnate nella nostra azione di volontariato come attiviste. L'altra cosa importante è, sì, è vero che risulta un po' svalutante pensare che siamo solo le persone che distribuiscono i volantini, ma anche quelle persone sono molto importanti. E infatti una cosa che io trovo molto interessante, non solo del coordinamento Torino Pride, ma anche in altri coordinamenti di Pride, è che ognuno può fare il proprio pezzetto. Cioè, se hai una vita super impegnata, magari c'è anche una famiglia e non riesci a essere presente a tutte le riunioni sempre, puoi anche fare un pezzetto più piccolo, ma va benissimo, perché tutti questi pezzetti insieme si tengono e danno poi un risultato verso l'esterno. Quindi cioè, noi nello specifico ci facciamo un mazzo quadro, però ci sono anche persone che si occupano principalmente di banchette, volantinaggio, raccolte firme, e anche il loro lavoro è assolutamente prezioso.
3: Bene, ti interrompo perché vorrei andare più nello specifico fra poco di questi argomenti.
4: Aiutatemi.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Ah, tornando a noi, no? Visto tutta la spiegazione che ci stai facendo, possiamo dirci, allora, cosa serve un coordinamento Torino Pride? Perché spesso alle scene con Amic mi guardo e mi dicono, ma ok, vabbè, voi organizzate il Pride, ma perché vedete tutte le settimane per un Pride? Ma è una camminata, siete tutti colorati, vabbè, ci vorrà un mesetto, ma cosa fa il coordinamento Torino Pride?
2: Allora, intanto per il Pride ci va molto più di un mese, ci va il lavoro di tante persone, ma non facciamo solo quello. Il Pride è un po' l'espressione pubblica più grande, perché non è l'unica, del nostro lavoro, ed è molto importante che ci siano anche delle espressioni pubbliche, perché se facessimo soltanto il lavoro di advocacy e politico per cercare di riconquistare i diritti che non abbiamo ancora, nessuno saprebbe che esiste una comunità LGBTQIA+. E quindi è importante essere visibili, esserlo in strada, esserlo anche in non soltanto in centro, ma per esempio con il T-Dove abbiamo toccato una parte della città che in genere non viene toccata dai Pride, quindi è molto importante questo pezzo. Il Pride di quest'anno poi è andato particolarmente bene perché erano 160.000 persone, ogni anno il numero cresce, ma in realtà appunto non è l'unica cosa che facciamo, perché noi per esempio riceviamo delle segnalazioni da parte delle persone LGBTQIA+ che hanno problemi sul lavoro o anche dei problemi con le istituzioni, che ne so, la carriera alias all'università, e collaboriamo molto insieme alle istituzioni più varie, ad associazioni e collettive, per cercare di capire come fare al meglio il nostro lavoro, ma anche come sostenere loro nel fare il loro pezzo. E quindi in realtà appunto il nostro è soprattutto un lavoro di advocacy e di contatti politici, non parlo di politica partitica, ma di rete locale e non soltanto locale. Per esempio abbiamo anche questo gruppo che si chiama Piemonte Valle d'Aosta Pride, in cui collaboriamo insieme agli altri Pride del Piemonte e della Valle d'Aosta e ci parliamo per dirci qual è lo stato dei diritti nelle varie città, nei vari comuni, nella regione, e anche se ci sono per esempio degli attacchi homo, lesbo, bi, transfobici, e quindi c'è tutto un lavorone dietro, anche un lavoro di sensibilizzazione forte, un lavoro di formazione per le istituzioni, le aziende, le collettive, le associazioni che ce lo richiedono, quindi lavoriamo costantemente, e sicuramente andando verso l'Europride del 2027 questo lavoro non diminuirà, anzi.
1: Che brava che mi hai anticipato, ormai
2: ah, sì?
1: Mi legge nel pensiero.
2: È così, anni di collaborazione.
1: Fatto sta che mi piace un attimo aggiungere una cosa. Quando parliamo del coordinamento Torino Pride, parliamo di un'associazione di secondo livello.
2: Sì, assolutamente, che raccoglie, questo è un unicum in tutta Italia, 23 associazioni diverse, che non sono solo associazioni per i diritti delle persone LGBTQIA+, ma ci sono dentro anche il CINJEI, per esempio, che sono gli scout laici, c'è anche la WISP, quindi si parla anche di sport, è entrato Break the Silence, che ha come principale focus la discriminazione di genere, ma non unico, e anche l'Intreccio Viola, che è la nostra associazione, è un'associazione transfemminista per la divulgazione della cultura del consenso, del benessere mentale e sessuale, quindi non prettamente LGBTQIA+. E quindi anche parlarci, metterci d'accordo, lavorare insieme è molto bello, richiede però un po' di tempo, un po' di impegno.
1: Assolutamente sì, lo vediamo nella nostra quotidianità, perché tante associazioni significano tante teste, tante voci, tante prospettive diverse, ma qui insomma ne parliamo magari dopo. Il rapporto tra i grandi eventi come il Pride, come l'Europride, e la quotidianità dell'attivismo.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Pride on Air.
13: Eccoci, parlavamo un po' dell'Euro Pride, che è il maxi evento europeo, non solo nazionale, che abbiamo vinto, vi lo ricordo, e avverrà nel 2027 qui a Torino. Però poi questi grandi eventi, no, spesso uno parla e pensa della marcia, della festa, non sono solo quello, sono anche tanta politica, politiche sul territorio, e quindi parlano e lavorano insieme alla quotidianità, no? A delle pratiche. Mm-hmm. E secondo te quali sono, no, anche mi verrebbe da dire i metodi, no, di interazione tra le associazioni che oggi servirebbero di più? E ciò anche che ti frustra magari nel tuo presente su questo?
14: Ma devo dire che su questo, proprio cioè sull'interazione tra le associazioni, oggi rispetto a 15 anni fa sono molto meno frustrata, perché mi ricordo...
13: Siamo molto contenti di, sì, questa cosa.
14: Perché per esempio quando io cominciai ricordo anche degli scambi molto forti tra le varie associazioni, tra idee diverse, ma molto forti, che sfioravano il livello lite, ed era un po' fastidioso per me, perché pensavo, ma siamo qua tutti per la stessa cosa, va bene che abbiamo delle visioni diverse, però alla fine il nemico è lo stesso.
13: È triste quando ci si fa la guerra fra poveri, come si suol dire.
14: Sì, e quindi infatti mi ero un po' allontanata dal coordinamento. Poi quando sono tornata perché ho visto che c'era una situazione diversa, che c'era molto più dialogo. Poi anche all'epoca non è che delle associazioni sono andate via, hanno comunque trovato un modo per convivere e lavorare insieme, però erano delle modalità un po' pesanti per me. Adesso sicuramente c'è un po' di dialogo più aperto e più voglia di ascoltare le istanze gli uni delle altre. E, sì, sia anche come coordinamento, anche la scelta di avere due co-coordinatrici, io e Margherita Anna Giannon, non è casuale. Perché anziché avere un'unica faccia, perché non, poi non si parla di potere, perché adesso vi spiegherò come funzionano i nostri processi decisionali.

0: singole che hanno qualcosa da dire, che hanno qualche critica da portarci, speriamo sempre che siano critiche costruttive. Ed è questo il modo per migliorarci e soprattutto il modo per stare sempre a contatto con la realtà locale, perché poi il rischio di stare solo tra persone attiviste è un po' quello di creare una bolla in cui ognuno vede il suo pezzettino, però non sempre magari, cioè, ci sono spesso altre cose più urgenti da vedere. Invece il fatto di poter accogliere dal basso le istanze, di essere così aperte, di fare dei direttivi aperti per cui chiunque può partecipare alle nostre riunioni, anche quelle in cui ci sono delle votazioni, anche quelle in cui si prendono decisioni, portando la loro idea, portando la propria idea, è secondo me un valore grande che ci ha permesso di crescere tanto nel tempo, e tu lo sai che i direttivi sono aperti perché spesso partecipi anche tu, pur non essendo parte del direttivo, e spesso vengono anche persone volontarie, ma anche persone che semplicemente vogliono portare il loro punto di vista su delle tematiche che magari noi fino a quel momento non avevamo attenzionato.
1: Sì, mi piace un attimo un po', no, completare quello che hai detto, nel senso che, ecco, spesso quando si parla del CTP, del coordinamento Torino Pride, si parla e si pensa a un gruppo molto ristretto di persone, un'elite che decide in modo verticale tutte le varie, diciamo, prossime mosse dell'attivismo. Non è così, ve lo posso testimoniare apertamente. Io non faccio parte del direttivo, come ha detto Chiara. Non ho mai fatto parte del direttivo, magari non ne farò mai parte. Ma sia le riunioni, ma anche ad esempio il tavolo trans che ho fondato insieme a Chiara, sempre, che fa sempre
0: Insieme a
1: parte.
0: Sofia, insieme
1: Sì.
0: ad Alec,
1: Che
0: con l'aiuto di Sara, la nostra avvocata del cuore.
1: anche siamo un gruppo di persone che stanno facendo tantissime azioni sul territorio e non c'è bisogno di avere nessun tipo di tessera particolare o nessun tipo di capacità particolare. Le riunioni sono sempre aperte e questo permette un rapporto tra il basso e degli eventi un po' più strutturati, un po' più pubblicizzati come il Pride e
0: Sì,
1: l'Europride.
0: se avete voglia di lavorare, di collaborare, di portarci delle proposte, noi ci siamo.

sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Bene, tocchiamo anche un tema un po' delicato, no, tocchiamo un tema delicato, no, spinoso, perché abbiamo fatto il Pride, ma ci sono state delle aggressioni, sia durante il Pride, ora non voglio parlare di questa persona senza il suo consenso, ma c'è stata un'aggressione durante il Pride, c'è stata un'aggressione pochi giorni dopo davanti al Morris, in cui una scritta ha, come dire, deturpato letteralmente
2: il muro all'associazione.
1: E questo, insomma, ha comportato all'interno del coordinamento, ma insomma tra tutti noi, uno sgomento, un dispiacere e anche un senso di impotenza, no?
2: Sì, ci sono state altre due aggressioni precedentemente, una durante il Lovers e una pochi giorni dal Pride, che ho subito io direttamente. Infatti, su questo, mentre sul resto ho parlato molto, in maniera molto sciolta, su questo mi ammetto di bloccarmi un pochino. Ovviamente per quella durante il Pride cioè, è stato veramente un atto molto repentino, che è terminato immediatamente. C'erano delle persone che facevano dei gestacci al nostro passaggio anche, però il servizio d'ordine è riuscito a contenere questa cosa per evitare che degenerasse ulteriormente. Ci sono stati degli attacchi omolesbobia transfobici, sia di insulti sia fisici, e non solo qui a Torino, ci sono stati anche in altre città questo mese, in particolare il mese di giugno. Quest'anno, come mai a mia memoria, ha scatenato un'ondata d'odio molto pesante, e la mia personalissima idea è che, un po' come è successo anche nelle precedenti ondate di femminismo, per esempio, di pacifismo, quando le persone cercano di conquistarsi uno spazio dei diritti, chi invece questi diritti e questo spazio non glielo vuole dare reagisce, e infatti ci sono dei movimenti reazionari, non per niente,
1: molto forti,
2: molto forti. Sono delle persone conservatrici, da poco è stato è passato come legge effettiva l'IDL Valditara, per cui non sarà possibile fare insegnare educazione sessuo-affettiva nelle scuole primarie, e in quelle secondarie comunque ci va il consenso di entrambi i genitori, solo che le persone che più hanno bisogno di questa educazione probabilmente sono quelle che vengono da famiglie in cui i genitori non daranno mai il loro consenso, e quindi questo non ci fa per nulla sperare bene rispetto alle nostre cause, non solo le nostre, perché comunque un'educazione sesso-affettiva ben fatta aiuta a integrare davvero tutte le soggettività marginalizzate, e questo invece creerà un'ulteriore radicalizzazione da un lato e dall'altro.
1: Ma assolutamente, anche perché un bambino che cresce con un padre violento, con una famiglia omofoba, difficilmente firmerà il consenso, e questo rischia di creare ancora più fratture all'interno, sì, della nostra società.
2: Sì, e poi adesso è anche uscita una proposta di legge da parte del partito dei gay conservatori, che parla di una legge contro l'omofobia, ma solo contro l'omofobia. Tutte le altre, le persone trans non esistono in questo disegno di legge,
1: non
2: per
1: esistiamo.
2: Esempio. No, ma questo lo sapevamo già.
1: Come il Molise, non esistiamo.
2: E come le persone bisessuali, come dice la nostra amica Simonetta.
1: Ciao Simonetta!
2: E quindi, insomma, questo è veramente un problema. E il fatto che questi attacchi ci siano, quello che è successo a me, negli insulti che ho preso in treno, mi ha demoralizzato ancora di più del fatto che questa persona si sia permessa gli insulti, il fatto che le persone intorno non abbiano minimamente accennato a difendere né me né la signora sudamericana che era anche lei vittima di insulti insieme a me. È vero che esistono dei fenomeni in psicologia, sono stati studiati, per cui le persone difficilmente riescono a reagire davanti a questo tipo di movimenti, però io lo vedo dalla parte opposta, cioè io che ho difeso la persona sudamericana, per questo poi sono stata presa di mira con gli insulti omofobi, penso, ma come fate a rimanere inermi davanti a tutto questo? In una società in cui questo avviene, invece io mi auspicherei che fosse esattamente l'opposto, cioè che persone di questo tipo non dovrebbero sentirsi autorizzate a fare questi gesti.
1: No, ma questo è una cosa che turba le nostre coscienze, i nostri animi tutti i giorni, perché poi sarà, insomma, l'ultima domanda di stasera, ma la prospettiva, no, dell'attivismo di coinvolgere i giovani non è banale, trovare delle risposte a questo non è banale.

0: On Air.
1: Beh, quindi perché è importante fare attivismo, Chiara, sul fronte sia nazionale che internazionale, regionale, sul territorio?
2: È importante perché ancora oggi, appunto, anzi sempre di più, ci sono persone che si sentono libere di compiere queste azioni omo, lesbo, bi, transfobiche. È importante perché le persone della nostra comunità, e non solo, le persone che fanno parte delle soggettività marginalizzate in genere, fanno fatica a vivere con dignità, si vedono rimbalzare ai colloqui di lavoro, spesso è difficile prendere in affitto casa, zero diritti sulla genitorialità, per quanto quasi zero per le persone LGBTQIA+.
1: Ma possiamo guidare?
2: Certo,
1: possiamo. Se andiamo
2: guidare,
1: in ospedale ci curano.
2: Sì, certamente. Perché oggi, prima di venire qui, stavo mangiando una cosa con delle amiche e hanno misgenderato i figli di una di queste amiche, che sono due ragazzini già molto piccoletti, solo perché hanno i capelli lunghi e perché avevano un uncinetto in mano, quindi hanno dato per scontato che fossero femmine e erano trattate come se fossero femmine. Poi, quando ho scoperto che erano maschi, erano tutti dispiaciuti: oh mio Dio, scusa, non volevamo, vabbè. E quindi anche per questo ed è importante farlo a livello locale, perché è a livello locale che abbiamo più il polso della situazione, come stanno le nostre persone, ma è importante a tutti i livelli, perché se magari noi a Torino abbiamo abbastanza un buon rapporto con il comune, abbiamo un buon rapporto di dialogo quantomeno con il comune, non è detto che con la regione sia così. Anzi, sappiamo che i diritti delle persone trans, per quanto riguarda il piano salute, ma in generale per tutte le persone, per quanto riguarda il piano salute, la responsabilità è regionale e quindi anche lì bisogna agire. Per quanto riguarda il governo che abbiamo in Italia adesso, non so, cioè, abbiamo una persona che si fa definire il presidente e non la presidente come capo del governo. Per fortuna abbiamo Sergio Mattarella che ancora ci dà una mano. Sostanzialmente in Italia la nostra salvezza è la magistratura, perché se non ci fosse la magistratura noi saremmo più indietro di quello che siamo. E ricordiamoci che nella mappa di ILGA Europe, che è una mappa che ci dice a che livello stanno i vari stati dell'Unione Europea, ma non solo, i vari stati europei rispetto ai diritti LGBTQIA+, l'Italia, nonostante sia una delle grandi forze economiche del pianeta, sta al 36esimo posto su 49. Quindi siamo in bassissimo, siamo praticamente allo stesso livello dei paesi dell'ex Unione Sovietica. E quindi questo, diciamo, siamo veramente un fanalino di coda, e per questo è così importante fare attivismo qui e a livello internazionale. Noi soprattutto tocchiamo con mano a livello europeo, è importante. Infatti il coordinamento Torino Pride ha vinto l'Euro Pride del 2027, non solo perché abbiamo dimostrato di essere in grado di organizzare un evento di questo tipo, ma soprattutto perché l'Italia ogni anno sta scendendo di un gradino in questa classifica di ILGA Europe, e quindi è importante anche stare in contatto con il resto del continente per capire a che punto siamo noi, ma anche per sostenere le altre persone. Infatti ricordiamo il Pride di Budapest dello scorso anno, che Viktor Orbán aveva vietato, ma che grazie al sindaco, grazie alle persone attiviste di Budapest si è fatto comunque, e ha avuto tutto questo successo, più di 200.000 persone partecipanti, proprio perché in Europa c'è stato un tam tam e le varie persone attiviste nei vari stati si sono organizzate per andare. Abbiamo mandato anche noi una delegazione da Torino. Finché non avremo i nostri diritti dati per acquisiti, sarà importantissimo continuare a fare attivismo. Pensiamo agli Stati Uniti d'America, The Land of Freedom, dove tutte le persone andavano quando si sentivano discriminate.
1: Terra di libertà.
2: Terra di libertà, che però adesso invece è tra le maggiori attrici di discriminazione verso le persone trans prima di tutto, ma in generale verso la nostra comunità. E quindi il problema è quello, che anche quando ci guadagniamo un diritto, non dovremmo guadagnarcelo perché dovrebbe essere dato e basta, ma poi dobbiamo anche mantenerlo e combattere per mantenerlo, e finché non saremo tutte libere, nessuno sarà libero.

0: Bene, arriviamo un po', no?
1: Mi fa mille domande oggi.
0: Eh sì, certo, perché io ti conosco, però è importante che ti conoscono anche loro, no? Piano piano.
1: Grazie. Speriamo che vi interessi.
0: No, sì, dai, è una vita avventurosa.
1: Voglia.
0: E, bene,
1: Andiamo.
0: appunto, sia io che te, perché poi insomma non è un caso che le persone si incontrino e portano avanti dei progetti, secondo, a mio avviso. Sia io e te abbiamo iniziato questa avventura dell'attivismo, perché è una sorta di avventura un po'
1: Grande viaggio.
0: medievale, con sì, una
1: La
0: sorta di
1: compagnia
0: sì,
1: dell'anello.
0: la Compagnia dell'Anello, cioè il CTP è una sorta di Compagnia dell'Anello.
1: Sì, è un po' come tutte le più grandi avventure, non importa, la meta, l'importante è gli amici, le amiche e le amiche che si
0: Esatto,
1: fanno
0: e i
1: per strada
0: gossip,
1: e i gossip.
0: perché quelli sono il sale del nostro attivismo. Però noi abbiamo iniziato da giovani, che eravamo piccolette,
1: Pischelle.
0: piccoletti, pischelle. Ora siamo sempre delle pischelle perché noi siamo sempre giovani, ma i giovanissimi.
1: Le persone molto giovani.
0: Io ammetto, no, facendo parte del tavolo trans, insomma, a volte magari arrivano delle persone anche con delle idee, con delle teste super interessanti, delle esperienze, delle proposte, però poi, diciamocelo, una o due volte poi scompaiono, non le vedi più, che un po' ti preoccupi, dici, oddio, speriamo che questa persona stia bene, perché ovviamente se ti affacci all'attivismo, parliamoci chiaro, è anche per aiutare te stessa e te stesso. È una sorta di autopsicoterapia, occuparti degli altri per un po' anche dimenticarti delle tue questioni. Ma secondo te un po' cosa manca, no? Cioè, tu lo vedi che c'è un cambiamento generazionale, anche se questa parola mi fa paurissima.
1: Intanto dobbiamo dare per buono il fatto che stiamo invecchiando e non dobbiamo essere
0: Non è
1: ageisti.
0: vero.
1: Sì, io tra un po' ne faccio 40 e non c'è niente di male in questo, sono molto orgogliosa della mia età e di tutto quello che ho fatto per conquistarmela. Mi sento un attimo Anna Magnani quando diceva che le sue rughe erano costate care. E comunque è vero che c'è anche io l'ho noto questa cosa, questo cambio, un po' cambio di generazionale, ovvero non c'è un cambio generazionale. Perché io ho un'idea, cioè diciamo ho delle idee. Intanto, per esempio, quello che ha mosso me verso l'attivismo era il fatto di non trovare da nessun'altra parte una rappresentazione di chi io fossi, mentre adesso c'è un po' più di rappresentazione, è un po' più facile parlare della propria identità di genere, del proprio orientamento sessuale, delle proprie specificità in generale. Tutta la società è in qualche modo permeata di persone LGBTQIA+, di persone razzializzate, ancora le persone disabilizzate sono troppo poco in vista, ma qualcosa si sta muovendo anche lì perché ci sono delle persone attiviste, ci sono delle collettive che se ne occupano, ci sono delle associazioni. Quindi un po' per me è quello, cioè quando noi non sapevamo dove cavolino andare, cercavamo le associazioni per cercare altre persone simili a noi.
0: Su questo mi, diciamo, sento una vicinanza con quello che dici, perché effettivamente io tra i miei 18 e 21 anni non conoscevo spazi. Io vengo da Roma, c'erano qualche bar, lelli, gay, c'era addirittura quella via del Colosseo, no? La strada LGBT, perché era LGBT al tempo. Le altre lettere dovevano arrivare, però era un mondo proprio a parte, quindi non nego che l'attivismo è stato anche il primo modo per cuccare, per conoscere, per
1: Sì,
0: sperimentare.
1: io di cuccare non avevo minimamente intenzione, poi sono stata cuccata lo stesso, però a parte quello, sì, magari ci sono anche delle serate, però spesso se non fai parte della comunità è anche difficile arrivare a queste serate. E quindi secondo me questo è stato un primo moto. E poi, cioè, non è che tutte le persone che hanno cominciato quando ho cominciato io sono rimaste. Poi ognuno si fa la sua vita, qualcuno si è unito civilmente, qualcuno ha fatto figli, qualcuno si è spostato per lavoro, e quindi le persone un po' si disperdono. Però in generale, con il fatto che è più facile, che esistono i social, è più facile trovarsi, trovare serate, trovare locali, trovare altre persone, ma anche con le app di dating, per esempio, no? Dove ormai metti sia la tua identità di genere sia il tuo orientamento sessuale, e quindi puoi anche solo conoscere persone, non è che per forza debba essere orientato verso il cuccare, il trovare partner. E quindi insomma ci sono più possibilità che non il solo attivismo come era una volta, e questo secondo me è la motivazione maggiore. Poi parlando con altre persone attiviste, magari un po' più grandi d'età, sono un po' più scoraggiate, dicono che le persone giovani sono più individualiste, non so fino a che punto sia vero questo, perché comunque io vedo che esistono tantissime collettive anche nelle università che però magari non si occupano esplicitamente di persone LGBTQIA+, ma più di transfemminismo a livello globale o di altre cose di nicchia. Però in generale sembra che questo sia un problema che stanno riscontrando tutti i tipi di attivismo, tutti i tipi di associazionismo, non solamente il nostro. E poi le persone si fanno la loro vita, ci sono anche delle fasi in cui le persone magari stanno dando le tesi all'università, quindi si perdono un po', devono trovare lavoro, e poi dopo, quando hanno la vita un po' più in ordine, invece si avvicinano. Però è una domanda molto aperta, dovremmo vedere se ci sono stati, se sono stati fatti degli studi al riguardo anche a livello europeo magari.
0: Sì, su questo sono d'accordo, penso che forse anche il modo di fare attivismo sta cambiando, il fatto che vive una società molto più fluida, per cui attivismo significa stare in un territorio, significa resilienza, significa perseveranza, significa stare anni, letteralmente anni, anche solo a vedere piccoli risultati. E se ti trasferisci spesso, perché ovviamente abbiamo precarietà lavorativa, quindi magari stai 2 anni a Torino, 5 anni a Milano, 7 anni da qualche altra parte.
1: In
0: poi,
1: Tibet.
0: Esatto, cioè è un continuo di cambiamento, e questo vale anche, secondo me, non solo nell'attivismo ma anche ad esempio nei legami. Io non so quante persone da quando sono andato via da casa, tra amicizie, sì, a Bologna, in Francia, però poi le persone si trasferiscono, cambiano città, cambi stati, anche se condiviso delle cose belle, poi piano piano non le senti più.
1: Sì, sta cambiando la società, sta cambiando l'attivismo.
0: Ecco.

0: Bright on air.
1: Ecco. Spostato il microfono, scusa.
2: Come nostro solito, film, libri, serie TV, fumetti.
1: Ok, allora. Ma
2: guarda che faccia disperata, mamma
1: mia. Ma raga,
2: mia.
1: Ma perché ve li ho già proposti tutti nelle puntate precedenti?
2: Vabbè, dai, un classicone, inizia
1: vabbè,
2: per la
1: allora.
2: M.
1: No, Milk. Ok, allora, Milk, fichissimo. Milk è un film molto bello, del 2008, e parla della storia di Harvey Milk, che forse è l'unico papà che io mi
2: Sean
1: riconosco.
2: Penn,
1: Sean Penn, grandissimo. È l'unico papà che io mi riconosco nel mio attivismo. Mi riconosco molte madri, indipendentemente dal loro genere assegnato alla nascita, e invece Milk è l'unico padre che accetto per me. È stata una persona fantastica, uno dei primissimi politici non solo esplicitamente omosessuali, ma che è stato eletto in virtù della sua omosessualità, e che per lo stesso motivo però è anche stato assassinato a San Francisco negli anni 70. Ha fatto un grossissimo pezzo e ci ha sostanzialmente dimostrato che potevamo avere quello spazio anche noi, quindi non soltanto le manifestazioni per strada, non soltanto la rabbia, ma appoggiandoci alla rabbia, poter anche entrare all'interno di una struttura statale, indipendentemente dal livello, per combattere per i nostri diritti e non solo per i nostri, perché comunque anche lui ha sempre appoggiato tutte le soggettività marginalizzate oltre alla nostra. E quindi il film è un modo per avvicinarsi un po' a questa figura. Il film tra l'altro è molto bello, per nulla noioso, anche se è biografico, con questo tema un po' mattonazzo, però il film scorre e quindi ve lo straconsiglio. Un altro che forse però è il mio preferito in assoluto è Pride. Pride è ambientato negli anni 80 nel Regno Unito, quindi tra l'Inghilterra e il Galles, racconta la storia del movimento gay e lesbiche che sostengono i minatori. E qual era il discorso? Che i minatori stavano scioperando a causa delle condizioni di lavoro che avevano, e ovviamente Margaret Thatcher non era per nulla di sostegno.
2: Simpaticona, sempre la simpaticona di turno.
1: Sì. E infatti un gruppo di persone attiviste dei diritti gay e lesbiche in quel momento, perché non si parlava neanche di persone trans, le persone trans c'erano, però generalmente comunque erano associate o alle persone gay o alle persone lesbiche. E questo gruppo ha deciso di iniziare a raccogliere fondi per sostenere i minatori nel loro sciopero, quindi per impedire, cioè per aiutarli a non dover tornare al lavoro a tutti i costi. E questi ragazzi, questo gruppo di persone, inizialmente per lo più maschi con una sola lesbica, ma poi se ne sono unite altre, non riuscivano a dare questi soldi ai minatori, alle associazioni di minatori, perché ogni volta che entravano in contatto con una di queste associazioni, nessuno di loro voleva avere a che fare con persone gay e lesbiche. E invece poi finalmente sono riusciti a trovare questa associazione di minatori in un paesino del Galles. Loro sono andati più volte lì, così come alcuni esponenti dell'associazione, non solo dei minatori, ma anche le mogli, le madri, quindi anche questa molto assortita, sono andati invece a Londra. È nata un'amicizia forte tra queste associazioni, tanto che nonostante gli episodi di omolesbofobia che questi ragazzi hanno subito in Galles, le persone contrarie hanno, vabbè, vi sto facendo troppi spoiler, niente, comunque
2: sono rimasti
1: in ottimi rapporti, per chiudere con una scena finale commovente che non vi spoilererò, però vedetevelo, che è super figo, facile da trovare, molto bello, del 2014, ma ambientato negli anni 80. E poi ci ha suggerito Darianna un titolo, io non l'ho ancora visto, faccio mia colpa, lo recupererò sicuramente, che è il film La più piccola. La più piccola racconta di una ragazza che vive in Francia, di origini algerine, di famiglia musulmana, lei stessa musulmana, che si scopre lesbica. E questo ovviamente dà vita a dei contrasti forti, anche proprio per se stessa, perché lei è una ragazza credente, ma contemporaneamente è omosessuale, è lesbica, quindi come si fa a fare convivere queste cose? Lo scopriremo, lo scoprirò anche io guardando.
2: Lo scopriremo solo vedendo.
1: Solo vedendo, tra l'altro la più piccola è stato, diciamo... è venuto su, è diventato famoso in Italia perché è stato vietato alle persone minori di 14 anni senza nessun motivo.
2: Così.
1: Senza nessunissimo motivo, perché non è un film pruriginoso dove ci sono scene scabrose, è solo la tematica, solo per quello. E questo ci dice un po' che aria tira in Italia in questo momento.
2: Bruttina, direi. Bruttina. Però... io sono appunto molto contento che abbiamo fatto questa puntata, perché spesso no, mi sento dire anche da persone vicine a me ma chi te lo fa fare l'attivista, no? Tanta fatica, i risultati se arrivano dopo troppo tempo, sono piccoli, fate un sacco di compromessi, pensate al matrimonio gay, che poi non è veramente un matrimonio e soprattutto non è gay perché insomma non è solo per i gay, ma fatto sta che...
1: Oppure il gay pride, non sì. È gay pride, è pride e basta.
2: Però il senso è proprio quello che ci siamo detti stasera, cioè il senso è quello di creare degli argini, creare delle pratiche, creare una resistenza, perché se oggi, anzi se per un bel po' di decenni siamo riusciti a vivere relativamente bene, no? Pensiamo dal dopoguerra fino agli anni 90, inizi 2000, è perché ci sono state delle persone che hanno lottato tanto, sì. E si sono beccate anche nottate in prigione, botte dalla polizia e tante altre cose affatto piacevoli. Lo stesse persone trans, se oggi possono fare il percorso di affermazione di genere all'interno di centri specializzati, è perché negli anni 80 ci sono delle persone trans che sono andate in galera. Quindi non dobbiamo mai pensare che l'attivismo, anche nelle sue piccole forme, non serve a niente.
1: No, ma anche per altri diritti civili che abbiamo ottenuto, anche per l'aborto, il divorzio o la fine del delitto d'onore, cioè ci sono tutta una serie di conquiste sociali e civili che sono state fatte grazie a persone attiviste, di nuovo non per forza persone LGBTQIA+, ma tutti i diritti che abbiamo ottenuto dal dopoguerra in poi, ma in realtà anche per il voto alle donne del 1946. Ogni volta che c'è un miglioramento all'interno della società è perché ci sono delle persone attiviste che fanno anche delle rinunce nelle loro vite personali perché credono a queste istanze.

0: E bon, siamo addirittura d'arrivo. Noi vi salutiamo.
1: La sei fatta tutta tu sta puntata. Tutta tu la sei fatta.
0: Con Darianna e Chiara, ovviamente. Quindi ci vediamo il prossimo giovedì alle 21 su RBE. Se volete trovarci su Instagram, dovete scrivere Pride trattino basso on trattino basso air. Mi dimentico sempre questo on. Sì, in effetti c'è un on.
1: Pride underscore on underscore air.
0: Sì, scusate, la mia lingua è più il francese. E comunque, detto ciò, io spero che voi siate stati bene. Ci teniamo sempre a coinvolgervi, se volete scriverci, se volete farci delle domande, delle suggestioni, proporre degli argomenti, noi ci siamo sempre.
1: Grazie a tutti, ciao.
2: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però è l'Iran a uscirne vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di un'intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno cominciato ad attraversare Hormuz. L'accordo al centro anche di un Consiglio europeo che durerà fino a domani e dove si parlerà anche dei negoziati di annessione dell'Ucraina. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino. Approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'inviato di Trump, Witkoff, ha detto in serata che l'Iran inviterà gli ispettori dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i siti nucleari del paese. È uno dei temi dell'accordo tra i due paesi. E nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo firmato con l'Iran, una resa di Trump, gli Stati Uniti continuano a insistere nel cercare di venderlo come una vittoria. J.D. Vance oggi ha definito l'accordo un'intesa win-win dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Washington prende però molti impegni con Teheran, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime navi a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Iran.
1: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa un dollaro a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se indiretta, sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
0: Intanto sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, dicono che la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata. Il motivo è la firma digitale a distanza dell'accordo che, come dicevamo, è già diventato operativo. Vance ha detto che la seconda fase dei colloqui, della durata di 60 giorni, è iniziata oggi. Tra i punti da negoziare c'è il destino del programma nucleare iraniano e non è ancora chiaro se le due delegazioni si incontreranno comunque. Intanto in Libano sono proseguiti gli attacchi israeliani. Poche ore fa l'esercito di Tel Aviv ha cercato di avanzare nel sud del paese. Gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele. Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel sud del Libano finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi e probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan. È proprio un regalo all'Iran, che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui si

0: droni. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. È successo a Gaza City in un raid che avrebbe colpito un veicolo civile. E a Bruxelles è in corso fino a domani un atteso Consiglio europeo. Tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
1: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione. E la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca, ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin e per una volta non Zelensky a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima la attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
0: E resta a Milano il processo Hydra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti, Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
2: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
0: L'esame a tappe forzate della legge elettorale. Oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, i cui voti in base al testo originario non erano calcolati ai fini del premio di maggioranza. Gli emendamenti ancora da esaminare sono comunque ancora centinaia. Per questo le opposizioni hanno chiesto il rinvio dell'approdo in aula, previsto per il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria e ha anzi annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Ma la rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato le carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario a ottenere il premio di maggioranza. Una tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
3: Se vogliamo fare piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo

0: diciamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi, mi dico solo che il primo partito era il PDL con, nel 2008 con 37%, alle europee del 14 il primo partito è il PD, 40%, 4 anni dopo il 2018 i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34% e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25%, cioè abbiamo dei dati che c'è un, da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi l'estremo 5 Stelle non è più a destra, però il più contrario.
1: Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita a un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale e le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Sentiamo Francesco Tuccino della rete ISIDE del sindacato USB.
2: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, anche i rider, e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
3: manca un automatismo.
2: Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
7: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
6: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
7: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
6: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
7: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.